0: Ragabers con le chiappe zavorate sul divano. Ma vi ricordate di quel giorno funesto in cui sproloquiamo sul filmazzo Dangerous Animals?
1: C'è nessuno qui.
2: Dove siamo?
3: Siamo sulla sua barca.
2: La barca di chi cazzo?
0: Sì! Quelle di proporzioni space ultra più space mega più mega più col mega tipo più, che piglia più, i piaccioni di turno e li schiaffa in pasto lo squalame così tanto per sì quello. Quella ciofeca inguardabile che al primo frame di pellicola già sapevi tutto il film, tutto come andava e dove andava a parare. Bene, cioè bene per modo di dire, ma veramente per modo di dire. Se ti dicessi che nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, ma che a sto punto, me sa, avrebbe fatto meglio a fermarsi, ci sta una a cui è venuta in mente la brillante idea di spendere danari e tempo per fare una copia di Dangerous Animals.
1: Ma
0: la tua mente ci crederebbe o esploderebbe per lo stupore? Vabbè, facciamo che vista l'aria che tira nel mondo cinema squalame, potresti pure crederci. Sappi allora che a scoppiare sarebbero altre tue parti del corpo non propriamente fatte per esplodere, ma che di base non possono esimersi dal farlo dopo la visione di
4: Cham, esca mortale.
5: Il mio nome è Tina Barclay e sono qui per parlarvi del recente attacco di uno squalo a Malta, di cui avrete sentito parlare, che ha ucciso 3 miei cari amici.
0: Bro, pare proprio che a Malta abbiano soldi da gettare al vento. Ma invece di spenderli, che ne so, buttandoli via tentando la fortuna al casinò, passando un'ora all'insegna dell'amore mercenario, comprando cose a vanvera o a darli ai barboni, ma dovevano proprio finanziare questa cosa?
6: Ma è questo che dovevano fare?
7: Ma certo che no!
0: E invece, ma certo che sì!
2: Ma è caduto in acqua!
8: State indietro! Credo ci sia qualcosa qui sotto!
2: Di che stai parlando?
8: Ho detto state indietro!
9: Ma dobbiamo aiutarlo!
8: Uno squalo!
2: Ha detto squalo!
8: Non ci sono squali così grandi in queste acque!
2: Mayday! È la sirena Brin! Nessun segnale!
8: Tina!
0: Vai a sapere se potevano immaginare in quale abominio si sarebbero trasformati i loro piccioli nella produzione di Cham Esca Mortale, che poi di mortale ha solo la noia assoluta che ti assale dopo i primi 2 secondi di proiezione.
2: Ma gente, lui è pazzo, ci tiene tutti legati!
3: Attirerò io lo squalo. Sarò la tua esca.
10: La tua amica è morta inutilmente. Quella gabbia è più sicura di queste acque. Fate quello che dico io, quando ve lo dico io, e potreste riuscire a tornare a casa.
8: Perché lo stai facendo?
10: Per vendetta.
0: Smarmellamento di tutti, dicasi tutti i filmazzi esistenti sul pescione zannato, come detto, Cham pompa straciulando bellamente la trama paro paro all'inguardabile Dangerous Animals, finendo per essere più inguardabile ancora. Roba che sfugge al raziocinio umano, ma pure a quello scimmiesco.
5: La ragione principale per cui lo squalo era così a nord è il cambiamento climatico. Cambiamento climatico. Cambiamento climatico.
0: Al festival del cliché Cham Esca Mortale vince tutti i premi, ma proprio tutti. Calcolando che l'escamotage del cambiamento climatico è la cosa più originale di tutto il film, ti raccomando il resto.
8: Mayday, Mayday, mi ricevete? Un pescatore fuori di testa ha aggredito me e i miei amici e ora mia moglie.
10: A chi tocca nella gabbia adesso?
0: Uscito cavalcando il terrore squali tipicamente estivo e alimentato quest'anno a gratis nelle cloacche del mondo social, Cham Esca Mortale, con gli inguardabili attori super piaccioni selezionati per questo campionario di patacame, si candida di diritto come la peggio cosa che ti possa capitare sotto gli occhi, surclassando di chilometri pure roba pesa come
11: la tua pagella scolastica, la decisione di tassazione o quel video che avevi rimosso dove, alterato dalle bevande al luppolo maggiorato, esibivi il chiappettato per la gioia dell'utenza. Tutto, comunque, sempre meglio di Cham Esca Mortale.
12: Rete 3.

Yo, listen. And I know you think I'm

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Non un match, molto più di un match. Nessuno ha mai parlato così tanto come Cassius Clay nella storia dello sport. Soprattutto nessuno ha mai parlato così tanto come Cassius Clay nella storia dello sport senza aver ancora vinto. Vi piacciono i rapper di oggi? Vi piace, non so, Jay-Z, Drake, Usher, gli altri? Se avete notato, quasi sempre è un modo di ritmare delle rime. Le rime sono da sempre nel ritmo culturale degli afroamericani. E Cassius Clay rimava tantissimo, rappava per l'epoca in maniera anche molto poetica. Il match contro Liston è uno di quei match che faranno parlare per sempre. This is no jive, Moore will go down in five. Questo non è un jive. Moore will go down in five, andrà giù in 5 rounds, almeno in 5 rounds. Questo era uno dei primi movimenti della bocca di Cassius Clay rimando qualcosa contro un avversario. È Moore, però, era uno del tutto normale. Adesso però c'è Liston e Liston te lo danno 7-1, vincente? No, svincente, tu 7-1, vai giù contro questo. The Bear, l'orso, questo qua odora come un orso, lo devo mettere a posto. Anzi, quando l'avrò smontato e steso lo consegno direttamente allo zoo di Miami. Non dire queste cose, Cassius, c'è tutto il mondo che spera che tu vada giù perché parli troppo. Gli dice un giornalista, e se vai giù che cosa fai? Beh, molto semplice, domani mi troverete sul marciapiede qui a Miami dicendo che nessun uomo ha mai tirato giù Cassius Clay due volte di fila, e sarà urlando per ottenere la rivincita. Yes, the crowd did not dream. Certo, la folla non ha mica sognato. When they lay down their money, quando ha messo sul tavolo i soldi, that they would see, che avrebbero visto, the total eclipse of the sunny. Un gioco di parole, perché sunny suona un po' come sun e l'eclisse totale di sun. Chi ha il coraggio di dire queste cose davanti a The Bear? Difficile. E poi soprattutto, ma le scriveva lui? No, non le scriveva lui, le cantava, le rimava lui. Sicuramente partecipava Angelo Dundee. Certamente anche uno degli uomini dietro Angelo Dundee, Drew Brown, detto Bandini, che era quello che era pagato sostanzialmente per tenere alto il morale, ma anche gli stessi giornalisti che poi avrebbero scritto il pezzo su di lui, e in particolare Gary Belkin, che era un grande comedian dell'epoca. Sì, ma adesso bisogna salirci su quel ring, e non è così semplice. Qualcuno in città a Miami quel giorno di febbraio dice: guardate che è già scappato, ha paura, è già in Sud America, ha preso un volo stamattina, c'è gente che l'ha visto all'aeroporto. Invece no, si presenta. È il 25 febbraio del 1964. Il match è uno di quei match che non si spiegano. L'orso è in mezzo al quadrato, ma per qualche motivo non riesce a prenderlo. È quasi sempre in anticipo quell'altro. Aveva detto che sarebbe andato giù in 8, o forse meno. All'ottavo round, i secondi dell'orso decidono che il loro protetto non sarebbe più salito su quel ring. Lui guarda in basso, saluta qualcuno. È andato in giro urlando I'm the greatest, io ho fatto rimangiare tutto quello che avete detto, scritto o pensato e non avete avuto il coraggio di dire. Poi ammicca verso una persona, è uno degli uomini più importanti della sua vita, o perlomeno lo è stato per un certo qual periodo. Si chiama Malcolm Little all'anagrafe americana, e Malcolm X per tutto il mondo dei neri, in particolare i neri islamici.
2: Rete 3.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Il punto di non ritorno nella mente, nel cuore e nella coscienza di Jean Henry erano stati 5 anni fa i 6.000 morti, ma ancor di più i 40.000 feriti della battaglia di Solferino. L'impotenza di fronte a quella inesorabile carneficina nella terra di nessuno lo travolse. Com'era possibile che nessuno potesse fare qualcosa per chi rimaneva a terra, ferito nel campo di battaglia? Che così tante vite salvabili dovessero scivolare lentamente verso la morte come nulla fosse. Un anno fa iniziò a parlarne con Gustave, Louis e Théodore. Bisognava creare una potenza super partes, riempire quel vuoto bellico. Lo scoppio del conflitto tra Danimarca e Prussia a febbraio fu un nuovo fallimentare teatro d'azione. Così, pochi giorni fa, a muoversi è stato il governo elvetico, convocando attorno a un tavolo a Ginevra 12 nazioni per discutere il trattato per la protezione dei civili che prestano soccorso in uno scenario di guerra. È il 22 agosto 1864 e con la ratifica della prima Convenzione di Ginevra, grazie all'impegno di Jean-Henri Dunant e con la bandiera della sua Svizzera a colori invertiti come simbolo, nasce la Croce Rossa.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
7: Rete 3.

Sabato 29 agosto, il Pentathlon del Boscaiolo. A Lodrino, competizioni, prove spettacolari, sfide tra selvicoltori, all'ultimo taglio. L'anno scorso hanno attirato 5.000 spettatori. Il Pentathlon del Boscaiolo, da vedere a Lodrino, da sentire alla radio, con Paolo Guglielmoni e Gioa Sbalmelli. Il Pentathlon del Boscaiolo, sabato 29 agosto, dalle 10.30.

0: Molto bene, oggi siamo entrambi carichissimi, pieni di energia.
1: Parla per te.
0: No?
1: Io rappresento quell'altra parte di pubblico che questa mattina, diciamo che sentirsi storditi è un eufemismo.
0: Ma tu non sei quindi una di quelle persone che quando sei così poi attinge ad una fonte di energia extra dalle tue riserve e quindi overperformi?
1: Sì, questo sarà il problema in allora queste prossime tre ore.
0: Sarà tutto molto molto molto bello. Le 6:01, buongiorno, è mercoledì.
2: Rete 3.
0: Buongiorno Tiki.
1: Buongiorno Nico. E cominciamo parlando del tempo, proprio perché è quello che ci riesce meglio. Beh, per rompere il ghiaccio vi posso dire che al mattino oggi sarà in prevalenza soleggiato e nel corso della giornata si annuvolerà, però questo è quanto al sud delle Alpi. Poi temperatura massima oggi a basse quote sui 28 gradi.
0: No, troppo.
1: Lo so, infatti t'ho pensato quando già ieri leggevo il bollettino, ma ce la farai anche oggi con infinita dignità, te lo assicuro.
0: Ah, va bene.
1: Andiamo in strada? E anche qua vi porto ottime notizie. Sì, Viaggia, che è un piacere, sulla rete viaria della Svizzera italiana. Quindi buon viaggio, ci si risente casomai dovesse cambiare qualcosa, però per il momento splendido.
0: Tutto perfetto, sì. Molto bene. Le ultime notizie adesso.
2: 3 news.
0: Meno del previsto le richieste d'asilo depositate in Svizzera nella prima metà di quest'anno, una diminuzione dovuta a diversi fattori, come spiega la Segreteria di Stato della Migrazione. Un calo che prosegue dopo il picco del 2023, che viene riscontrato anche nelle richieste di statuto S per gli ucraini. Ed è stata chiesta l'assoluzione per tutti i 5 imputati a processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Cengalo. La procura aveva invocato pene pecuniarie e sospese, i difensori hanno respinto qualsiasi responsabilità da parte dei loro assistiti. In soli 2 anni l'utilizzo di ChatGPT e altri programmi di intelligenza artificiale è raddoppiato tra la popolazione svizzera, dal 40 all'80% secondo il monitoring annuale del gruppo di interesse per i media elettronici. Quasi una persona su 3 in Svizzera dice di ricorrere quotidianamente ai vari programmi di intelligenza artificiale. E infine l'Ufficio Federale della Cultura ha confermato il suo sostegno finanziario al Locarno Film Festival per il periodo 2027-2029 con oltre 1.700.000 franchi all'anno, quasi la metà dell'intero investimento che la Confederazione fa per i festival cinematografici svizzeri.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Molto bene amici, ma soprattutto amiche, buongiorno. Allora, pronti ad iniziare? Lo sapevo, vedi, che l'IA stava aumentando?
1: Che?
0: L'intelligenza artificiale stava aumentando, anche perché sai da cosa ci faccio caso?
1: No, dimmi, da quanto la usi tu?
0: Da quanto la uso? Ma io... quando sono nei supermercati, sì? A fare la spesa, vedo un sacco di gente con le applicazioni di intelligenza artificiale aperte, con ChatGPT, perché io mi faccio gli affari delle persone.
1: Infatti questa era la prima domanda, e sì, la seconda domanda: perché al supermercato con...
0: È super utile, perché per tu, non so, ti metti dentro quello che vorresti mangiare, ti fai i menu settimanali e in base al menu settimanale, certo, lei ti crea la lista della spesa.
1: Quello è il mio utilizzo principale. Ti dirò che però sono contenta perché mi ha permesso di cucinare qualcosa di diverso rispetto,
0: vero,
1: alle solite cose che faccio di solito,
0: vero,
1: di comprare meno, quindi spendere meno, e di buttare praticamente via niente.
0: Esatto,
1: è bellissimo,
0: quello
1: è vero,
0: top.
1: Sì.
0: Io la uso così, o quando invece ho il frigo vuoto faccio la lista degli ingredienti che ho e le chiedo, dai, consigliami cosa, suggeriscimi un piatto, qualcosa da fare.
1: Sì, però non si può cominciare a parlare di cibo alle 6:05.
0: No, vabbè, errore mio. Vuoi parlare di, non so, di macchine?

0: partiti così, in sordina quasi, sta tranquilla secondo me. Si poteva osare qualcosina in più, eh?
1: Oseremo più tardi, ce lo concederemo?
0: Sì.
1: Intanto io vedo una cosa, vedo che il prossimo in scaletta è Vasco Rossi con Voglio andare al mare. Lo so, qua apriamo una ferita. So che c'è ancora qualcuno, perché ci avevano scritto in questi giorni, che deve andare in vacanza, che deve partire a breve, sì, nel giro di pochi giorni. Quindi buon per voi, buone vacanze e buon mare. Penso però che per la maggior parte di noi ormai si è andata.
0: È un lontano ricordo.
1: Ma arriverà l'inverno. Se avremo abbastanza soldi potremmo andare a sciare. Vero?
0: Potremmo.
1: Se cadrà la neve, perché dalle nostre parti sempre più un'incognita, allora potremmo aspettare la prossima estate, ma non per andare al mare, ma per andare a sciare.
0: In estate?
1: Sì, perché è vero che in tutta Europa non risulta più un solo impianto aperto per sciare d'estate. Questa, ai noi, è la notizia anche delle ultime settimane. Ma c'è un posto dove potremmo andare a sciare d'estate, ed è il posto che non ti aspetti.
0: Sarà, tipo in Russia, da qualche parte?
1: No, più in giù.
0: Più in giù della Russia?
1: Sì.
0: In Cina?
1: Più in giù.
0: Sei sicura?
1: Sono sicura.
0: Più in giù della Cina, cosa c'è?
1: Un po' più in giù e torna un po' più verso ovest.
0: E c'è l'Africa?
1: Esattamente.
0: Sì, vabbè.
1: Dopo vi dico, non ridere, anch'io ho riso sul momento.
0: Nel deserto? Senza la neve?
1: No, non è sciare sulla sabbia, sciare sulla neve.
0: In Africa.
1: Andremo in Africa. Okay. A sciare sulla neve d'estate.
0: Questa mi interessa, dammi quei 3 minuti e mezzo.
1: Va bene.

0: Io sì, c'è altra gente che invece preferisce la montagna e possibilmente sulla neve perché soffre magari il caldo e ama sciare. Lo abbiamo detto, ormai in Europa d'estate non risulta aperto nessun impianto. Chiaro, ci sono le piste indoor, però immagino che non sia la cosa.
1: Infatti.
0: È un po' come andare a surfare in quelle piscine che ricreano l'onda. È artificiale.
1: Sì, sulle navi
0: surfi
1: da crociera anche ci sono.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Carino. Però noi dicevamo abbiamo buone notizie per gli amanti dello sci, perché se vi piace sciare d'estate dovete andare in Africa. Sembra un controsenso,
1: sì,
0: ma non è assolutamente vero, perché nemmeno io sapevo che si potesse andare in Africa a sciare. Invece sono anni che si va in Africa a sciare. Dobbiamo andare nel cuore del Lesotho,
1: okay,
0: che è un piccolo regno.
1: Fammi vedere dove sono, non so neanche dove sia ubicato il Lesotho.
0: Siamo nell'Africa subsahariana. C'è questo regno montuoso completamente circondato dal Sudafrica.
1: Ok.
0: E lì si trova Afriski.
1: No, ma è bellissimo il nome.
0: Afriski è l'unica stazione sciistica attiva dell'Africa subsahariana. Si trova oltre 3000 metri d'altitudine, quindi nevica quando è estate da quelle parti. Dunque l'avviso è questo: se tra giugno e agosto l'anno prossimo dovesse venirvi una voglia incredibile di andare a sciare, Africa, altro che deserto e savana, ah, capisci?
1: Ma è proprio tipo dentro il Sudafrica, ok.
0: Sì, è completamente circondato.
1: Esatto. Cioè, a sciare in Lesotho.
0: Sì.
1: Molto bene, ma prezzo di tutto questo ambaradan?
0: Penso che sia lo stesso del sciare qua, cioè tra biglietto e stazione sciistica in Africa è come andare qua nella Svizzera italiana,
1: sì,
0: o appena dopo
1: potrebbe,
0: per fare una
1: potrebbe
0: giornata.
1: Potrebbe essere vero, sì.
0: I prezzi ormai sono quelli.
1: Cioè, sciare in Africa.
0: Ti è piaciuta?
1: Ridere, sì.

0: vi piace questa, eh? L'avete votata come terzo vostro brano preferito nel Music Poll del mese di agosto.
1: Beh, lui è interessante. Lui è molto interessante,
0: sì, è vero.
1: Dotan. Controverso, ahi noi, per questioni di geopolitica, per la sua provenienza è stato massacrato anche lui sui social, nonostante non fosse colpa sua, non avesse scelto lui in quale paese nascere.
0: No,
1: però,
0: assolutamente.
1: Però noi badiamo solo all'arte,
0: sì,
1: e
0: ma
1: quindi
0: infatti
1: alla bella musica che ci ha regalato in questi tempi.
0: Lui in casa, in Olanda, dove diciamo vive e lavora, è quasi una tipo una leggenda.
1: Assolutamente,
0: ha vinto,
1: sì,
0: qualsiasi cosa potesse vincere.
1: Esatto, esatto.
0: Allora Mara ci fa notare giustamente,
1: sì,
0: ovviamente, che il Lesotho si trova nell'emisfero australe, quindi lì in estate e inverno.
1: Esattamente. Per questo che dicevamo, tra giugno e agosto, se vi venisse voglia di sciare in Europa non si può più d'estate, durante la nostra estate, e quindi una buona alternativa è quella di andarsene alla stazione sciistica di Afriski.
0: Afriski è bello, io andrei solo per farmi il selfie
1: col cartello
0: certo, Afriski, taggarmi in Africa e far ridere la gente.
1: Figurati.
0: Comunque è normale, perché io quest'estate sono transitato dal passo del Gottardo in pieno luglio e c'erano 26 gradi pomeriggio. Quindi
1: la situazione è questa. Io detesto quando mi sento un po' bumerona quando faccio riferimento ai vecchi tempi.
0: Vabbè, ai tuoi tempi.
1: Però dopo quasi 40 anni di vita mi sento legittimata nel poter usare la frase ai miei tempi.
0: Sai che io non vedo l'ora di avere un'età consona in cui,
1: vero,
0: poter dire ai miei tempi, perché ancora non posso.
1: No, ancora no. Però quelle belle nevicate lì, che c'erano nei primi anni 90, dove con la slitta, tra l'altro, io mi ricordo una volta sono venuta qua proprio a Comano, sul terreno che c'è qua di fianco, che è privato, però ero bambina e bambini possono fare tutto,
0: sì,
1: e mi scendevo giù con lo slittino.
0: Brava.
1: Perché c'era proprio una cunettina e si faceva su e giù e su e giù e su e giù.
0: Che pensa che divertente.
1: Con lo slittino un sacco di neve.
0: Io odiavo la neve anche da bambino.
1: Ma
0: che non mi è mai piaciuto.
1: Ma stai lavorando su te stesso?
0: Allora, no, ti dico questa, è una roba che sconvolge molti. Quando sai che a scuola si andava la settimana bianca,
1: certo,
0: io rimanevo a scuola a fare i compiti. Cioè,
1: ma era obbligatoria la settimana bianca.
0: Nella scuola dove andavo io.
1: Oddio, va bene.
0: Cioè,

0: fatto bene a chiamare, a cambiare nome, mi verrebbe da dire, il ragazzo Mauvais Joe, uh-huh, che abbiamo ascoltato con Pile, perché è vero che Joel Raul Marcolino comunque avrebbe il suo perché. Io avrei lasciato solo Marcolino come nome d'arte, ti dico la verità.
1: Posso immaginare.
0: Sarebbe stato carino come nome d'arte. Allora, da un ragazzo che probabilmente, anzi gli auguriamo di poter fare la storia della musica, perlomeno nel suo paese, lui è francese, come abbiamo potuto intuire anche dalla lingua in cui ha cantato, ha la notizia di della scomparsa di un artista super nota ai più, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo. Appunto è arrivata la notizia della scomparsa di Dolly Parton nella serata di ieri.
1: Sì, era ieri sera.
0: La serata,
1: sì.
0: Aveva 80 anni in seguito di una malattia comunque che la stava attanagliando ormai da anni. Avevo letto io, guarda, neanche a farlo apposta, avevo letto qualche settimana fa, forse più di qualche settimana fa a questo punto, un articolo dove diceva che pensava di stare meglio, addirittura aveva in previsione di poter tornare sui palchi, era un suo ultimo desiderio, no? Riuscire a fare ancora magari qualche esibizione live. Purtroppo però questo non le è stato possibile perché è scomparsa nella notte. Lei, che comunque per quanto riguarda la musica country, soprattutto negli Stati,
1: sì,
0: Uniti, è un'icona totale,
1: leggenda, ed è morta proprio a Nashville, tra l'altro, mm-hmm, che è la città per eccellenza per quanto riguarda un po' tutti gli artisti che si lanciano in quel tipo di cantautorato. E allora noi la vogliamo ricordare.
0: Sì, la ricordiamo con un suo successo che è 9 to 5, tra l'altro brano che lei ha creato apposta per il film, dentro il quale lei ha recitato anche con un ruolo da protagonista. Il film era dalle 9 alle 5, orario continuato, proprio 9 to 5. La colonna sonora, come ho detto, era stata curata proprio da lei, e quindi ce l'ascoltiamo.

0: Clapton, il giorno dopo appunto la sua scomparsa, era 9 to 5, suo brano del 1980.
1: E il prossimo è Achille Lauro con Domenica, sì. Ma non andiamo così avanti con la proiezione, dobbiamo assolutamente parlare di questo venerdì, venerdì 28 agosto.
0: Lo so,
1: allora,
0: so dove vuoi arrivare.
1: Ci rivolgiamo ai lupi mannari e ai vampiri del mattino. Arriva un altro spettacolo spaziale.
0: Sì.
1: Ce lo dice un articolo di RSI, questo venerdì 28 agosto all'alba potremo vedere un'eclissi lunare, questa volta e parziale, ma ci garantiscono davvero pazzesca, sempre che le condizioni meteo poi ci consentano. Quindi, di vederla.
0: Questa posso vederla senza gli occhialini?
1: Questa si può, non bruciate la retina, tutto a posto. Sì, ci sarà poco dopo le 6 del mattino, ci dicono ben il 94% della nostra amata Luna finirà dritta nell'ombra della Terra.
0: Che spettacolo!
1: E sapete cos'altro succederà?
0: Cosa?
1: Ve lo dico dopo.
0: Ah, c'è una roba in più?
1: Sì, perché da quanto tempo sto parlando? Ho perso il conto.
0: Un minuto.
1: Allora ve lo dico adesso.
0: Oh, dai.
1: Allora, sembrerebbe che diventerà di un colore rosso mattone, super drammatico.
0: Bello.
1: Tipo film horror, però in versione super romantica.
0: Sì, che perché anticipa sempre una disgrazia,
1: sì,
0: una piaga.
1: Sì, sì, invece no, andrà tutto bene. Noi saremo qui venerdì mattina.
0: Ragazzi,
1: per testimoniarlo insieme.
0: Vi faremo vedere l'eclissi alla radio.
1: Ma non è nemmeno questa la parte migliore. Allucinati tutti. No, c'è altro da dire. Ma dopo, con calma, perché io già mi agito, vedi?
0: No, infatti,
1: io mi emoziono.
0: Calmati.
1: Contienimi.
0: Stai lì.
1: Contienimi. Fermo.

0: sarà nell'ombra della terra?
1: Parzialmente eclissati faremo venerdì.
0: Questa era la battuta che volevo fare a
1: scusami,
0: fine
1: scusami, te l'ho bruciata.
0: Me l'hai bruciata, ma è sempre bella e efficace, mi piace. Mi piace.
1: Chiedo scusa.
0: Sono... vedi, questo è il nostro problema, perché noi cerchiamo tutte queste chicchettine, sì. Vogliamo fare dei racconti, però non vogliamo anticipare nulla uno all'altro per avere la reazione sincera.
1: Pensa quanto siamo sintonizzati, però, che abbiamo,
0: che
1: vedi?
0: Carini! Mamma mia, fin troppo, e questo mi preoccupa.
1: No.
0: Non mi preoccupa invece il fatto... Allora, vi ricordate quando c'è stata la scorsa eclissi solare?
1: Sì.
0: Che c'è stata un'ansia per sti occhialini maledetti e non ce n'erano più in giro.
1: Che poi non si è visto una mazza. Qua, quindi.
0: Anch'io mi aspettavo grandi cose, non è successo quasi niente. E invece, questo giro potremmo star tranquilli. Niente occhialini, perché per l'eclissi lunare possiamo star lì anche con gli occhi spalancati, fissare tutto il tempo e non succede niente.
1: Sentiamo Miki.
2: Sì, alle 6:30 del mattino, ma è meglio se si comincia a guardare alle 5. Il problema è che io domani sono libera e non so se voglio rimettere la sveglia alle 5 per vedere la luna che ormai sarà già dietro la montagna.
1: Ma non ti preoccupare, Miki, perché non è domani.
0: Abbiamo una brutta e una bella notizia.
1: Sì,
0: la brutta è che oggi è mercoledì, Miki.
1: Esatto.
0: Quindi domani è giovedì. L'eclissi però sarà venerdì.
1: Quindi o lei oggi pensa che sia giovedì
0: e non lo è. E ci dispiace.
1: Oppure ha sbagliato, ha capito male, perché tu ti sarai sicuramente spiegata male prima.
0: Ma ovviamente, e purtroppo non posso fare affidamento su di te per essere corretta.
1: No, assolutamente. Io mi limito a giudicare, poi non correggo, però vai, spiega bene.
0: La spiego bene?
1: Vai.
0: Allora, grazie per Quark. Leggo che l'eclissi lunare di venerdì mattina inizierà alle 4:33 e toccherà il suo massimo alle 6:12.
1: Perfetto.
0: Significa che lì, vicini al picco, saremo insieme.
1: Sì.
0: Ma saremo in studio, quindi noi faremo affidamento su di voi.
1: Beh.
0: E i vostri potentissimi telefoni.
1: Tu potresti andare fuori a guardare.
0: Facciamo un collegamento
1: dal
0: terrazzo.
1: Dalla terrazza, tanto dovrebbe prendere abbastanza bene la linea telefonica da qua a là.
0: E poi però ci dicono anche, visto che la luna sarà bassissima sull'orizzonte, il problema è se avete davanti i palazzi o le amate montagne. Vabbè, starà a voi. Comunque,
1: qua noi dovremmo vederla?
0: No, noi qua il sole butta fuori da lì.
1: Vai nel parcheggio.
0: Vabbè, vedrò. Facciamo un collegamento.
1: Rimani fuori nel parcheggio e entri alle 6:15.
0: Ecco,
1: facciamo
0: perfetto.
1: Così.
0: Io ci sto. Altrimenti, per ovviare al problema della visibilità dell'eclissi lunare parziale di venerdì, Diego scrive: per l'occasione io vendo due posti sul mio furgone per fare un'esperienza completa e guardare questa eclissi in Val di Blegno col poeta Fruttarolo, che è lui. Per info e biglietti contattatemi in privato.
1: Io, conoscendo il soggetto, l'unica domanda che mi pongo è sul concetto di esperienza completa.
0: non
1: lo so,
0: una canzone.
1: Non approfondisco.
0: No.
3: Gravity. She's the greatest cook.

0: salutare Milli, scrive ragazzi. A me?
1: Milli Vanilli?
0: Forse. Perché ti...
1: Scusami.
0: Ma no, vai libero.
1: Ho i pensieri intrusivi. Questo è ADHD. Sono i miei pensieri intrusivi che devo dire.
0: Infatti, vai libero. Vai libero sempre. Scrive: a me dispiace rovinarvi tutto, però venerdì le previsioni danno pioggia, quindi mi sa che ovunque saremo, non vedremo proprio niente. Sì, questo è l'unico evidente e insignificante dettaglio logistico che potrebbe impedirci di vedere l'eclissi lunare parziale di venerdì mattina, ma noi ci proveremo.
1: Ci proveremo uguale.
0: Io starò lì sul terrazzo, sul parcheggio della radio, a soffiare verso l'alto.
1: Brava.
0: Per scacciare le nuvole.
1: Bravissima, questo è lo spirito giusto. Avete idea del compleanno di stamattina? Vi dico solo questo.
0: Ah, sì?
1: Cioè, stiamo parlando veramente di un livello.
0: Chi?
1: Allora, sarebbero stati 80 anni per Valerie Simpson.
0: Chi è?
1: Voilà! Membro degli Ashford & Simpson. Loro erano una coppia, cantavano insieme, si esibivano insieme. Nicholas Ashford e Valerie Simpson si sono incontrati all'inizio degli anni 60, sono stati anche una coppia nella vita, marito e moglie, e insieme si sono lanciati nel panorama musicale, soprattutto statunitense. Chi sono? Non ne ho la più pallida idea, però ascoltiamo Ashford & Simpson con Solid. Ma chi è sta gente?
0: Aspetta, adesso ci viene in mente, non facciamo ste figuracce.
1: Ma no, ma io la sincerità ripaga sempre. And soon both of us learned to trust. Sei ancora aperta con il microfono?
0: Sì, è una leggenda assoluta lei.
1: Leggenda assoluta.
0: È una delle più influenti e straordinarie della storia della musica soul, R&B, della Motown.
1: Però
0: hai capito?
1: Cioè, mica pizza e

0: Vai Ivano, com'è che fa? Com'è che fa?
1: A parte che conosco meglio.
0: Vai. Bravo!
2: Fate adesso, i bravi!
0: Adesso l'ho riconosciuta.
2: È vero? Io
0: certo!
2: Mancava l'intenzione giusta.
0: Sì,
2: da
0: sì,
2: buttare
0: sì.
2: Dentro
0: ecco
2: nel
0: cos'era.
2: Brano.
0: L'intenzione, brava. Ecco cos'era. Ma quindi chi è? Cioè, ha fatto qualcosa? Ha scritto per altri, forse?
2: Hanno scritto e prodotto per... Cioè, mi stai chiedendo qualche titolo?
0: Non lo so. Allora, prima abbiamo parlato di Dolly Parton. Lei anche ha scritto I Will Always Love You.
2: Ascolta, in mente... Ain't no mountain... Cantata da Diana Ross.
0: Sì.
2: Ecco, scritta e prodotta da loro. Poi abbiamo... Every Woman,
0: Ecco.
2: Che l'ha resa immortale, sì, Whitney Houston,
0: sì.
2: Anche questa è opera del duo che ok.
0: Allora, ci sarà un motivo se la cantano gli altri. Così glissiamo e chiudiamo.
2: Guarda che sta passando fuori il capo.
0: La regina madre?
2: Sì.
0: No, dorme ancora.
2: Guarda lì, saluta.

0: 13 Pietro, lui è Pietro Morandi, figlio del grande immortale Gianni, che leggo che farà tappa in Ticino il 4 ottobre, sarà a Locarno, signore e signori, eh?
1: E farà scalpore. Io ho, c'è mia suocera. Io, normalmente non mi piace raccontare gli affari miei, però questa la devo raccontare vista la,
0: certo,
1: l'occasione.
0: Dilla.
1: L'ha visto, è andata a vederlo in concerto a Milano, penso, comunque in Italia da qualche parte. Mia suocera insieme a sua sorella e una loro amica comune, e mi ha raccontato che si sono sentite di nuovo due ragazze innamorate perse di questo Gianni.
0: Ma certo.
1: Che se lo incontri per strada non gli daresti neanche un, non lo saluteresti, forse neanche, non lo noteresti neanche.
0: No, è vero.
1: Ma piazzato sul palco. Che fa quello che sa fare.
0: Ancora il suo perché.
1: Sì.
0: Gianni Morandi, idolo. Io lo, perché, ma sui social lui è eccezionale.
2: Sì,
0: è un personaggio.
2: L'oroscopo.
0: Contribuito, ha aumentato la sua popolarità social Rovazzi.
1: Ah certo,
0: che
1: sì,
0: hanno fatto una collaborazione molto interessante qualche estate fa e ha contribuito a renderlo ancora più popolare. Bene, l'oroscopo, so che è il momento più atteso
1: del
0: nostro pubblico, per cui vogliamo ancora fare questa boiata che parte dalla Vergine?
1: Assolutamente sì.
0: Vai.
1: Anche perché in questo modo manteniamo l'attenzione alta senza che i nostri amici in ascolto mettano il pilota automatico e poi non ascoltino il proprio segno. Vergine!
0: Vai, dilla!
1: Un problema che sembrava complicato inizia a sciogliersi. La soluzione è più vicina di quanto crediate.
0: Ero fermo su quel rompicapo, su un videogioco che sto facendo da due giorni.
1: Questi sì, sono i tuoi problemi.
0: Allora oggi,
1: beato te!
0: Seguimi, perché io adesso vado a Muzzo stamattina.
1: Dobbiamo ricordarci quali no. Vabbè, vai.
0: Capricorno.
1: Ok.
0: Rallentare per qualche istante non significa perdere terreno.
1: Uh-huh.
0: A volte è proprio la pausa a decidere, a dare slancio al percorso.
1: E allora Toro,
0: okay,
1: è una piccola soddisfazione vi ricorda quanto sia importante la costanza. Celebrate il risultato senza minimizzarlo.
0: Poi io vado a leggerti lo Scorpione.
1: Vai.
0: Le intuizioni sono particolarmente forti. Mm-hmm. Seguite quella sensazione che continua a richiamare la vostra attenzione.
1: Leone, le vostre capacità emergono con naturalezza, lasciate che siano i fatti a parlare per voi.
0: Vado ai pesci adesso.
1: Prego.
0: Io. La fantasia è un alleato prezioso in questa giornata, quindi lasciate che vi accompagni verso nuove idee e possibilità.
1: Allora Ariete, la pazienza oggi sarà la vostra alleata migliore. Non tutto deve accadere immediatamente per essere destinato a funzionare.
0: Poi credo che manchino ancora i gemelli.
1: Sì.
0: Però sono troppo vicine, quindi vado giù e faccio il Sagittario.
1: Vai.
0: Cresce la voglia di sperimentare qualcosa di diverso. Anche un piccolo cambiamento può portare nuova ispirazione.
1: E allora facciamo i gemelli,
0: okay,
1: con le occasioni di confronto sono numerose e stimolanti. Selezionate con cura ciò che merita davvero la vostra attenzione.
0: Allora, credo che manchi ancora la Bilancia.
1: Prova, non lo so, ditecelo.
0: Oggi potreste ritrovare un equilibrio alla Bilancia che sembrava sfuggirvi. Affidatevi alla vostra innata capacità di mediazione.
1: E pesci?
0: No, detti.
1: Allora è tutto.
0: No, l'acquario.
1: Una coincidenza vi farà riflettere. Alcuni eventi hanno il potere di arrivare esattamente nel momento giusto.
0: Il Cancro, una notizia o un messaggio inatteso potrebbe illuminarvi la giornata. Accoglietelo come un segnale positivo.
1: Adesso, e sono tutti.
0: Adesso dovremmo averli letti tutti, credo.
1: Buona fortuna per oggi. Se non vi è piaciuto quello che avete sentito, sceglietevi un altro segno.

Che Casot? Pensavo che Cancro l'avete già detto. E invece no, era l'ultimo. I gotta find my way back to summer paradise.

0: so perché, ma il mio cervello funziona in maniera strana, è questa che ti racconterò l'ennesima conferma.
1: Sì, dici.
0: Quando sento Sean Paul, non so se tu hai mai visto, ti è capitato di vedere la serie TV dedicata alla famiglia Osborne su Ozzy.
1: Decine di anni fa.
0: Sì, la roba vecchia. Okay. Allora, c'è stato un per intanto, aspetta.
2: Radio Televisione.
1: Bravo.
0: Sono le 7, quasi un minuto. Buongiorno da Tiki.
1: Nico.
0: Ecco. Sette queste banalità di cui non frega niente a nessuno.
2: Rete 3.
0: C'era un pezzo della loro, si riprendevano nel loro quotidiano praticamente.
1: Sì,
0: no?
1: Era il primo, uno dei primi reality.
0: Esattamente. E io ho in mente questa scena proprio scolpita nella mia testa di Ozzy Osbourne che impazzisce per una canzone di Sean Paul.
1: Sì?
0: Che era la pizza hamburger te al limone, che il figlio ascoltava a ripetizione. Era in fissa con la canzone e lui fa non la, ovviamente con il classico stile Ozzy, bello diretto, bello volgare.
1: Tra l'altro, pace all'anima sua,
0: esatto.
1: Non si parla male dei morti.
0: No,
1: questo,
0: anzi,
1: ecco.
0: No, ma io ero suo fan sfegato, cioè quella serie lì mi faceva lui era strepitoso. E vedevi la sua faccia, a un certo punto lo vedi, lui è inquadrato, lui che fissa il vuoto, completamente devastato e sconsolato dal fatto che il figlio in camera sua abbia ad altissimo volume la canzone lì. Devo trovarti il video perché...
1: Beh, quell'espressione lì ai lui è stata anche il risultato di un abuso di sostanze.
0: Eh beh, certo.
1: Però, vabbè, comunque grandi cose lui insieme ai Black Sabbath,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Sì, sì.
1: Parliamo del tempo.
0: Che è meglio?
1: Meglio non lo so, però lo dobbiamo fare e vi diciamo che oggi al mattino sarà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio invece arriveranno le nuvole ma sarà comunque asciutto. Per quanto riguarda le temperature massime a basse quote, oggi sui 28 gradi. In strada poi, in strada di nuovo, tutto piuttosto bene.
0: Ma lo diciamo.
1: Non è vero,
0: no.
1: Non è vero perché in questo momento arriva un bollettino di Via Swiss che segnala forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao per chi sta viaggiando in direzione nord. E ricordiamo ancora una volta che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni. Beh. Questo è quanto per il momento da parte nostra. Buon viaggio.
0: Adesso le ultime notizie.
2: 3 news.
0: Sono state meno del previsto le richieste d'asilo depositate in Svizzera nella prima metà di quest'anno, una diminuzione dovuta a diversi fattori, come spiega la Segreteria di Stato della Migrazione, un calo che prosegue dopo il picco del 2023 e che viene riscontrato anche nelle richieste di statuto S per gli ucraini. Processo per la frana mortale delle Pizzo Cengalo, ora manca solo il verdetto atteso per il 4 settembre. La fase dibattimentale si è chiusa ieri pomeriggio con l'arringa della difesa dell'ex sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti. Tutti gli imputati chiedono l'assoluzione dell'accusa di omicidio colposo. Infine il capo della CIA, John Ratcliffe, ha effettuato ieri una visita non annunciata a Mosca. Ufficialmente né Washington né il Cremlino hanno confermato la sua presenza nella capitale russa, né tantomeno si conoscono i motivi del suo viaggio lampo durato 4 ore. Si parla di possibili discussioni sull'Ucraina, ma si ipotizza anche che Ratcliffe abbia voluto mettere in guardia i russi che, secondo fonti di intelligence americane, starebbero preparando un'operazione contro paesi membri della NATO. Adesso aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno da Omar Meschal. Calcio, partite di ritorno dei playoff e prima storica qualificazione in Champions League per gli austriaci dell'ASK Linz, capaci di ribaltare addirittura 5-1 ai supplementari il Celtic Glasgow. Qualificazione al 120esimo anche per i campioni d'Azerbaigian della Sabah, 5-2 sugli israeliani del Beersheva. Nessun problema per il Bodo Glimt, vincente anche in casa 3-0 contro gli olandesi del NEC. Stasera alle 21 con 4 partite chiuse, tutte in pareggio all'andata, verranno assegnate gli ultimi 4 posti utili. AEK Atene contro Levski Sofia, Zeglie di fronte allo Slovan Bratislava, Lione, Fenerbahce e Viking Stavanger contro la Dinamo Zagabria. Lo Young Boys vede invece partire in Premier League il laterale sinistro Ajam. Il nazionale algerino si è infatti accordato per diverse stagioni con il Brighton. Hockey su ghiaccio, l'Ambri Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita operativa di quasi 400.000 franchi. Il club leventinese ha comunque ottenuto la licenza per il prossimo campionato con un bollino rosso, ovvero sotto stretta osservazione da parte della Lega. Club bianco-blu che ha annunciato anche un nuovo aumento di capitale. Come preannunciato dal 1 ottobre, Ivan Fanconi sarà il nuovo CEO, mentre Beat Musch entra nel consiglio d'amministrazione per rafforzare il legame con la Svizzera interna. Tennis, Susan Bandecchi ha superato il primo turno turno delle qualificazioni agli US Open, sconfiggendo con un doppio 6-4 l'armena Karajeva. Prossimo ostacolo quest'oggi la slovacca Runciakova, secondo turno nel quale l'altro ticinese Bertola sarà opposto al britannico Vendelken. Esordio positivo anche per Belinda Bencic nel doppio misto in coppia con l'italiano Cobolli, grazie ad un doppio 4-2 su Alexander Zverev e la statunitense Townsend. Al prossimo turno Bencic Cobolli di fronte all'iconico duo Serena Williams e Carlos Alcaraz, quest'ultimo al rientro alle competizioni da aprile. Con il salto con l'asta femminile nella suggestiva cornice della stazione centrale si apre quest'oggi la Weltklasse di Zurigo, meeting di Diamond League che non vedrà in lizza, contrariamente a quanto anticipato, Kylie Hodgkinson. La campionessa olimpica britannica non è riuscita infatti a recuperare gli sforzi dell'europeo, dove ha chiuso gli 800 metri alle spalle della friburghese Verro. In una Vuelta ipotecata ieri nel cuore dei Pirenei dalla maglia rossa Pogacar, che ha portato a 3 minuti e 21 secondi il margine sul connazionale, 4 volte vincitore del Giro di Spagna Roglic, la quinta tappa odierna porterà il plotone da Falset a Roquetes per complessivi 173 chilometri, mentre con la staffetta a squadre alle 17 si aprono i mondiali di mountain bike in Val di Sole.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, freschezze.
6: Ma perché non la mettiamo nella sigla, sta? Cioè, dobbiamo rinciderla. Allora, leggo il messaggio di Cree, che si ricorda anche lei della serie TV sulla famiglia Osborne. Lo guardavo anch'io, dice, chiamava Sharon, che era la moglie. La moglie era. Mille volte al giorno, indimenticabile la puntata di quando buttava un pezzo di prosciutto intero nel giardino dei vicini. E c'erano anche i sottotitoli, perché ovviamente quando lui parla non si capisce nulla, ma niente.
5: Sì, appunto, ripetiamo, arrivava da un percorso da rockstar, quindi le conseguenze e gli effetti poi si sono manifestati in tempi piuttosto brevi. Non so se avete visto il film sui Motley Crue.
6: No.
5: Peccato, perché anche lì a un certo punto arriva, c'è il personaggio di Ozzy Osbourne ed ha una lettura ancora una volta particolare, perché non è lui il protagonista, chiaramente, okay. Però insomma si conoscevano, si frequentavano sti ragazzacci.
6: Ma guarda un po', chissà quali interessi li accomunava, eh? Chi lo sa?
5: Niente, ci sono degli episodi che coinvolgono Ozzy e vabbè, pazzesco. Non posso. Oh, bravo, Nico. Sentilo, Ozzy.

0: mattina con Changes dei Black Sabbath. Allora, cambiamo drasticamente argomento, anche perché adesso ci avviciniamo alle 7:20, tra poco giocheremo, però una curiosità che probabilmente interesserà solo me, ma me ne frego, perché il potere del nostro lavoro ci permette questo, di fare quello che vogliamo noi, perché il microfono ce l'ho io.
1: Non è esattamente questo, ma vai avanti, però ormai l'hai detto.
0: Secondo me fa ridere, anche per chi non è avvezzo a giocare ai videogiochi, c'è questo articolo che ho letto che mi ha fatto sorridere, mi ha strappato un sorriso,
1: sì.
0: Perché sai che, a parte i grossi videogiochi che conoscono tutti, il mondo dei videogames è bello perché ci sono anche delle piccole realtà, dei ragazzini che creano loro dei videogiochi per il puro gusto di farlo, di mettersi alla prova, no? E sta uscendo, è uscito il primo video di dimostrazione di un videogioco il cui obiettivo finale sarà cercare un ago in un pagliaio.
1: Bello!
0: Questo ragazzo ha creato una palla enorme di fieno composta da 5 milioni di pezzettini di fieno e l'obiettivo del gioco è trovare l'ago.
1: E quindi tu puoi spostare...
0: Devi prendere, cioè col cursore del mouse,
1: sì,
0: prendi ogni singolo filo di fieno e lo sposti finché non trovi l'ago. Questo è l'obiettivo che devi fare. È ancora in fase di sviluppo, tra poco uscirà, ma la parte che mi ha fatto impazzire, sai qual è?
1: No.
0: Lui giocherà molto su questo, perché ci sarà sicuramente gente che il gioco sarà gratuito.
1: Grazie, va bene.
0: Ma se alla fine ti impunti e vuoi trovare, lui metterà a disposizione una serie di strumenti a pagamento per poterlo trovare.
1: Genio.
0: E completarlo.
1: Genio!
0: Quello che costa di più è il metal detector, perché te lo trova subito, e costerà $999. Cioè, per me questo è geniale.
1: Io vorrei indignarmi, ma non ci riesco.
0: No, è geniale.
1: Questo significa fare affari.
0: Ma certo.
1: Questa è impresa.
0: Lui confida nel fatto che a un certo punto la gente sbrocca male.
1: Sì.
0: Va bene, ti do $1000, dammi sto ago che
1: dove
0: non ce la faccio
1: l'ago?
0: Più. Esatto.
1: Aiuto.
0: Io lo prendo, dico.
1: Non avevo dubbi.
2: Era

0: c'è chi si interroga, giustamente dice: vabbè, ma una volta che spendi $1,000 e trovi l'ago, poi cosa te ne fai? Niente. Però
1: trovi l'ago per di più virtuale.
0: Sì, esatto.
1: Neanche un ago che potresti usare eventualmente.
0: Ma questo, vedi, un dettaglio che gente non avvezza ai videogiochi non coglie. Cioè, è il gusto di dire: sì, ce l'ho fatta, l'ho trovato, ho vinto io. Maledetti. A proposito di giochi, è ora di uscire i vostri telefoni cellulari, comporre lo 0848030503 per giocare a dei bissi questa mattina. Giocheremo con la lettera R di Ramarro Marrone, che non
1: sì.
0: è una risposta, ma una definizione.
1: Infatti stavo cercando, sì, è proprio quella, la
0: R, sa chi ho un debole per le R mosce.
1: Lo so, io mi auguro che, io vorrei però, se non avete la R...
0: Ah, chiamate solo se avete la R moscia, vi prego.
1: Sì, sarebbe veramente molto.
0: Butto
1: molto
0: giù, guarda, adesso vi butto giù la linea.
1: O fingetela.
0: O fingetela.
1: Ecco, questa è la dritta.
0: Ecco.
1: Fingetela, quindi noi ci siamo, voi iniziate a prenotare la vostra linea, ne abbiamo solo 6, e questo è,
0: vabbè,
1: questi
0: ragazzi,
1: sono i nostri mezzi.
0: Sono una buona dose
1: niente.
0: Di fortuna.
1: Bravo, di fattore C, ma noi cerchiamo la R oggi, possibilmente diversa.
0: In che senso?
1: Perché mi hanno detto che non si può dire moscia.
0: Ah, cos'è?
1: Perché non è
0: body shaming? Body shaming anche questo?
1: Language shaming.
0: Language shaming.

0: quanto piaceva questa persona a Carly Rae Jepsen. Proprio really.
1: Come?
0: Sì, ma vienimi dietro, però non è che puoi lasciarmi così che mi schiantare.
1: No.
0: Puoi lasciarmi così schiantare. Posso anche fare il video in italiano,
1: solo.
0: Sì.
1: Domani in italiano.
0: Tanto cielo.
2: Parzialmente scremato presenta ABC. Con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
0: E da vincere c'è un buon acquisto del valore di 100 franchi offerto da Lehner. Questa mattina al telefono a giocare con noi c'è lui, l'unico e inimitabile e insostituibile
1: Carlo!
0: Ci sei, Sacco? Si sente. Buongiorno Carlo!
3: Buongiorno.
0: Sai che tu sei un caso più unico che raro, perché va detto, il nostro pubblico spesso e volentieri un po' rosica quando sente la stessa persona che, per fortuna, perché non è, noi non, cioè, vediamo i numeri ma non li sappiamo a memoria, ovviamente,
3: prende
0: la linea. Tu sei riuscito nell'impresa di unire tutto il pubblico di Rete 3 e fare il tifo per te. Sei consapevole di questa cosa?
3: Ah, che meraviglia.
1: Adesso infatti sto aspettando i messaggini di chi inizierà a scrivere Carlo,
0: esatto,
1: e vedrai.
0: Esatto.
1: Che bello. Oh.
0: Carlo, allora sei pronto per giocare? La cosa bella, dicevo anche mentre chiacchieravamo prima a microfono spento, che quando giochi tu non dobbiamo spiegarti nulla perché sai perfettamente il meccanismo del gioco. Ti ripeto la lettera.
3: Sì.
0: La lettera è la R di rucola, ok?
3: Ok, sì, perfetto.
0: Sai che dobbiamo arrivare a 12, per cui se ci sei e appena mi dici via, la nostra Tiki parte con le domande, ok?
3: Ok, vai.
1: Caffè corto.
3: Ristretto.
1: Le braccia degli alberi.
3: Rami.
1: Sbarbato.
3: Rasato.
1: La Bohemian dei Queen.
3: Rhapsody.
1: Una parte dell'occhio.
3: Retina.
1: Aprire di nuovo.
3: Passo.
1: Differenziata per i rifiuti.
3: Raccolta.
1: A 8 zampe.
3: Ragno.
1: Più grande del topo.
3: Ratto.
1: Cespuglio di rose.
3: Rosetto.
1: Sonnellino.
3: Riposo.
1: La marcia che va indietro.
3: Retromarcia.
1: Lo metti sulle labbra.
3: Rossetto.
0: Sì, Carlo, sì.
1: Mamma mia, Carlo, è sempre un'emozione.
3: Ce l'abbiamo fatta.
0: Sì, ce l'abbiamo fatta. Sai che io sotto speravo che perdesse, perché così ci saremmo sentiti di nuovo magari domani. Invece adesso per un po' non ci sentiremo più, però va bene. Carlo!
3: Visto che c'è questa fortuna a prendere la linea, no? Domani chiamo e poi passo la linea a qualcun altro.
0: Sarebbe un grande gesto di altruismo. Sarebbe un gesto di cui tu saresti capacissimo. Carlo, allora potrai andare all'Oktoberfest vestito di tutto punto.
3: Bene, ma il buono è per la birra?
1: No. Non regaliamo l'alcol.
0: Quello no.
1: Però ti facciamo andare là splendido. Poi vedrai che te lo offriranno.
0: Esatto, con grande stile soprattutto.
3: Sì.
0: Carlo, nonostante ormai ci conosciamo molto bene, non mi ricordo a memoria i tuoi estremi, per cui rimani al telefono che vengo a chiederti ancora tutto, va bene?
3: Dai, sì, ok.
0: Ciao
3: buona
0: Carlo,
3: giornata
0: buona giornata a te, ciao.
2: Con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch

0: io o tu? O tu o io? O io o tu?
1: Io, mandate le ambulanze a Pechino, lì sono in corso i World Humanoid Robot Games, sono tipo le Olimpiadi dei robot umanoidi, sì. Ci sono più di 2000 androidi provenienti da 16 paesi e si stanno sfidando in 51 discipline diverse e signori e signore, lo spettacolo, se avete avuto modo in questi giorni di vedere un qualche video, è un misto tra fantascienza e comicità e imbarazzo. È un mix curioso. Sì.
0: Prima domanda,
1: sì,
0: che ti faccio, magari mi rispondi, magari no. Siccome ci sono diverse discipline, no? Tutti i robot fanno tutte le discipline,
1: no,
0: o sono robot allenati? Cioè si allenano anche loro per la singola
1: sono
0: disciplina?
1: Sono programmati per la loro disciplina. Allora calcolate che da un lato abbiamo, non so, i robot che fanno, che corrono i 100 metri.
0: Quelli li ho visti.
1: Sono, ecco. Poi ci sono i robot che giocano a calcio, ci sono i robot che fanno box.
0: Sì.
1: Ci sono tra l'altro anche delle gare di precisione, dove per esempio loro devono servire ai tavoli oppure devono riordinare dei libri.
0: Ok,
1: ecco.
0: Ed sono, sembra molto, ma sono le, poi gli danno anche la medaglia, fanno l'inno nazionale,
1: dobbiamo
0: fanno tutto.
1: Aspettare e vedere, sono in corso. La roba che mi ha angosciata un pochettino,
0: sì,
1: leggendo poi gli articoli che parlano di queste Olimpiadi dei robot, è che i ragazzi, gli umanoidi, stanno progredendo a una velocità che dovrebbe seriamente preoccuparci. Poi andremo nel dettaglio, perché bisognerà tenersi forte, eh?
0: Sì,
1: bisognerà avere uno stomaco di ferro.
0: Sì. Oh, che freddo, grazie, perché avevo, sai il sudorino sulla schiena?
1: Sentiteli i cani abbaiare in lontananza.
0: Mamma
1: li sentite
0: mia.
1: Anche voi?
0: Mamma. Oh. Dovevo dire una roba intelligente, adesso non me la ricordo più.

0: belli reattivi che scendete allo stesso livello mio e di Nico, quindi ci eravamo lasciati che per certe cose, parlando dei robot umanoidi e le cose che riescono a fare incredibili, per altre bisogna avere un po' uno stomaco di ferro, sì, e tenersi forte.
1: Sì.
0: Arriva Dave.
1: Sì, arriva.
0: Cosa
1: Dave
0: scrive Dave?
1: Scrive che ogni robot è ferrato in una data disciplina e quindi poi la persegue in modo ferreo.
0: Se
1: dai,
0: io vorrei avere delle ciabadito o degli sventolini da poter regalare,
1: no,
0: ma non ne abbiamo più.
1: Fidati, è meglio così. Vi mandiamo un abbraccio noi, che è meglio.
0: No, allora vi dicevo, teniamoci forte, perché avevo chiuso prima dicendo, parlando della velocità, per esempio, dei 100 metristi umanoidi che si stanno sfidando a Pechino in questi giorni. E la velocità di progresso di questi robot. C'è qualcuno, tra l'altro, che scrive: sì, sì, quando tra qualche anno verranno usati per ucciderci e toglierci il lavoro, non ci faranno più ridere.
1: Toglierci il lavoro già, però sull'ucciderci, dai,
0: c'è ancora tempo, quindi nel frattempo ridiamo. No, ridiamo poco poco, perché parlavo della velocità. Fammi finire un discorso.
1: Giusto,
0: già faccio fatica. Allora, l'anno scorso il robot più veloce nei 100 metri

0: insettoidei.
1: Possono fare tenerezza, inciampano, si schiantano, vanno in tilt, svengono, si oppongono al lavoro per il quale sono stati progettati, diventano più umani.
0: Guarda, io robot comincio così.
1: Vedi?
0: E poi si sviluppa. Chi ha visto il film sa che. Però andatelo a vedere il video dell'episodio che hai raccontato tu adesso, del dove batti il record di Bolt, perché il finale fa ridere.
1: Se non avete voglia di andare a cercarlo, scrivetemi un messaggio con "che voglia di robot" allo 079 873 8073, e io facile vi invio il link.
0: Ieri sei andata a casa alle 7:30 di sera.
1: Scrivetemi e io per voi lo faccio.

0: Italo Colors The Disco.
1: No, non ricominciare. Ah. Esci da quel corpo lì, DJ attempato degli anni 80, e fammi tornare Nico.
2: Mi sto allenando perché sai che domenica comunque conduco, quindi conduco
1: lo
2: così
1: so,
2: la domenica.
1: Ma no, non lo fare.
2: Ma
1: lo
2: ora
1: fare.
2: Di domenica c'è tempo.
1: E succederanno un sacco di altre cose.
2: Succederanno un sacco di altre cose, ne approfittiamo anche per lanciare un'attività che non vede coinvolta, cioè vede coinvolta in maniera laterale anche Rete 3, però da giovedì 27, quindi da domani, se il calendario dice giusto. Che domani è giusto, fino a domenica Rete 1 lascerà gli studi di Comano e si trasferirà in quel di San Bernardino. 4 giornate in cui ci sarà la possibilità di poter incontrare il pubblico, raccontare soprattutto la Mesolcina, il Moesano e i Grigioni italiano. Tanti gli ospiti che si alterneranno ai microfoni dei vari protagonisti che si susseguiranno nei vari momenti della giornata, quindi si racconteranno storie, ci saranno molte occasioni per conoscere il territorio, ma soprattutto le persone.
1: Le bancarelle!
2: Che lo pensi
1: cibo.
2: Solo a questa roba qui.
1: Ho capito.
2: Pensi solo a questa roba qui.
1: No, tu non puoi dire ai nostri amici andiamo, troviamoci tutti a Sambe e poi dire che non accennare al fatto che si possono comprare, assaggiare prodotti locali,
2: vero,
1: si possono fare tutta una serie di attività. Poi c'è la musica, perché chi?
2: C'è la musica qua, la spingiamo fortemente. In senso figurato, poverina, perché non vogliamo farle male. Però sarà anche l'occasione per vedere esibirsi in concerto Julie Meletta e Andrea Bignasca. E ovviamente, come detto, anche Rete 3 sarà protagonista, perché sarà l'opportunità di rispolverare la nostra micro machine, il microlino, che ha visto protagonisti Joas e Alex Lanfranconi per la consegna del Bello Fresco. La tireranno fuori dal garage, andranno in giro anche per la Mesolcina, il Moesano.
1: Io vorrei sapere se loro arriveranno in microlino a San Bernardino. Dovranno partire 2 giorni prima.
2: Secondo me sono già in viaggio. Sono già in viaggio, tra poco arrivano. Comunque mi raccomando, se siete incuriositi, andate, perché ogni giorno dalle 9 alle 18, a partire da domani, Rete 1 sarà in diretta da quelle parti, per cui per chi ci ascolta da lì, ma non solo, sarà un motivo in più anche per visitare quelle meravigliose zone. Andate, così vedete e toccate con le vostre mani alcuni protagonisti.
1: Non si fa.
2: Si fa. Fidati che ma fa piacere.

0: continuiamo a parlare delle Olimpiadi dei robot che ormai stanno diventando parte quasi fissa delle nostre vite. Io non vedo l'ora, ti dico la verità, io ti confesso, appena raggiungi, perché sono già in commercio,
1: sì, certo.
0: Ma sono a prezzi ancora insostenibili, almeno per quanto mi riguarda, poi tu che ne hai molti di più magari ci stai già pensando. Però io non vedo l'ora di potermene mettere uno in casa.
1: Ma a fare cosa?
0: Le pulizie. Io odio fare pulizie. Cucinare no, faccio io, ma le pulizie lasciare fare al robot.
1: Sai però cosa fatico a immaginare? Un robot che faccia le pulizie in generale, cioè probabilmente sarà specializzato in una cosa, magari è lavare i pavimenti, perché è un gesto meccanico,
0: allora
1: ripetitivo.
0: Allora ne prendo uno che lava i pavimenti, uno che se lavi i pavimenti puoi fare sia lavare i pavimenti sia aspirapolvere, perché
1: esatto,
0: il movimento è lo stesso.
1: Ok.
0: E quindi qua risparmi.
1: Sì.
0: Poi ne prendere uno che spolvera, che sai che si alza, si abbassa, va sotto, spolvera.
1: Uno che pulisce i bagni?
0: No, quello che spolvera può anche pulire i bagni, perché sono gli stessi movimenti.
1: Pulisci il bagno, scusa tu.
0: E così, così vedi? Guardate anche voi da casa, guardate.
1: Vediamo. Ok, ho capito. Uguale.
0: Non sono capace a fare.
1: Dillo che lì sotto quella pellaccia c'è un ammasso di metallo e ancora, perché sei preoccupantemente realistico, androidone.
0: Dici che sono troppo perfetto, cioè non ho difetti, non faccio errori, queste robe qua. Ma loro ne fanno.
1: Loro sono goffi, sono carini,
0: sono goffi. Che teneri. No, non affezioniamoci. Errore.
1: Non diamogli un nome.

0: 26 anni fa il mondo conosceva una giovane Nelly Furtado con questa sua I'm like a bird.
1: Brava. Chi invece ti ha sentito dire che sei un robot anche tu, nonostante l'apparenza pericolosamente vicina a quella di un essere umano, mi dicono allora di approfittarne, di o spegnerti o resettarti.
0: Potrebbe essere.
1: Non dov'è, ti dico... dove sta il bottone? Dov'è il bottone, Nico?
0: Lì volevo arrivare. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente una cosa, un video che ho visto l'altro giorno, in mente che su alcuni siti internet, prima di accedervi, ti fanno, cioè la captcha che ti dicono dimostra che non sei un robot.
1: Sì.
0: E ho visto un video dove hanno messo ad un robot una. A mente quelle penne che hanno la parte dietro che
1: di gomma touch,
0: per poter toccare sugli schermi. Ecco, gliel'hanno messa davanti. Il robot è andato contro il monitor, ha pigiato lui.
1: Sì.
0: Dimostra che non sei un robot ed è riuscito a eludere il sistema, quindi ha già anche questo sistema di sicurezza è stato abbattuto.
1: Vedi, fatta la legge, trovato l'inganno, cosa del genere. Andiamo avanti con qualche banalità o
0: no? Leggiamo il messaggio di Samantha, okay, che è una cosa vera, ne avevo sentito parlare, perché lei dice che in America adesso c'è un'agenzia che ti pulisce casa gratis,
1: che non è male, ma a quale prezzo?
0: Perché alle signore delle pulizie mettono una telecamera in modo da poter filmare tutto quello che fanno per poi poterlo insegnare ai robot, così che dopo staranno loro a pulire. Ed è una cosa che io avevo sentito, ne aveva parlato anche il nostro Ottavio, perché la danno anche ad alcune persone, alle persone che lavorano in fabbrica, che fanno, sai, gesti manuali, le catene di montaggio. Anche loro lavorano con una telecamera sulla fronte, in modo che riprende il movimento delle mani, che poi verrà inserito nella memoria dei robot che sostituiranno queste persone.
1: A me continuo a pensare che non succederà, invece sappiamo che succederà anche questo. Nel frattempo però cosa vogliamo fare?
0: Lo so,
1: semplicemente parlarne è già qualcosa.
0: Esorcizza?
1: Non esorcizza, ma è come piantare dei semini nel terreno e sperare che venga su una bella pianta rigogliosa, la pianta della coscienza.
0: Ma sì, sono fiducioso.
2: Sei così bambina ed io così maturo che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore.

0: Vuoi dire qualcosa?
1: Se me lo concedi,
0: mi hai interrotto,
1: sì. San Giovanni. Non ho detto niente. Vai. Non ci provare a darmi la colpa. Ancora un'altra
0: Aspetta,
1: volta.
0: Che voglio fare il segnale orario prima delle 8.01. Sì. Sono le 8.
2: E 01 adesso. Buongiorno da Tiki.
1: E da Nico. Oh.
2: Vai,
1: grazie mille Dave. Questa mattina alle 6.38 noi abbiamo parlato del record del robot umanoide alle Olimpiadi dei robot a Pechino in corso. E questa mattina alle 6.38 è stato fissato un altro, cioè è stata data la notizia di un nuovo record. Se prima era 9.39, prima 9.47, poi 9.39 via dicendo, siamo arrivati ai 100 metri corsi in 8.86 secondi.
0: Il rischio delle macchine è che siano talmente performanti che ogni volta che fanno una gara rompono un record.
1: Quando riusciranno a chiudere i 100 metri senza rompersi loro, senza questo. Schiantarsi, allora potremo parlarne, perché finché corrono e poi si schiantano contro un muro.
0: Sì, certo.
1: Grazie.
0: Ecco.
1: Va bene, parliamo del tempo?
0: Se vuoi, sì. Intanto buongiorno Rosy, benvenuta anche a te.
3: Buongiorno.
1: Per quanto riguarda le previsioni, oggi la mattinata sarà ancora in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio arriveranno le nuvole, ma sarà comunque asciutto. A basse quote, temperatura massima sui 28 gradi.
0: Vado in strada perché l'ultimo bollettino di Via Suisse, comunque qualcosina legato al traffico, ce lo segnala. Ci sono infatti forti rallentamenti da Magliaso verso Manno su più tratti e da Quartino verso Cadenazzo. E infine vi ricordiamo ancora che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni. Adesso con Rosy Nervi le ultime notizie.
4: 3 News.
5: Le 8 e 2 minuti, un ottimo risultato, così Banca Raiffeisen definisce il bilancio dei suoi primi 6 mesi dell'anno. L'utile netto di quasi 660 milioni di franchi, in crescita del 20%. Chiuso il dibattimento al processo per la frana del Cengalo, gli avvocati difensori respingono tutte le accuse e criticano duramente l'operato della procura retica. Infine la scomparsa di Dolly Parton, gli Stati Uniti rendono omaggio a una leggenda del country che ha unito il paese con la sua musica ma anche con le sue attività benefiche.

0: Io ho questo brutto difetto che devo cantare sempre sulle canzoni.
1: Ma infatti non ce ne eravamo accorti. E sai quella cosa che quando chi ascoltava la radio e doveva registrare su audiocassetta le canzoni prefe,
0: sì,
1: tu fai quello che quella gente lì odiava: parlare sulla canzone o cantarla.
0: Io sono sono nato nel periodo giusto per fare questo lavoro, perché se avessi fatto lo speaker radiofonico negli anni 80,
1: no, non
0: probabilmente
1: fatto.
0: Mi avrebbero cacciato.
1: Esattamente. Parlavamo di robot che fanno faccende, cerchiamo di alleggerirci un pochettino perché abbiamo letto qualche messaggio che effettivamente riporta di situazioni che dovrebbero preoccuparci e in realtà ci preoccupano. Però nel frattempo che vogliamo fare? Vogliamo agonizzare? No, vogliamo cercare di alleggerire. Allora si diceva l'importante, secondo noi, fin tanto che non si dà un nome proprio al robot, di problemi grossi non ne avremo. Ci piace questa illusione qui, no? Non ci affezioneremo, non li riconosceremo come autorità, ci rifiuteremo, non lo so. Se invece inizia a dare un nome, male. Guido scrive: il nostro robottino lava e aspira, si chiama Lapo, in onore del cane dei nostri amici che slapa qualsiasi cosa vada sul pavimento.
0: Amore!
1: Sì, e dal poco più famoso Lapo Elkan. Anche lui un aspirapolvere.
0: Bella! Oh, manco a farlo apposta, guarda cosa parte adesso.

0: Emma con Fabri Fibra in Antidroga. Io se leggo Antidroga penso sempre alle giornate autogestite al Lilu 2, il liceo di Savosa, quando lo frequentavo, e un'attività alla quale mi ero iscritta era quella dell'unità cinofila della polizia.
1: Ah, avevo iniziato a fare un... niente.
0: No. Fermati,
1: che tipo di,
0: non viaggiare,
1: che
0: non
1: tipo di autogestite facevate?
0: No, no, e ero rimasta affascinata da questi cani. Sì. Avevano chiesto a ciascuno di noi di lasciarci un oggetto, di lasciar loro un oggettino, poi di andare a nasconderci ovunque sul sedime scolastico, e il cane sarebbe venuto a ritrovarci.
2: Oh, che figo!
0: Quindi sono cani che si occupavano anche di compiti super importanti e delicati, sì, eccetera. Allora, parliamo di cani.
1: Sì!
0: Perché dobbiamo parlare di quel momento magico,
1: sì,
0: in cui guardi il tuo cane,
1: sì,
0: gli dici qualcosa,
1: sì,
0: e lui fa con la testa, fa così, guarda.
1: Guarda, sì, avete mente, stai guardando
0: testolina
1: da casa, esatto.
0: Inclina la testolina di lato e ha un po' quell'aria tra il filosofo, cioè quello che sta veramente cercando di cogliere il senso di quello che stai dicendo, la curiosità e anche un po' di perplessità. È un,
1: certo,
0: mix interessante.
1: Lui,
0: no,
1: sa che stai parlando, tu stai parlando a lui o,
0: sì,
1: lei.
0: E quindi cane cerca, affascinato,
1: esatto,
0: no?
1: Cerca
0: affascinato
1: di capire.
0: Sappiate che oggi la scienza fa una clamorosa dichiarazione riguardo al cane che inclina la testa. Quindi, amici che siete in ascolto, rimanete lì perché abbiamo roba grossa da dirvi, roba grossissima.
1: È una di quelle robe che ci sconvolge la giornata, cioè quando arriveremo,
0: no,
1: a casa dai nostri cani li guarderemo in modo diverso?
0: No.
1: Ok, allora
0: è,
1: non mi interessa,
0: una competenza in più per quando interagirete col vostro cane e il cane farà tling con la testa.

0: Duran Duran con A View to a Kill.
1: Ma oggi? Ma l'ho oggi detto, tocchiamo le stelle.
0: Ma perché l'abbiamo detto all'inizio, magari c'era qualcuno che alle 6 non c'era. Quando siamo entrambi un po' così, un po' provati da una notte in cui abbiamo dormito molto bene, sì, ci siamo svegliati male perché avremmo voluto dormire, poi capita che
1: si esageri
0: un po'. Però secondo me siamo stati ancora bravi.
1: Stiamo un po' sbrodolando, ma sì, ci piace sbrodolare, sì, sì, sì, soprattutto perché lo stiamo facendo insieme a voi che sapete sbrodolare molto più di noi. Allora, stavamo parlando di cani, e anche qui ci ritroviamo, Nico.
0: Sì.
1: In particolare di quando il cane inclina la testa quando voi, sì, gli parlate, sì, o gli dite qualcosa.
0: Sì.
1: Ecco, dicevo, dichiarazione clamorosa da parte della scienza in questi ultimi giorni. Loro si sono chiesti per quale motivo, cosa stia facendo il cane quando inclina la testa, perché lo fa, perché lo fanno tutti,
0: sì.
1: E allora ci dicono che i cani che mentre hanno la testa inclinata stanno facendo un vero e proprio sforzo mentale di decodifica del nostro linguaggio. Quindi leggo testualmente: stanno elaborando le informazioni, stanno decifrando le parole che conoscono, quindi nella frasettona che noi pronunciamo,
0: sì,
1: si concentrano inclinando la testa. Alcuni tirano fuori la lingua,
0: sì,
1: no, gli umani,
0: sì,
1: loro si concentrano inclinando la testa e cercano di capire se c'è una parola che già conoscono e che cosa significhi quella parola. Quando lo fanno spesso i cani? Quando sentono pronunciare le parole che tanto adorano.
0: Esatto.
1: Passeggiata,
0: sì,
1: biscottino, pappa, pipì, cacca.
0: Queste
1: come bambini
0: qua,
1: piccoli,
0: esatto,
1: no?
0: Sì, certo.
1: E inclinano la testa. Ecco, allora sappiate che è come se stessero sfogliando il loro dizionario canino,
0: sì,
1: per capire se c'è un premio in arrivo. Sono lì in attesa delle parole che a loro mandano fuori di testa, impazziscono di gioia.
0: Cioè, quindi vuoi dirmi che quando io faccio, no, quelle robe simpatiche da vedere, perché fai il video in cui lo inquadri e dici, sì, sì, io tipo simulo una telefonata in cui dico tutte le parole che lui conosce, quindi lo mando in sbatta totale.
1: Sì,
0: gli mando in crash il cervello.
1: Ma soprattutto gli crei un'aspettativa, perché dice... Arriva qualcosa,
0: esatto,
1: di bello. Arriva qualcosa di bello.
0: Sì, infatti.
1: Quindi occhio.
0: Mi sento sempre un po'. Sai, dico,
1: non,
0: no, però
1: fa,
0: dai, poro, perché poi ci.
1: Lo fai solo per i like e per le views.
0: No, è una roba che rimane poi solo per me. Non,
1: ah,
0: vabbè,
1: proprio peggio.
0: Non condivido, peggio.
1: Cioè, proprio sadismo,
0: sì,
1: totale.
0: Sì, sì, sì. Però poi, vabbè, glielo faccio uscire fuori. E devo dirlo con questa intonazione. Perché sennò posso dire fiori. E lui capisce fuori comunque.
1: Ah, oh, tesoro.

0: quando parlate al vostro cane lui inclina la testa e vi dà tutta l'attenzione del mondo, in realtà il cane si sta concentrando per sentire se a un certo punto pronuncerete delle parole che a lui o lei piacciono moltissimo. Può essere, abbiamo fatto qualche esempio, passeggiata, biscotto, pappa, eccetera. Ovviamente ci sono anche dei motivi più fisici che però sono più noiosi, quindi mi sembrava interessante la roba del dizionario che sta lì a decifrare ogni singola parola.
1: Ma no, ma hai fatto bene.
0: Però è importante dire che inclinano la testa anche perché per sentirci meglio, per calibrare meglio l'udito, e poi visto che hanno il muso di mezzo, inclinano la testa per vedere meglio le nostre espressioni facciali, riuscire a leggere.
2: Io non ce la posso fare.
0: Io comunque preferisco l'idea che stiano lì a calcolare ogni singola parola che viene detta. Allora, mentre voi ripensate con affetto ai vostri cani, prendete anche il telefono, iniziate a digitare il nostro numero WhatsApp e diteci quali sono quelle parole magiche che ai vostri cani li fanno scattare immediatamente in positivo. Io ricordo dei video online di cani antidroga, per ritornare, ai quali venivano dette un sacco di parole dai proprietari,
1: sì,
0: e poi dopo diceva il nome di una droga e il cane scattava perché per lui era gioco, premio, certo, no? Dopo arriva,
1: esatto,
0: il premio.
1: Esatto.
0: Quindi ecco.
2: Cocaine, marijuana.
0: Oppure c'erano anche i video di cani a cui veniva detto bagnetto e improvvisamente diventavano sordi, immobili,
1: sì,
0: tutti rigidi.
1: A me, io impazzisco anche nei video dove uno dei cani ha fatto un piccolo danno in casa,
0: sì,
1: che ha rotto qualcosa,
0: sì,
1: e la senti chi fa il video dire chi è stato in maniera, e li vedi che si frizzano completamente.
0: Che carini,
1: sì, sono eccezionali, sono bellissimi.
0: E allora le parole trigger, le parole magiche per i vostri cani ma anche per voi, eh. Io per esempio so che Nico risponde subito,
1: sì,
0: se dico gin tonic.
2: Offro io, raga.

0: Lo sapevamo che quando si parla dei nostri amici e delle nostre amiche a quattro zampe siete sempre sul pezzo. Vi abbiamo chiesto quali sono le parole che stimolano i vostri cagnolini.
1: Che sottoni che siete.
0: Vero.
1: Oh, allora, zerbinati dai vostri animali, come giusto,
0: certo,
1: che sia.
0: Ma ovvio, comandano loro. Parole magiche del mio cane, ci dice un nostro amico Papera, che è il suo giocattolo. Anche il mio va pazzo per le paperelle, quelle di gomma che fanno squishy squishy, che non sono per niente fastidiose.
1: No, assolutamente.
0: Osso, che le do la mattina. E il più posso che andiamo, vabbè, su andiamo penso che scappi.
1: Ma non
0: tutto.
1: È posso, per il cane è gioia immensa, infinita.
0: Esatto.
1: Allora, c'è anche Jade che scrive: se uso la parola biscotto ho subito tutta la sua attenzione, ma riconosce anche quando peliamo le carote, tagliamo le zucchine o sbattiamo le uova, perché con le sue crocchette mangia zucchine e carote, riceve sempre il resto delle uova da mangiare.
0: Mangia meglio di me. Molti cani mangiano meno degli esseri umani.
1: È vero. È vero. Poi puppi puppi o pappi pappi sono le parole. Io vorrei essere adesso in casa di questi cani che magari hanno la radio accesa e stanno sentendo biscotto.
0: Ecco, domanda.
1: Pappi.
0: Perché il mio cane non risponde agli stimoli audio che provengono da un dispositivo elettronico, quindi da televisione, da tipo anche, non so, quando non sono a casa che chiamo mia moglie e ovviamente cosa fai? Non vuoi parlare col cane.
1: Devi.
0: Certo, fammi parlare col cane. Non sente, non riconosce, come se non riconoscesse la mia voce, no.
1: Ah, ma dai.
0: Non so da cosa dipenda, perché vedo appunto sui video, so, perché lo vedevo anche da cani di miei amici, che invece rispondono.
1: Beh, il tuo sarà troppo offeso, magari vive malissimo il distacco da te.
0: Sì,
1: e dunque
0: abbiamo...
1: è offeso e non ti considera.
0: Ci stiamo lavorando, ma non penso che riusciremo ad arrivarne a una. Si soffre molto la mia assenza.
1: Vedi.
0: Però è strano. Peccato.
1: Non rimanerci, che carino che sei, ti stai arrotolando il cavo, il filo delle cuffie.
0: Sì, quando sono pensieroso e preoccupato faccio così.
1: Dito.
0: Esatto.
1: Cioè, tenerino.
0: Se avessi i capelli lo farei con i capelli, però non ce li ho, quindi faccio così. Quindi no,
1: vabbè.
0: È una curiosità mia.
1: Beh, dai, biscotti e croccantini dei cani. Al croccante di Brusco, ragazzi. Ecco, se a me dici Brusco. Vedi che ciao! Che meraviglia, senti un po'.
0: Guarda, mamma.

0: Bellissimo. Stavamo parlando dei vostri cani e delle parole magiche che li fanno scodinzerare, li fanno diventare felici.
1: Cos'è che fanno, scusa?
0: Scodinzolare, ok? Okay? Che li rendono super felici, o anche le vostre. Qualcuno scrive: io scodinzolo quando sento la parola pizza.
1: Beh, certo. Pizza? Pizza, a me anche sushi. Sushino?
0: Sushino?
1: Mi si drizzano un po' le orecchie, sì sì.
0: Poi, invece, per quanto riguarda i vostri cani, alle volte qualcuno ci ricorda non è nemmeno necessario pronunciare delle parole.
1: No, è vero.
0: Scrivono: il rumore di quando apro qualsiasi pacchetto di carta.
1: Sì.
0: Arriva da lontano.
1: Sì.
0: Lo sento respirare nel silenzio di casa. Quindi si avvicina il cane, no?
1: Sì, esatto, 4-4.
0: E dice: faccio apposta perché è divertente. Ma siete crudeli, Dani.
1: Sì, ma si fanno queste cose.
0: Ma no.
1: Io raggiungo il livello extreme di bastardaggine perché dico anche parole che somigliano alle parole che lo fanno triggerare. Per esempio, lui la parola vuoi andare fuori?
0: Fuori sa, è la fuori. Parola, quindi. Uh-huh.
1: Però ha detto così: vuoi andare fuori? Con questo tono, lui sa che gli apro la porta del giardino e può stare in giardino per fare i suoi, no? C'è un calciatore che di cognome fa Calafiori. Quindi se io dico Calafiori, lui si fionda verso la finestra.
0: Dai, ma gli apri almeno la porta.
1: Certo, poi lo faccio uscire. Però anche: andiamo a fare la passeggiata? Lui ovviamente impazzisce. Uh-huh. Gli dico: andiamo a fare un'arrampicata? E lui comunque si agita e si prepara per uscire, va dove c'è il guinzaglio e va da quelle robe lì. E io mi diverto a prenderlo per il naso.
0: Ma
1: sono una brutta persona?
0: Sì, non ti meriti un cane.
1: Aiuto, ho temuto il peggio. Io ho sempre... sai... adesso si lascia andare, sbrosca definitivamente. Invece no.

0: È stata condivisa dal Mirror, che è un tabloid britannico abbastanza autorevole, che racconta la storia di questa ragazza. Lei è un'imprenditrice, si chiama Catherine Jones. Perché è diventata virale la sua storia? Perché lei è stata mollata, non all'altare ma poco ci manca, dal suo futuro, quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro marito, a 7 giorni esatti dal matrimonio. Era tutto già organizzato in Toscana, una location da sogno, meraviglioso, tutto bellissimo, il viaggio di nozze che sarebbe poi stato nella costiera amalfitana, tutto programmato. 7 giorni prima a lui viene la strizza, probabilmente scappa a gambe elevate, come diceva un mio amico, convinto che si dicesse così, apro e chiudo parentesi. Lei però cosa ha fatto? Ha detto: sai che c'è? Ma io festeggio uguale, ma che me frega. Quindi tutti i suoi invitati sono venuti, hanno festeggiato ovviamente la cerimonia prima, no, però il rinfresco si è svolto regolarmente, la band ha suonato, il DJ ha messo musica, tutti hanno mangiato, bevuto. Lei è arrivata vestita da sposa e ha fatto...
1: Ma è giusto, lei ha festeggiato il fatto che fosse scampata a un divorzio, evidentemente, che sarebbe arrivato di lì a poco se ci fosse stato il matrimonio.
0: Esattamente.
1: Quindi le è andata ancora bene, ha schivato, no, come si dice, ha saltato un fosso, schivato un fosso, schivato un sasso, vola basso.
0: Tutti questi qua, tu hai dato le parole, poi voi che ascoltate mettetele insieme, componete la frase giusta. Il momento più difficile, però, poi l'ha raccontato, è quando è finita la festa, che poi è andata in viaggio di nozze con la mamma. E lì è stato un po' più complicato. Però almeno ha detto: almeno durante la festa mi sono divertita e non ho pensato niente.
1: Non ti commuovere.
0: Scusami, no, sta avendo un routine, sarebbe stato poco radiofonico.
1: A proposito di vacanze con la mamma, pare che la Gen Z, tra i 15 e i 30 anni più o meno, abbia reso la vacanza coi genitori la nuova moda.
0: Certo, non pagano.

0: Abbiamo parlato di tutto e di più questa mattina, spazio in quest'ultimo quarto d'ora agli scrocconi, che sono legittimatissimi però nell'esserlo. Quanto è bello viaggiare, mangiare bene, anche sì, mangiare bene, rilassarsi, magari in un posto pure bello da vedere, quindi un piacere estetico.
1: Fin qui tutto bello.
0: Senza sborsare neanche un

0: Alberghello. Di tasca tua.
1: L'ultima volta avevo 15 anni, forse.
0: Infatti c'è un articolo pazzesco di Vanity Fair che ha svelato un fatto di cui ormai nessuno si vergogna più. La Gen Z, che sono tra i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 30 anni oggi,
1: debosciati totali, sì.
0: No, sono ufficialmente e felicemente tornati a fare le vacanze con i genitori.
1: Wow!
0: Con mamma e papà.
1: Chissà che
0: allora,
1: bello.
0: Se ci penso io, quando avevo, che so, 20 anni, 25 anni, dire che sarei andata o che sono stata in vacanza con i miei genitori era la sfiga sociale.
1: Sì, ti guardavano
0: definitiva.
1: Un po' male.
0: Guai.
2: Cioè, ma non vai a Ibiza, scusami, a spaccarti, cioè.
0: Perdevi gli amici. E invece oggi è il trend, è la roba cool da fare,
1: sì,
0: in questo momento.
1: Però bravi loro, perché sono riusciti a trasformare una roba che ai nostri tempi veniva vista un po' così, a farla diventare un trend. Noi non ci siamo riusciti, avremmo dovuto fare così anche noi.
0: Noi eravamo troppo occupati a bere a quell'età,
1: sì,
0: lì. Adesso loro scelgono di non bere.
1: Esatto.
0: Quindi hanno ancora il cerebro che funziona alla stragrande.
1: Sì, sono in palestra, hanno tutti dei fisici perfetti, non bevono, mangiano le gallette di riso col broccolo bollito, il petto di pollo scondito, il riso in bianco. Sono tutti perfetti.
0: Ma perché poi sanno che possono andare dallo psicologo in totale serenità, perché finalmente si è arrivati a capire che la salute mentale dovrebbe arrivare perlomeno prima di tutto. Invece ai nostri tempi venivi additato anche per questo.
1: Vedi, c'è invece chi dice: io ho abbandonato il nido all'età di 18 anni, fino ai miei 27 ho fatto le vacanze anche con i genitori e sono dell'89.
0: Brava scroccona, così
1: fiera di esserlo.

0: proposito di Generazione Z, lui a livello musicale è uno dei più grandi esponenti secondo me per quanto riguarda la musica italiana. Io adoro Blanco, sono un suo fan sfegatato.
1: L'hai già visto live?
0: No, purtroppo.
1: Non ancora?
0: No.
1: Allora ci dirai.
0: Perché è stato qua qualche anno fa, è stato a Locarno se non sbaglio.
1: Sì.
0: Purtroppo non ero qua, ero in vacanza.
1: Hai bucato?
0: Sì.
1: Hai bucato. Andare in vacanza con mamma e papà quando abbiamo già 20 anni, 22, 23, 24, 25, anche 30 volendo.
0: Sì.
1: Oggi va di moda. C'è un mix di motivi.
0: Okay.
1: Allora, il paragone che abbiamo fatto, che so che non andrebbe fatto, quello tra generazioni, però lo si fa perché fa sempre ridere, è che l'avessi fatto io, l'avessi detto io quando avevo 25 anni che andavo in vacanza con mamma e papà, i miei amici mi avrebbero derisa, dopodiché
0: sì,
1: sarei rimasta senza amici. Invece adesso è un vanto, è cool andare in vacanza con i genitori, è cool per la generazione Z. Allora, ci sono dei motivi. Il primo, il più evidente, è la dura realtà del portafoglio. Se un giovane oggi vuole viaggiare da solo, rischia veramente di finire in un ostellaccio con 12 persone, altre persone magari puzzolenti e che russano, e non è
0: bella immagine,
1: ecco.
0: Infatti, no?
1: Con i genitori invece c'è il comfort. E poi un fattore psicologico, ci dicono, e qua leggo testualmente: i ragazzi della Gen Z non hanno più quel culto della ribellione a tutti i costi che avevano i millennial. Si godono la famiglia e scelgono di farsi viziare. Non è più una debolezza.
0: Ah, quindi lo fanno consapevolmente.
1: Sì.
0: Però vedi, c'è invece chi dice: guardate che non è un trend, i giovani non hanno soldi perché vivono molto al di sopra delle proprie possibilità finanziarie. Non lo so questo, magari allora qualcuno probabilmente forse ci sarà, c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, per carità. Però è vero che chiacchierando con persone che hanno un po' quella sono in quella fascia d'età, è vero che molti dicono che fanno fatica livello economico. Quindi il discorso è...
1: Ah, non mi sorprenderebbe, ragazzi. Non possiamo finire con la polemica. Rimetti la musica. Non finiamo con la polemica, col fatto che il costo della vita aumenta, tutto aumenta e gli stipendi
0: rimangono uguali.
1: Non finiamo lì.
2: Te, guarda, via possibile.

0: Se non colleghi il computer al pezzetto, tesoro.
1: Manda il messaggio di Pam.
0: Non posso perché ho spento, perché tra poco devo cedere il posto a Rosinervi. Per cui ho scollegato il mio PC. Però sì, il discorso è quello. Voi ci avete mandato un messaggio. La nostra amica Pam ci ha mandato un messaggio che è rispetto. Sbatte in faccia la dura realtà.
1: Sentiamo.
0: Pronto?
2: Ma che mix di motivi, ragazze, perché pagano tutto loro, diciamoci la verità.
1: Scrocconi, allora torniamo, abbiamo cercato di dare un po' di dignità agli scrocconi, ma non la vogliono, quindi va bene, la riprendiamo. Io vorrei chiudere con un messaggio per i genitori in ascolto. La realtà è questa.
0: Vai.
1: Non solo i vostri figli, statisticamente parlando, rimarranno a casa con voi nel nido molto più a lungo di quanto si facesse una volta,
0: sì,
1: ma verosimilmente ve li porterete in vacanza anche per molto più tempo di quanto avete previsto inizialmente. Quindi
0: pensa che bello,
1: una carezza sulle vostre nuche stanche, uno straccetto fresco sulla fronte, e godetevi i figli che sono
0: pezzo di cuore.
1: Anche poi vi mancheranno. Ma che bello, sta lì a spalmare la crema ancora.
0: Punti di vista.
1: Noi torniamo domani.
0: Da Tiki.
1: E da Nico.
0: Buona giornata, fate i bravi se volete.
1: Ciao, freschezze. Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 9, prendo il comando, il timone dello studio azzurro. Buongiorno, beh, vedo che già si naviga con vele spiegate, con questo bellissimo vento in poppa che ci porterà a mezzogiorno pieno di entusiasmo, pieni di gioia. Dai, 26 agosto, conto alla rovescia, si torna a scuola, non siete felici? Secondo me ci sono le due fazioni. C'è chi dice, allora stai molto calma, non fa ridere, e altri dicono, no, per fortuna si torna a scuola. Allora vediamo com'è il tempo di questi ultimi giorni di vacanza per chi stesse facendo questo famigerato conto alla rovescia. In prevalenza sarà soleggiato con velature nel pomeriggio a tratti dense ed estese. In generale sarà una giornata asciutta con temperature fino a 28 gradi. Domani e giovedì e sarà di nuovo abbastanza soleggiato, anche se nel pomeriggio di domani ci sarà un addensamento della nuvolosità, ma la giornata di domani si manterrà pure generalmente soleggiato con massime fino a 28 gradi. Per quanto riguarda il traffico, ci ricordano da via Suis che la strada della Valle Calanca tra Moliner e Vigo è chiusa in entrambe le direzioni, e per quanto riguarda i cantieri ci ricordano che la galleria del San Gottardo viene chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 del mattino fino al 28 agosto, quindi tra due giorni, e che la galleria Vedeggio Cassarate a Lugano viene chiusa anche per lavori dalle 21 alle 5 del mattino ogni notte fino al 29 agosto, e è chiusa di notte fino al 28 agosto anche la galleria stradale che adesso chiamano del Monte Verità, io chiamavo Mappo Morettina, galleria Mappo Morettina o del Monte Verità, chiusa in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione dalle 21 fino alle 5 del mattino. Quindi prevedete di fare una piccola deviazione, che quando arrivi lì dici, no, è chiusa, mi ero dimenticato. Sono le 9 e 2 minuti, Ricchio, torniamo su Nico per le ultime notizie.
2: 3 News.
3: L'intelligenza artificiale è entrata prepotentemente nelle nostre vite, ce ne accorgiamo tutti i giorni e lo confermano gli studi. In soli 2 anni l'utilizzo di ChatGPT e di altri programmi di IA è raddoppiato tra la popolazione svizzera dal 40 all'80%, a dirlo il monitoring annuale del gruppo di interesse per i media elettronici. L'Ufficio federale della cultura ha intanto confermato il suo sostegno finanziario al Locarno Film Festival per il periodo 2027-2029. Le prossime 3 edizioni riceveranno quindi un aiuto da Berna di oltre 1.700.000 franchi all'anno e quasi la metà dell'intero investimento della Confederazione per i Festival Cinematografici Svizzeri. E infine sono iniziati ieri a Wolfsburg i negoziati fra i vertici della Volkswagen e i lavoratori sul drastico piano di risanamento annunciato dai vertici della casa automobilistica. Nel corso della prima delle 9 assemblee generali previste, l'amministratore generale del gruppo non si è però ancora sbilanciato né sul numero concreto dei licenziamenti previsti né sull'eventuale chiusura di interi stabilimenti.
1: Ti ritrovo tra un'ora.
3: Molto volentieri, Rosy, è sempre un piacere.
1: Buon caffè.
3: Grazie.
1: E noi ci ascoltiamo sotto casa.

Sotto casa, io voglio sapere così d'impatto, uno dice sotto casa, ti aspetto sotto casa, non è mai una cosa bella, ma ti aspetto sotto casa quando c'era l'appuntamento romantico, ti venivano a prendere sotto casa, ha tutte le due accezioni, no? Ecco, ma che vengo a prenderti, so dove abiti, ti aspetto sotto casa, ecco. Oh!

Ecco, quando senti il pezzo giusto, il momento giusto, anche se hai il muso, anche se sei partito col piede storto, io non riesco a non essere felice. A me la musica, ma come immagino tutto il resto del pianeta, fa un effetto positivo, oppure riesce a farti emozionare alla peggio, ma mai a metterti di pessimo umore, anche se magari un pezzo dice boh, non mi significa, boh, questo artista non mi tocca nessuna corda. Ma sono sicura che il prossimo brano almeno una corda, se non 2, 3, 4, 5, le tocca a chiunque, anche perché sono stati intensi in ogni passo della loro vita, musicalmente parlando, artisticamente parlando, ma anche nel privato, tra collaborazioni, momenti di scissione, poi un percorso solista di Freddie, poi sono tornati insieme i Queen, che sono rimasti i Queen veramente, anche se c'è stato un momento che forse li ascoltavamo un po' di meno nella loro carriera, però poi e poi quando purtroppo è mancato al mondo Freddie, e allora c'è stata l'esplosione, e grazie a Bohemian Rhapsody, ciao, poi anche i giovani, anche quelli che non avevano conoscenza di questa fase musicale, che comunque riguardava gli anni 80, 90, qualcosina, insomma, ecco, anche loro. E questo è utile, no? Quando fai i film, i biopic, i film biografici, più o meno attendibili, un po' romanzati a volte per forza di cose, però ti aiuta o ti danno lo stimolo per andare a cercare informazioni su quell'artista lì. Il pezzo che la Fatina Madre ha scelto per questa mattina per noi è una chicca, uscito nell'89 l'album è di Miracle, uno di quei brani in cui i Queen si sono divertiti tantissimo, si dice all'inizio, se ascoltate bene, c'è Freddie Mercury che pronuncia uno dopo l'altro i nomi dei componenti della band, ascoltate, poi facciamo un test dei nomi che avete sentito. E c'è un'altra curiosità prima di farla partire: la canzone nasce dall'ispirazione per un videogioco, il videoclip è ambientato proprio nel mondo di un ragazzino che gioca e si ritrova, i Queen sono dentro casa, una piccola follia pop anni 80, Freddie che appare e scompare come un fantasma glam. I'm the invisible man.

Freddy, John, Brian, Roger, Brian alla chitarra, inconfondibile. Quando viene citato il suo nome, poi parte il suo segno, il suo marchio di fabbrica alla chitarra con la sua Red Special, un suono inconfondibile, quasi così ironico, elettronico, questi suoni molto anni 80. Brian May, oltre ad essere il chitarrista dei Queen, lo sappiamo ormai, straribadito al mondo, anche astrofisico con tanto di dottorato, praticamente di giorno le stelle le studiava, la notte faceva lui la stella. E in questo 2026 un'altra stella.

faccio gli auguri di buon compleanno alla mia mamma, gli auguri di buon compleanno a Margherita, gli auguri per un'ottima giornata di festa agli amici che ci seguono da Agro, quindi sopra Malvaglia, un abbraccio di grande affetto e di solidarietà per una giornata difficile invece per Claude, che dice: guarda, il mio giorno peggiore da 20 anni, un giorno tristissimo, ho perso un amico in questo giorno, e quindi si riesce a dedicare una canzone per lui e tutti coloro che insomma sono andati via da questo pianeta troppo presto. Adesso vediamo se la Fatina riesce ad aiutarci, altrimenti abbiamo dei bei pezzi dove ti potrai ritrovare, Claude, ma soprattutto sappi che tu hai degli amici a Rete 3, quindi non sei solo, quindi trasforma. La cosa più bella, quando non possiamo cambiare le cose, possiamo guardare le cose almeno da un altro punto di vista. Guarda le cose belle che avete condiviso e portatele nel cuore, nutri questa amicizia, come puoi fare tu, continuando a stare bene per chi non può più esserci. Allora un abbraccio anche a Claude, un bacio a Moira che mi fa riflettere e dice: senti, ma il Monte Verità ad Ascone non è un'altra galleria rispetto a quella Mappo Morettina? Poi mi fa l'analisi e dice: sei sicura che la galleria Monte Verità non sia quella che collega Ascona a Moscia andando verso Brissago? Allora aiutatemi, vi prego, che io sto alla geografia come un topo estinto, quindi aiutatemi a capire questa cosa. Poi torniamo al meraviglioso Mario che mi manda la sua pagina del calendario, rispettivamente alla Ali Laura, meraviglia con la sua energia, le sue

Ma certo che facciamo gli auguri, Miki. Faresti gli auguri al nostro giocatore, membro di comitato del Cremosina, Filo. Tantissimi auguri, buon compleanno. Vedi che l'amicizia c'è, si sente, che bello. Uno si preoccupa, scrive alla radio, fai gli auguri a un mio amico, vuol dire che sei prezioso. Che bello essere riconosciuti dagli amici, non è che pretendiamo da tanti, ma almeno un piccolo giro vicino a noi che ci valorizza o riconosce quello che sappiamo fare, fa sempre piacere. Filo, buon compleanno. Per oggi 26 agosto stacchiamo la pagina del calendario del meraviglioso Mario, che ogni giorno si impegna a mandarcela. La frase di oggi è di Paramahansa Yogananda, filosofo mistico indiano, 1893 fino, vissuto fino al 1952. Yogananda disse: finché vorrai tentare, finché saprai rialzarti quando cadi, beh, avrai successo.

volte non è l'autore della canzone a portarla al successo, un interprete. Mi ricordo la storia di Umbrella, Rihanna non era prevista negli interpreti, penso che fosse stata pensata, se non sbaglio, per Britney Spears. Fatto sta che non voleva nessuno interpretare sta Umbrella, l'ha presa Rihanna e l'ha portata a fare un botto pazzesco. E nella storia che vi sto per raccontare c'è una situazione analoga. Lei ha scritto 1000 testi, uno di questi è diventato famosissimo grazie a un film. L'autrice era lei, però ad interpretarla un'altra grande donna straordinaria che adesso è andata a illuminare il firmamento delle star che non sono più tra noi, ma come detto vivono attraverso la loro musica. La notizia della scomparsa di una grande Dolly Parton l'ho avuta ieri, per caso smanettavo prima di andare a dormire e ho visto il profilo di Bezos, dico ma perché Bezos mette una foto con Dolly Parton, e poi vedo il suo commiato e dico cosa c'entra Jeff Bezos con Dolly Parton, uno degli uomini più ricchi del mondo. Nel 2022 ha dato 100 milioni nelle mani di questa donna nata poverissima, Dolly Parton, in una capanna del Tennessee, perché si era fidato di lei e di come avrebbe usato i soldi per lei e per gli altri, quindi per scopo benefico. Lead with love, guidare, vivere, agire partendo dall'amore. E ieri, quando la notizia è arrivata a tutti, insomma, lui, Jeff Bezos, ha deciso di ricordare Dolly Parton non come una superstar, ma proprio come una donna che ha insegnato al mondo i valori del saper vivere e agire partendo dall'amore. E la sua storia è davvero toccante. Lei, figlia tra 12, cioè tra 12 figli, Dolly Parton inizia la sua vita in una famiglia poverissima, come detto, nel Tennessee. Era il 1946, 19 gennaio. Cresce in una piccola casa rurale, racconta di aver conosciuto la povertà vera, ma aveva una cosa molto chiara nella sua testa: lei voleva cantare. Ed è pazzesco, non dici, ma quel contesto lì non te lo permetterà mai. Comunque sì, puoi cantare sotto la doccia, ma non arrivare a diventare una star di fama internazionale. Invece quando hai veramente la volontà e il talento, ci mancherebbe. Lei voleva scrivere le canzoni perché dietro quella montagna di capelli biondi, di paillette che poi l'hanno resa il personaggio che conosciamo, i tacchi e le battute autoironiche, Dolly Parton era una macchina creativa incredibile. Ha scritto migliaia di canzoni, alcune sono diventate immortali e, come vi ho detto, c'è questa storia pazzesca. La canzone era sua, l'aveva scritta proprio lei, I Will Always Love You, e poi Whitney Houston l'ha trasformata in uno dei pezzi più famosi della storia, canzone d'amore devastante e che è entrata a far parte della colonna sonora del film dove tutti l'abbiamo scoperta. Ascoltiamo la versione di Dolly Parton, la sua I Will Always Love You.

non si riesce a trattenere le lacrime con questa versione incredibile scritta da una donna incredibile, Dolly Parton, che va a far parte delle stelle che splendono nel cielo. Scomparsa all'età di 80 anni, la motivazione non è la vecchiaia, ha avuto una breve fase di malattia, non hanno approfondito i giornali, non sappiamo, ma era ricoverata nel Tennessee, cancro è il tema. E comunque non si sanno dettagli. Abbiamo parlato della sua partenza da poverissima, tra 12 fratelli, apparteneva forse alla categoria di gente che si costruisce una vita talmente incredibile da diventare una leggenda, e così è stata Dolly Parton, un nome assolutamente importantissimo per l'America. Dolly, che oltre al talento aveva un fiuto per gli affari incredibile, tra l'altro ha mantenuto i diritti di questa canzone I Will Always Love You. Quando è arrivata al successo planetario della versione di Whitney Houston, i guadagni sono stati incredibili, pazzesca, una lezione di musica ma anche di business, e qui c'è anche la capacità di creare un personaggio. Uno può essere super talentato ma non essere capace di far ballare poi quello che c'è attorno alla macchina musicale. Mai sottovalutare una bionda che apparentemente sembrava già le bionde, no, questa ci ha sistemati tutti. Poi magari i giovani se la ricordano, giovani, per la storia di Hannah Montana, Miley Cyrus, lei faceva la zia Dolly nel film, e per tanti anni c'è stata questa ambiguità, si diceva ma Dolly è la zia di Miley Cyrus? No, era la zia nel film, nel telefilm Hannah Montana, ma poi è stato verificato e pare che avessero una parentela dal 1700, per cui veramente sono in parentela, ma come cuginanza con il papà di Miley Cyrus. Tornando ai tempi recenti, la Dolly ha fatto di tutto, film, ok, ha creato un parco divertimenti nel suo Tennessee, Dollywood, dove è tornata ad omaggiare la sua terra, valorizzarla, proporre la storia delle popolazioni che nascevano lì, e soprattutto i cibi, i parchi divertimenti. Quindi sì, è tornata per valorizzare la sua regione. Nel 2020 per esempio ha donato $1 milione alla ricerca sul vaccino contro il Covid, ha contribuito anche a finanziare il lavoro scientifico che ha portato allo sviluppo del vaccino Moderna. Dolly ha fatto tanto anche in beneficenza, ecco perché è stato ribadito anche da Bezos, un personaggio che sembrava leggero invece era molto profonda, quindi impariamo a non giudicare dall'apparire. Lei ha sempre detto questa frase: ci vuole un sacco di soldi per sembrare così economica, ed era parte del suo personaggio anche provocatorio. Potremmo star qua a raccontarla per una vita, perché ne ha fatte tante, tutti hanno qualcosa da ricordare. Se volete siete benvenuti. Io mi fermerei sul suo pezzo più famoso, che è Jolene, un pezzo che ci riporta all'inizio del 73, e con questo direi ciao Dolly, grazie per tutto quello che ci hai regalato e che continuerai a regalarci attraverso la tua musica.

Dolly Parton su Rete 3, perché ieri si è congedata dal mondo a 80 anni. Lascia il segno attraverso la sua musica. State mandando tantissimi messaggi allo 079 873 8073. Tanta commozione. Eddie dice: guarda, difficile tenere le lacrime anche in ufficio. GF dice: guarda, stavo smanettando ieri tutti i video filmati su YouTube, Dolly, anche con Miley Cyrus, tra l'altro era la sua madrina. Hai ragione GF, grazie. Dice: una coppia della quale non ero a conoscenza, siamo così una prova a dare un'occhiata anche tu sul palco, il passato e il presente, vero? Arci, buongiorno. Può essere che quella frase l'ha rubata da Rocky, come si dice Stallone, è molto più toccante. Ah, è vero. È vero che chiedete a chi era dedicata I Will Always Love You? E uno dice: per un amore, per un suo grande amore. Beh, se volete saperlo, vi posso giusto raccontare quest'altra storia incredibile. È una canzone d'addio, I Will Always Love You. La scrisse Dolly non tanto per un suo amore, ma per una persona con cui ha lavorato, Porter Wagoner, celebre cantante country, conduttore televisivo. L'aveva voluta nel suo

0: Buongiorno Rosy, nel suo concerto che tenne a Locarno spiegò un po' la canzone di Jolene e lui diceva: adesso quando vedo il mio uomo che è lì che con la bocca aperta che russa sul divano dico: ma dove sei Jolene? Vieni un po' a vedere se vuoi prendertelo ancora o me lo lasci a me. Era divertente, era stato un bel concerto.
1: 3, 2, 1.

Alicia Beth in arte Pink con questa Try che ci ha riportato fino al 2012. Lei del 1979, Pink, una cioè, donna immortale anche lei, insomma. Gli anni passano, forza sul palco, incredibile. State continuando a fare domande, curiosità. Abbiamo sentito l'annuncio della morte di Dolly Parton, personaggio iconico per quanto riguarda la musica, una musica che è arrivata in tutto il mondo, dei pezzi che sono spaziati in mille ambiti. Anche la musica country è stata molto valorizzata, diciamo, da una figura come la sua. Tra l'altro, sì, fate le domande, dice, ma ce l'aveva un marito Dolly Parton? Storia bellissima anche lì. Lui si chiamava Carl Dean, dico si chiamava perché anche lui non c'è più. Si sono incontrati nella metà degli anni 60 davanti a una lavanderia a Nashville. Dolly era appena arrivata in città, si sono sposati 2 anni dopo, nel 66. Sono rimasti insieme quasi 60 anni. La cosa incredibile era che Carl era praticamente l'opposto di lei. Lei, una delle donne più famose in vista del mondo, paillette, tacchi, capelli biondi, tutto o nera, anche giù un'icona. Raramente lui invece amava apparire in pubblico. Carl era molto discreto. Poi prima ci ha fatto la battuta Luca ed è così, no? E la storia è che la donna che aveva scritto Jolene supplicando un'altra di non portarle via il marito, e quella storia lì invece se l'è preso Dolly, il marito, e un marito che è stato tanto importante, ne ha parlato tanto Dolly dopo la sua morte, di lui, avvenuta nel marzo dello scorso 2025. Lui è morto, aveva 82 anni, e quindi sì, una storia d'amore c'era. E a parte quella, cosa che mi avete chiesto, in quale scala dei figli erano 12 figli, lei, Dolly, era la quarta. Quarta, nata, ho detto, il 19 gennaio del 46, seconda figlia femmina di Robert Lee Parton e Ivy Lee Owens. Prima di lei c'erano 3 fratelli, sorelle, e dopo di lei sono arrivati gli altri 8 fratelli, quindi era la quarta in posizionamento sui 12. Se avete bisogno di altro, ci siamo.

0: Ciao Rosy Nazionale. Allora, ricordati che oggi non è solo la radio a cui pensare, ma stasera hai un evento importante, ovvero una cena dove ancora non si sa il posto. Grave. Concentrati su quello, il lead della giornata è quello lì.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Capisci gli amici. Ciao Teo, fai il bravo, eh. Ti mando a mangiare insalata e basta stasera. Manda le foto delle costine, c'è un piatto pantagruelico così voglio. Va bene, ho una responsabilità. Devo far mangiare bene i miei amici. Dove li porto?

0: Abbiamo tutta una serie di gioiellini, eh? Anni 70, anni 80, i Queen, adesso Michael Jackson con Black or White, quando aveva questo look, magliettina bianca, sexissimo, con questi capelli che gli arrivavano alle spalle. Lui che aveva fatto collaborazione con Macaulay Culkin, mi sembra che era il periodo del Mamma ho perso l'aereo, no? Il protagonista, il ragazzino, che è stato poi dentro a tutta questa controversa discussione, che tipo di rapporti erano, vabbè, non vogliamo entrare in merito, ma il videoclip del pezzo che abbiamo suonato è storia della televisione, perché Michael parte in questo ambiente familiare, poi attraverso diversi luoghi, le culture. Nella parte finale del videoclip vedi le facce delle persone di etnie diverse che si trasformano uno nell'altro attraverso questo morphing che andava di moda, un lavoro incredibile, sempre all'avanguardia. E con lui arriviamo, tornando dal passato, perché questo pezzo ci ha riportato nel 91, arriviamo nel presente.
1: Radio, televisione,
0: e nel Liketerunk scoccano le 10 di questo mercoledì mattina 26 agosto. Di nuovo buongiorno, sono la Rosa in vostra compagnia fino a mezzogiorno, tra un'ora arriverà anche la Line, nel frattempo mi ha raggiunto il Nico per dare una occhiata alle ultime notizie. Prima torniamo a dare uno sguardo anche al tempo, una mattinata in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio velature a tratti dense, sui rilievi in particolare tempo in generale asciutto con temperature fino a 28 gradi in Engadina, alta fino a 21, e in montagna soffierà vento debole o moderato da sud-ovest, lo 0 gradi in rialzo a 4300 metri. Nico, se sei pronto ti lascio la parola.
2: 3 news. Primo semestre positivo per le ferrovie federali svizzere, che registrano un aumento dei viaggiatori e una puntualità elevata oltre ad un risultato in crescita. In una nota le FFS sottolineano di aver trasportato in media 1.450.000 persone al giorno, il 4% in più su base annua, con la puntualità che ha superato il 94%. Tra le note positive, l'utile ottenuto di 126 milioni di franchi, 78 in più rispetto all'anno prima, grazie soprattutto alla crescita della domanda nel comparto viaggiatori e merci. È primo semestre dell'anno da ricordare anche per Raiffeisen, il cui utile netto è cresciuto di quasi il 20%, oltre 659 milioni di franchi rispetto allo stesso periodo di un anno prima. A comunicarlo è lo stesso gruppo, stando al quale il risultato è stato ottenuto grazie al buon andamento di tutti i comparti, in particolare quello dei ricavi su interesse e quello ipotecario, cresciuto del 2%. Sul fronte delle note dolenti però i risparmi, la banca infatti ha annunciato il taglio fino a 180 posti di lavoro nel 2027 attraverso fluttuazione del personale e prepensionamenti. Infine, gli Stati Uniti non intendono sferrare al momento nuovi attacchi militari nei confronti dell'Iran. Ad annunciarlo è Marco Rubio, a margini di incontri con alcuni ministri degli esteri stranieri. Secondo il segretario di Stato statunitense, al momento la Casa Bianca intende adottare una pressione diversa su Teheran, attraverso soprattutto situazioni economiche che non risparmieranno gli alleati della Repubblica Islamica.
0: A dopo.

0: Gioia Malin, cantautrice dal Canton San Gallo. Dal Canton San Gallo ci sono un sacco di talenti, ma è Little Secret, pezzo di questo 2026, molto mistico, evocativo nel suono, così che ti avviluppa i neuroni e ti distrae dal lavoro. Come va questa mattina? Buongiorno, sono le 10:10 minuti, alle 11 mi raggiungerà anche Laila, 079 873 8073 per raccontarmi la vostra mattinata.
1: Se grande Rosy, ciao, come stai?
0: Ciao Fabio.
1: Però se ci pensi, dimmi, quel video lì,
0: quale?
1: Di Black or White di Michael Jackson,
0: sì,
1: quell'effetto speciale del morphing, pensa a quanto erano avanti all'inizio degli anni 90 rispetto a quello che adesso, al giorno d'oggi, qualsiasi intelligenza artificiale riesce a farti.
0: Davvero?
1: Con le modifiche.
0: Bisogna pensare a questo, hai ragione.
1: Era veramente una roba
0: avantissima,
1: super nuova e probabilmente anche molto complessa da fare. Il giorno d'oggi direi dentro tre foto a qualsiasi agente e te lo fa. Che storia. Dai, buona giornata, grazie alla compagnia.
0: Grazie a te Fabio.
1: Niente, stai bene.
0: Anche
1: ciao.
0: Tu stai bene, un abbraccio, grazie. Va bene, i geni si devono continuare a riconoscere anche oggi. Non è che l'intelligenza artificiale ha declassato tutti.

Il produttore, rapper, cantautore italiano, nato nel 2001, romano, uno dei nomi più interessanti della nuova scena urban italiana, diventato famoso giovanissimo come da Supreme, poi ha scelto di fare la forma sincopata, no? Come quando la mamma ti deve chiamare perché ti sgrida, pop, da Sap fa più veloce, così quando lo chiami arriva più velocemente. Ecco, enormi successi per lui, e ha fatto grandi cambiamenti nel suo sound, col suo contributo, col suo lavoro, con la sua creatività. Vedi che si può ancora lasciare il segno malgrado l'intelligenza artificiale. Poi c'è chi invece il segno l'ha lasciato alla fine degli anni 80, gruppo pazzesco, già i look, già le copertine, se erano dei quadri, erano evocativi, tu guardavi questi artisti con queste chiome leonine, tutti capelli lunghi, la frangetta, discretamente cotonati a dipendenza dell'artista. Parliamo in questo caso degli Aerosmith, con un pezzo che ci riporta, beh, un momento importante della loro rinascita. Erano gli anni 80, ho detto alla fine degli anni 80, nasce un episodio curioso per loro. Steven Tyler, Joe Perry erano a un bar, pare, quando a un certo punto da lontano vedono una persona, anche quella con il loro look, capelli lunghi, biondi, e loro erano convinti che fosse una donna. Dice: ma guardatevi voi, cioè voi avete anche i capelli lunghi. Vabbè, l'impatto è stato quello, si sono avvicinati e hanno scoperto che era un uomo. Ma soprattutto, secondo il racconto di Tyler, il riff nasce dall'idea del brano, appunto, che c'era questo incontro con i Motley Crue, che in quegli anni aveva un look estremamente glamour, e quindi questa canzone gioca volutamente sull'ambiguità dell'aspetto fisico e sull'idea che non puoi capire chi sia una persona semplicemente guardandola. Io andrei a un piano interpretativo più basso e vi direi: non giudichiamo dall'apparenza, è sempre stato detto, no? Ma tu vedi uno e dici: ah, quello lì, no? Abbiamo parlato di Dolly Parton, dici: guarda, quella lì bionda, ma cosa vuoi? No, invece no, non giudicarmi dall'apparenza, vai oltre. Ok, chiamami pure Dude Looks Like a Lady.

Che pezzo, ragazzi, io l'ho raccontato apposta così. Ma dici, vabbè, pensate come un capolavoro, un caposaldo della musica rock degli Aerosmith, che fanno parte proprio dei king del mondo, del power di quegli anni lì. Ecco, una stupidata come, no, uno lo vede, dice, ma sembra una donna, no, è un uomo. Sai quelle stupidate da bar, che i due che ci laccano dentro, dice, ma cosa stai dicendo? Ma sì, cioè, metti dude, no, amico, no, soci, il soci della birra, ma è un uomo, una donna, è un dude che looks like a lady. E vabbè, ed è diventato un successo mondiale. Pensa a te la vita.

0: Ma dai, che bello! Una delle ricchezze per noi siete voi da sempre. Se tu hai il tuo pubblico, i vostri racconti, le vostre conoscenze, la vostra simpatia, la vostra energia, per noi sono proprio vitali. E ogni tanto arrivano delle sorprese, qualcuno manda dei doni che non ci meritiamo ma che apprezziamo tantissimo. E adesso sono arrivati dei pasticcini con una rose. E come non ringraziarla? Dei pasticcini che arrivano addirittura da Turate. Quindi cioè, hai capito, ha fatto un lungo viaggio per venire a salutare me. Qual buon vento, Rosa? A parte che abbiamo un nome simile e che ci siamo conosciute in radio. Esatto, perché tu ascoltavi Rete 3 dall'Italia.
1: Sì, io vivo e lavoro in Italia, ascoltavo Rete 3, l'ascolto da anni.
0: Vuoi metterti il microfono un po' più vicino al così ti sento? Ecco, tu che segui Le Porte Aperte e mi hai scritto da mesi, ci guarda, io non ho ancora visto gli studi, mi piacerebbe tanto poterli vedere. Ora noi purtroppo abbiamo tutta una serie di possibilità con visite guidate, tutte gratuite, dovete avere dei gruppettini minimi, ci scrivete, vi mandiamo, vi dirottiamo su chi organizza e siete assolutamente i benvenuti per vedere dove lavoriamo. Io lo chiamo terrario qua perché sembra un po' di essere in un terrario tutto di vetro con i nostri studi tecnici, ma fuori ci sono le ambientazioni più naturalistiche, ti sembra di essere un po' terrario nel senso bello. Poi sì, i serpenti siamo noi, quindi voi siete i meravigliosi visitatori. Allora, come ti sembrano questi studi nuovi?
1: Bellissimi, molto futuristici. Io ero stata adesso qui, è completamente un'altra atmosfera, molto bello.
0: E abbiamo guardato ieri, è già un anno che ci siamo spostati di sede, ci sembrava di non sopravvivere, perché poi quando sei abituato a una location, quella lì è casa tua.
1: Poi c'è la componente, penso, emotiva, no? Dopo
0: è vero,
1: tanti anni.
0: Dopo guardi tutti quei muri che ti sono così familiari, ti ritrovi un po' spaesato, no? Perché qua non c'è soltanto la radio, c'è anche la TV. Allora, io ti ho lasciato in ottime mani di Laila, che poi sarà con noi a partire dalle tra mezz'oretta circa. Quindi, se hai piacere, finisci il tuo tour, Rose, e poi sei la benvenuta, perché abbiamo grandi temi di grande spessore da affrontare con i nostri ascoltatori. Oggi parleremo, no, non lo spoilero perché magari lo vuole dire lei, parleremo di differenze tra uomini e donne, ok? Intanto vi regalo, sempre a nome della fatica dei dischi, Together, eh? Che pezzone, Bonnie Taylor, sì, è lei. Ripreso da David Guetta.

0: Tra non molto parliamo di un importantissimo appuntamento con i festival cinematografici per la location, forse uno dei più belli, quello di Venezia, dal 2 al 12 di settembre, e c'è una curiosità. Adesso vi faccio sentire in che modo noi ce ne occuperemo, e poi ci sono delle notizie curiose con delle dichiarazioni dei WIPs che, come sempre, saranno in laguna.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

Oh, Easy to Love, noi l'abbiamo amato, apprezzato, non beviamo più il caffè allo stesso modo, e chi almeno una volta non ha detto what else, perché ti sei stimato, perché ti sentivi un po' George. George, l'uomo dal fascino irresistibile, l'uomo che a Venezia ha fatto vibrare il cuore dei fotografi, lui che fa sempre queste entrate in scena da gran signore, con una grande simpatia, grande generosità verso chi cerca di immortalare quei momenti. Ha dichiarato a Vanity Fair di recentissimo, qualche settimana fa: ho vissuto tantissimi momenti straordinari proprio lì a Venezia, la mostra è senza dubbio il mio festival preferito, anche per noi George. Ricevere il Leone d'Oro, perché sarà così, è un onore immenso, probabilmente significa anche che sto invecchiando, ha detto George Clooney, ma va bene così, con la solita umiltà autoironia che noi tanto amiamo. George dunque commenta questo prestigioso riconoscimento che gli verrà conferito durante questa edizione, avete sentito prima, al Lido dal 2 al 12 settembre, e vi aggiorneremo con Alessandro Bertoglio, che ha già iniziato il suo conto alla rovescia, e sì, chissà quante curiosità, quanti outfit, quanta emozione, e speriamo non solo contorni, ma anche, speriamo, dei bei film d'autore. Tra i capolavori, altro regalo magico della fatina madre, Metallica, The Unforgiven, mamma mia.

tormentone anche questo, positivamente parlando. Bad Book con Brigado, il singolo 2026, una bella occasione per ricordarci la ricchezza linguistica che ci circonda, non soltanto lo svizzero tedesco qua nella Svizzera italiana d'estate, ma tante lingue che arrivano anche grazie a festival cinematografici come il Festival dei Film di Locarno, insomma tante occasioni per fare degli scambi anche culturali e perché no metterli in musica. Grazie per tutti i vostri messaggi, anche Andrea che ha apprezzato tantissimo i metalli, che cioè, mi piace questo animo rock nelle canzoni che metti in onda, che bello quando la mia fattina madre mi dà questa possibilità, perché giustamente ognuno ha il suo lavoro e loro si occupano di coordinarsi.

rispetto alle nostre passioni musicali, no? Perché sennò io andrei avanti a rock, hard rock, death metal tutto il giorno, uno dice ma veramente sì, ma io ho questa predisposizione, ecco, anche la musica pop, anche la musica italiana. Arci, buongiorno di nuovo, dice oggi, aspetta, oggigiorno costa per star internazionale circa 1 milione, Michael Jackson ha speso 4 milioni e 91, sarebbero 8 milioni dei giorni d'oggi. Non ho capito tutto questo ragionamento, se me lo spieghi meglio, grazie. Un bacio grandissimo a Moreno che ci stava ascoltando, ci ascolta sempre. Se volete partecipare, tra una decina di minuti entriamo in questa chiacchierata leggera, lo facciamo tipo sotto l'ombrellone spalmandoci la crema del sole o comunque scegliendo tra mantelline e ombrelli come abbiamo fatto ieri, e arriveremo così in modo leggero al pranzo, momento di ristoro per tutti, necessario per sopravvivere alla giornata. Intanto Ed Sheeran.

Abbiamo parlato di cinema, quindi adesso è imminente l'inizio della nuova edizione del Festival Internazionale del Film di Venezia. Mi chiedevo chi di voi avesse visto il film fenomeno di quest'estate. Non parliamo dei Frontaliers, però attenzione, perché alle 11:15 vi regaliamo gli inviti. Non è questa sera perché c'è un film per la famiglia, ma domani vi regaleremo i film e i biglietti per andare a vedere il film dei Frontaliers anche al Lido di Lugano. Dicevo, non è quello il film campione di incassi del momento. Quello che ha fatto parlare l'opinione pubblica proprio mondiale è il film di Nolan uscito a metà luglio. Un film che racconta l'Odissea. Cioè, dice, beh, faccio un film sull'Odissea. E auguri, perché era abbastanza copioso come testo, come racconti, intrecci. L'Odissea di Omero, raccontata da Christopher Nolan. È un film gigantesco di avventure, effetti speciali, guerri, personaggi più o meno mitologici, streghe. C'è un mondo fantastico. E dici, come faccio? Ho tempo, non è che posso tenere giù la gente imprigionata in un cinema una settimana, devo arrivarne a una in un paio d'ore. E così è. E allora il protagonista è Ulisse Demon, re di Itaca, questo guerriero astuto, protagonista di questo viaggio, che è un po' un viaggio metaforico che deve fare un uomo per tornare anche alle cose a cui tiene, o per capire che cosa conta nella vita. Lui aveva questo amore incredibile per sua moglie Penelope, interpretata da una splendida Anne Hathaway, la moglie che lo aspetta da 20 anni, cioè, se non è amore quello, con grande coerenza, soprattutto in un periodo dove tutti sgomitavano per prendersi la corona e Itaca. E dice, no, aspetta un attimo. Penelope, che si inventa questo sotterfugio, lei tesse, dice, va bene, accetterò un marito nuovo quando avrò finito di tessere la mia tela. Solo che lei sviluppa questo stratagemma, quindi lei tesse di giorno e di notte sfila, di modo che il lavoro diventa eterno. E questo racconto già passa alla mitologia solo per questo. E poi ci sono tutti i vari personaggi, il figlio di Ulisse Telemaco, la dea della sapienza che compare in momenti a spot nel film, Zendaya, che fa Atena. Io volevo sapere, uno, se l'avete visto, due, se vi è piaciuto, tre, se avevate una vaga idea di che cosa raccontasse l'Odissea di Omero, se sapevate che poi Omero de facto pare non sia neanche mai esistito, ma che era tutta una serie di leggende che la gente dell'epoca si tramandava per culture, e poi erano state riassunte in questo libro, in questi libri. E poi sapere un po' se c'era un personaggio in particolare che vi ha intrigato, perché tra tutte le topone, bravissime attrici del film Odissea, c'era anche Charlize Theron che fa Calypso. E uno dice, che qual è la Calypso? Già, aspetta, ma già sentito Calypso, cos'è che era? Già, e Polifemo, cos'è che ruolo aveva? Questo era il tema. Ma l'avete capito se siete andati a vedere il film?

0: Buongiorno, io il film Odissea non l'ho visto e forse non riuscirò neanche a andarlo a vedere subito, però devo fare una piccola considerazione sul fatto che la presentatrice di oggi, la splendida Rosy Nervi, si mette a parlare di topone quando sicuramente pure lei fa parte di questo gruppo. Buona giornata.
1: C'è anche Nico.
2: Scusa, no, mi sono intromesso.
1: Ho capito cosa intende Peter. Lui dice, Peter, scusami, non so come devo pronunciare. Dice, scusa, parliamo della bravura di un'attrice. Io citavo nella fattispecie Zendaya, rispettivamente Charlize Theron. Ho detto, sì, queste toponi di attrice che fanno parte del cast del film. Bravissima. Charlize Theron fa Calypso. Tu l'hai visto Odissea?
2: Non ancora. Porca miseria, non ancora.
1: Ecco, io ho fatto degli studi classici. E io sono una conservatrice possa, ok? Adesso scusate che ho detto topone, però topona è, tra l'altro l'ho vista di persona, Charlize Theron è una topona, mi
2: non
1: dispiace.
2: È vero, dove,
1: è proprio
2: quando,
1: bella,
2: in che occasione?
1: A Vienna,
2: santo
1: a un Live Aid.
2: Cielo.
1: Sì, ed era proprio topona, pure simpatica e pure gentile. Ce l'aveva tutte, alta, bella, e stava con Sean Penn all'epoca. Bella come il sole, pure simpatica, in un charity dinner all'interno del Museo Belvedere di Vienna, dove avevo portato il mio ex. Dice, oh, cosa veni a fare dei quadri? Ha detto, ti venche. Ma non solo lei, c'era Dita Fontis, c'era la figlia di Osbourne, Kelly Osbourne, tutta una serie di
2: topone!
1: Non solo topone, ma pure intelligenti! E riconosciamole, se una è bella, volevo dirlo. E tra l'altro, tra le topone dell'Odissea c'è anche una splendida. Anna Hathaway, che abbiamo visto il Diavolo Veste Prada, ma sicuramente in uno splendido ruolo di Penelope. Però io sono uno tra i pochi che può dire, non so, non mi è piaciuto, non mi. Cioè, effetti speciali pazzeschi. Però a me mancava che un mio figlio che ho portato, volevo fargli capire che cos'era l'Odissea. E
2: devi
1: chi era
2: quella,
1: la maga Circe? Perché non si può, certo non puoi raccontarmi tutto, però mi mancavano un substrato.
2: Devi farglielo vedere, non ce n'è, ne hanno fatta una, cos'era, gli anni 80 di Odissea, che pare che i puristi, magari,
1: ecco,
2: come dove ti collochi anche tu a questo punto,
1: anche detti possi,
2: dicono no, per forza, dicono che fosse più corretta anche dal punto di vista storico.
1: Ecco, perché anche sulle sirene che dovrebbero confondere, perché Ulisse si è fatto legare a, non è andata così.
3: Radio Televisione.
2: Sai perché io non penso di poter mai vedere l'Odissea? Per via del cane Argo.
1: Amore.
2: Io quando.
1: Oddio.
2: Adesso non si tratta di spoiler,
1: no,
2: da una che abbiamo studiato.
1: Certo.
2: Infatti. Il fatto che quando il cane poi lo riconosce, poi muore, e la roba io non ce la faccio.
1: Ma anche lì non si capisce tanto bene che è morto, perché la fidanzata di mio figlio dice, ma è morto? Ragazzi, io piangevo, cioè sì che è morto!
2: Sì.
1: L'ho aspettato 20 anni, Penelope che si è inventata gli escamotage per aspettare il suo amato.
2: Sì, no,
1: ma che, cioè l'amore è puro, ma la smetto, calmo, va tutto bene. Sono le 11, uno sguardo al tempo.
4: Le previsioni fino a stasera: al sud questa sera e nella notte poco nuvoloso, al nord questa sera nuvolosità variabile con rovesci o temporali isolati, nella notte parzialmente nuvoloso ma generalmente asciutto.
1: Nico, sei pronto? A te la parola.
3: 3 News.
5: L'anno prossimo i comuni grigionesi riceveranno poco più di 73 milioni di franchi sotto forma di contributi di perequazione finanziaria, ovvero 1,5 milioni in più rispetto al 2026. Il cantone sottolinea in una nota del Dipartimento delle Finanze grigionese che metterà a disposizione poco meno di 42 milioni di franchi, mentre i comuni finanziariamente forti, una quarantina in tutto, contribuiranno con 31,5 milioni. E restiamo nei grigioni, saranno ricollocati in un'area tra Tiefenkastel e Alvanoi i residenti del villaggio di Briens, da tempo minacciato da una frana. Lo ha deciso ieri sera all'unanimità l'assemblea comunale di Albula, che ha così dato seguito alle 42 richieste di ricollocazione inoltrate alle autorità locali, che a luglio avevano approvato un credito di 82,5 milioni di franchi per tale scopo. Infine, per la cronaca regionale, Gabriela Eisenring è stata nominata rettrice della Facoltà di Teologia di Lugano. L'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Monsignor Alain de Rémy, ne ha decretato la nomina dopo il preavviso favorevole del Consiglio di Facoltà e la conferma del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede.
1: Grazie Nico, adesso ho scatenato l'inferno.
2: Abbiamo finito di parlare di attrici perché mi interessa.
1: Resta, che ne parliamo ancora. Fabio mi fa la sua riflessione. Ci torniamo, ragazzi, tra un disco. Grazie Nico.
2: A te, ciao.

0: mi potreste già subito rispondere, e allora falti Rosy Nervi, un film sull'Odissea, no? Ecco, se fai la ganassa, vediamo cosa sei, ma figurati, non sogna che è capace di realizzarti la tela di Penelope. È vero che abbiamo tutti apprezzato molto, in primis a Arci, che dice: io ho adorato la presenza di questo cagnolino, il senza il film avrebbe fatto un flop. Nolan l'ha fatto di proposito, girare la storia con questo cane in prima persona dalla sua nascita, ma non è proprio in prima persona, però ci sono vari momenti dedicati ad Argo, e che lo salva, dice Argo salva il film, perché l'altro lo voleva scartare, cioè buttare da un precipizio. Come, chi voleva buttare da un precipizio chi? Il cane.
1: C'è un momento in cui Antino
0: nel film ma sì, certo. Va bene, invece tornando alle interpretazioni, tutti hanno la loro visione del film, chi l'ha vista, qualcun altro è sorpreso che io amo la musica metallara, arrivano adesso i messaggi, ma c'era una riflessione filosofica.
1: Allora,
0: dopo abbassiamo un po' il livello perché sennò non ci stanno dietro.
1: Provo a portare una chiave di lettura, ok? Allora, dobbiamo pensare un attimino Nolan che tipo di lavoro fa nei suoi film, ok? Quindi pensiamo un po' ai suoi film culto degli ultimi anni. Interstellar parla, al centro di tutta la riflessione del film c'è l'amore che trascende il tempo, lo spazio e le distanze. In Inception parliamo della questione da dove nascono le idee, quindi c'è sempre un piano molto psicologico all'interno dei suoi film. Nell'Odissea, che forse è un piano che l'ha fatto passare, poteva renderlo un pelino più evidente, ma forse non è evidentissimo, è la questione del superamento del trauma, cioè fondamentalmente l'Odissea di Nolan è un film che parla del disturbo post-traumatico, ovvero come fa un eroe a tornare a casa, ma non a tornare a casa solo fisicamente, ma anche come fa a tornare a casa dopo aver vissuto tutta una serie di cose brutte,
0: traumi,
1: che soprattutto hanno spezzato i suoi valori. Perché c'è proprio tutta la questione della conquista della città di Troia, il fatto che lui trae in inganno, che viola una legge sulla quale lui stesso si è sempre appellato, la legge di Zeus, ovvero accogliere tutti quanti. Quindi c'è un po' questa serie di piani che, se mettiamo in primo piano, scusate il gioco di parole, nella lettura del film dell'Odissea, probabilmente dà un'altra chiave di lettura. Quindi io l'ho vissuta così, è il superamento del trauma, tant'è che c'è questa scena, spoiler alert, c'è questa scena.
0: Non c'è uno spoiler in realtà, perché
1: forse per chi ancora non ha visto il film, però, perché è proprio una scena, è proprio la scena catartica del film, di Calypso che gli dice: guarda,
0: Calypso, Charlize Theron,
1: esatto, che gli dice: guarda, tu per tornare a casa ti devi abbandonare al mare e lasciare andare via completamente il controllo. E quello è proprio quel tipo di lavoro che si fa magari anche in terapia o quando si supera in un percorso di guarigione nel quale si è vissuto un trauma, si cerca di controllare tutto quanto, e l'unico modo per tornare a vivere serenamente la vita è quello di imparare che non si può controllare tutto quanto nell'ambiente, ma di controllare noi stessi in rapporto a quello che ci succede.
0: Calypso, tra l'altro, è la ninfa che trattiene Ulisse sulla sua isola imprigionandolo,
1: esatto,
0: attraverso la confusione della sua mente, no?
1: Sulla questione dell'Odissea, io la butto lì, perché io Ulisse è un personaggio che ho sempre adorato, ma se andiamo a leggere le altre storie effettivamente scopriamo che è proprio uno stinco di santo, non è proprio questo grandissimo eroe. C'è una scrittrice molto brava che è Madeline Miller, che lei ha riproposto il mito di Achille visto dagli occhi di Patroclo, che era il miglior amico, in realtà l'amante, e anche quindi ha scritto questo libro che si chiama La canzone di Achille, nel quale vediamo un Ulisse che non è proprio l'Ulisse, insomma, eroe dell'Odissea. E in più ha anche scritto un altro libro che è dedicato invece alla maga Circe, che si chiama appunto Circe. Quindi, se volete, insomma, andare un po' a conoscere meglio questi miti che sono tra virgolette laterali rispetto al mito più conosciuto della mitologia greca, che è quello di Ulisse e dell'Odissea, insomma, ecco, fatevi un giro in libreria e leggetevi Madeline Miller.
0: Bello, grazie per questo consiglio. Chiudendo su Christopher Nolan, l'invito ad andare a vederlo. I personaggi più sorprendenti, sei d'accordo, la chiudiamo qui, sono proprio le donne. Hai citato Circe, hai citato Penelope, Elena, tutte donne che hanno spazi di Atena, hanno figure veramente importanti. Almeno per questo sono contenta. Ha valorizzato la figura femminile.
1: Assolutamente sì, in questo senso, soprattutto con Penelope, io penso che lui abbia portato una chiave di lettura molto importante che rispetto magari ai film dell'Odissea che sono stati fatti in passato mancava, ovvero il fatto che le donne già nella mitologia greca si portavano un grosso peso sulle spalle e le ha rimesse al centro, giustamente, e anche nelle interviste nei vari attori le donne sono sempre poste al centro e questo è bellissimo.
0: Per perché tra poco parleremo di donne e di uomini e di differenze più o meno genetiche.

zip trip, get their taser.

0: sai che mi piace questo ragionamento, è vero, magari non devi spoilerare tutto quello che era un discorso, quanti erano? 12 libri di Odissea?
1: Sì, dovrebbero essere 12.
0: Penso, se mi ricordo. Quindi ecco, stimolare alla lettura dei grandi classici è già qualcosa di grande che ha fatto Nolan, no? Perché cos'è successo come fenomeno
1: allora,
0: sui giovani?
1: Lui quello che ha fatto è che nel film comunque ha fatto una scelta di cast che al di là del marketing ha selezionato degli attori che sono riconoscibili per ciascuna generazione, cioè comunque per la generazione dei giovani abbiamo Tom Holland e Zendaya, che a parte che bellissima coppia, vi adoro, ciao, invitatemi al vostro terzo matrimonio PF.
0: Yes.
1: No, gli ha insomma avvicinato questi giovani attori,
0: sì.
1: E quindi ha tirato questo giovane pubblico avvicinandolo appunto a quello che è il mito classico dell'Odissea. Magari guardando il film non lo si comprende tutto, ma c'è una volontà di voler andare a conoscere meglio,
0: vero,
1: quest'opera,
0: vero.
1: Tant'è che per il pubblico italofono in Italia una casa editrice molto piccola, che è la Black Edition, si è occupata di riscrivere, perché ha una collana che si occupa di riscrivere i miti in chiave un po' più insomma moderna, un po' più leggibile. Il libro dell'Odissea è andato completamente a ruba, sia nella versione integrale, quella con la copertina rigida, sia nella versione con la copertina morbida, cioè sono introvabili da mesi.
0: Ridiamo la bibliografia, giusto?
1: Black Edition l'Odissea, cioè proprio
0: Black come Black.
1: Blacky. Esatto,
0: okay.
1: IE finale. E il libro è introvabile, questo perché effettivamente su un pubblico giovane italofono l'edizione è andata a ruba e la stanno ristampando, quindi è un pochino questo. Forse per chi arriva e non conosce il mito rimane effettivamente un po' frammentata la storia, ma quantomeno permette di incuriosire. Bene. E andare ad attraversare magari un contenuto storico, comunque letterario storico, che altrimenti nei percorsi tradizionali scolastici non viene attraversato nella sua interezza.
0: Mi piace che tu parli di attraversamento mentre Odisseo deve attraversare. Mi piace, c'è tutta una connessione. Allora, attraversiamo la realtà cinematografica da un contesto storico, letterario, come era l'Odissea, andiamo in un'altra dimensione molto più semplice, legata alla famiglia, che porta gioia e sorrisi e che vi porta al Lido di Lugano.
2: Movie Quiz.
0: Allora, prima vi facciamo ascoltare un piccolo passaggio, si tratta di Zootropolis.
3: Sono
0: 2.
3: La nostra terapeuta animale, dottoressa Fasby. Greg, ne abbiamo parlato. Come facciamo sentire Marlon? A disagio. Esatto. E Francine, Clark è sì un topo, ma è prima di tutto il tuo collega. E abbiamo 2 nuovi colleghi. Diteci come siete giunti a questa unione disfunzionale.
4: Beh, siamo ufficialmente colleghi da una settimana.
5: Felice anniversario!
4: E tra noi funziona bene. E abbiamo più o meno salvato la città. E quindi trovarci qui sembra un gran malinteso.
0: Ecco.
4: Notate come rispondendo per prima.
0: Ci piace perché anche qui c'è tutta la sfumatura psicologica, quindi partiamo dalla terapia, no? Cosa che avremmo bisogno tutti. Ma non farete terapia, andrete al cinema, abbiamo 6 biglietti, e lo farete in modo semplice, basta rispondere a una domanda curiosa preparata questa mattina dalla nostra Lai.
1: Allora, in Zootropolis 2, Judy Hopps e Nick Wilde indagano sull'arrivo in città di un animale mai visto prima a Zootropolis. Di che animale si tratta? A. Un serpente. B. Un pinguino. O C. Un coccodrillo. Se volete giudicarvi uno dei biglietti per andare questa sera a vedere al cinema al lago, al Lido di Lugano, la proiezione, fatecelo sapere con un messaggio. Le risposte sono A. Un serpente. B. Un pinguino. C. Un coccodrillo.
0: 079-873-8073 per giocare con noi. I più veloci scrivete nome e cognome e la risposta corretta, ok? Un disco e diamo i vincitori.

0: che team Lai, grazie. Grazie, mi hai aiutato, siamo state più veloce del fulmine. J-Ax, Ippi, Yayo, lo possono cantare con Gaudio e Tripudio. I nostri vincitori chi sono e qual era l'animaletto strano che arriva in città?
1: L'animaletto strano che arriva in città è un serpente, tant'è che lo si può vedere anche nella bellissima immagine di lancio del film, nella copertina.
0: Certo, chi si aggiudica due biglietti a testa?
1: Allora, abbiamo Joe, David e poi ci sarebbe Alice che però ci dice che purtroppo non può andare, quindi faremo una nuova estrazione per selezionare una terza persona, quindi se ancora non avete tentato di rispondere, buttatevi al volo, il primo che arriva meglio alloggia.
0: Alice, come Roger Rabbit, non ha resistito ad avere la risposta. La so, devo scriverlo, però non posso venire. Ecco. Va bene, allora rilanciamo due biglietti, primo che, no, recuperiamo in ordine sequenziale da chi è
1: arrivato. Esatto, vediamo da chi è arrivato.
0: Sì, dai.

0: una lucciola e l'altra, Martin Garrix con gli U2, ma sono detta così non usciva bene, ma la vedevo nella magia alla Winnie the Pooh, le lucciole, in quel senso lì. Ecco, abbiamo estratto una nuova vincitrice che si aggiudica i due biglietti che cede Alice.
1: Esatto, quindi complimenti a Simona questa sera. Insomma, speriamo che magari vedete le lucciole anche giù al Lido di Lugano.
0: Vediamo.
1: Ce lo farete sapere. Nel mentre ci arriva anche una segnalazione da parte di Fabio che ci segnala che sulla A2 in direzione nord c'è un trasporto eccezionale alla Galleria del Ceneri e che quindi ci sono delle code che iniziano già a Lugano Nord.
0: Bene.
1: E nel mentre ne approfitto per buttare lì anche che Via Swiss ci segnala che il pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla A2 tra Bellinzona Nord e Biasca in direzione del San Gottardo è cessato.
0: Non l'avevo segnalato. Scusatemi.
1: E che ci sono però appunto code e forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, da Quartino verso Cadenazzo e appunto anche tra l'altro al San Gottardo ci sono code di 2 km a partire da Quinto con conseguenti attese di circa 20 minuti in direzione di Lucerna.
0: E si ride ancora. Edoardo invece scrive, lo trovi Edoardo?
1: Sì.
0: Che dice?
1: Ciao Rete 3, come va? Sono Edoardo e volevo tanto tanto tanto fare gli auguri a mio padre perché oggi è Sant'Alessandro.
0: Auguri!
1: Augurissimi! Auguri a tutti gli Alessandro!
0: A sto punto. E le Alessandre? Anche.
1: Tutti. A chi

0: creatura Caroline, senti come t'aggancio. Allora, per fare i voli pindarici. Allora, cosa che abbiamo detto? Ulisse che passa questi 20 anni lontano da casa, 10 per combattere, 10 per uscire dalle sgrinfie di Calipso, non stava neanche male, solo che in realtà lui aveva un grande amore per Penelope e doveva tornare. E quindi 20 anni, sempre che ce li abbiamo a disposizione. Ma la vera domanda dell'Odissea che rubiamo è, come hai detto tu, quando finalmente riesci a tornare da dove sei partito? Sei ancora la stessa persona che era al momento della partenza? Evidentemente la vita ti forza, già ti segna e non sei più lo stesso, però le altre persone magari ti hanno lasciato a quel momento lì, che eri in quel modo lì, no? E allora, per arrivare al livello del nostro meraviglioso momento di dibattito, ci sono delle cose che, malgrado il viaggio, il percorso introspettivo, i traumi ti portano, malgrado tutto, quelle robe lì non cambieranno mai, che sono delle attitudini, dei difetti, come possiamo dire, degli ingranaggi che si inceppano a prescindere, tipo che le donne, per esempio, non riusciranno mai a uscire di casa con niente in mano.
1: Ah no, quello, cioè, quando mai? Quando mai? Cioè, anzi, più cerchi di c'è proprio quel pensiero, no? Più cerchi di essere minimalista e dirti, no, ma oggi esco solo, prendo il borsellino e le chiavi. E poi dici, ah no, aspetta, piove, quindi l'ombrello. No, aspetta,
0: ma
1: che
0: no,
1: però
0: fai la mantellina.
1: Mantellina forever. Poi, ah no, aspetta, ho le labbra secche, burro cacao. E poi diciamocelo, io qua lancio un appello.
0: Lancia.
1: Perché i vestiti dedicati al pubblico femminile hanno le tasche microscopiche, o addirittura, in alcuni casi che ancora non ho capito, delle tasche disegnate, cioè c'è la cucitura ma non c'è effettivamente la tasca.
0: No, adesso ci sono i cargo anche per noi.
1: Allora sì, però cosa vuoi fare? Cioè, io per esempio oggi ho dei pantaloni che, se metto qualcosa in tasca, subito insomma partono in direzione
0: pari. Rende baggy, no? Anche quella è una tendenza, l'hanno fatta per aiutarci ogni tanto, perché sembriamo tipo età beta, già che quando dalla borsa viene fuori qualsiasi cosa,
1: l'ispettore gadget però con la borsa
0: tiri fuori di tutto, tanto età beta tu non sai neanche chi è.
1: Sì.
0: Lo so che
1: me lo
0: sai.
1: Ricordo,
0: però ecco, quelli della tua generazione meno, età beta aveva la capacità, a parte che si mangiava le pastiglie di naftalina, non fatelo, non fanno molto bene, ma lui riusciva a estrapolare da queste sue tasche qualsiasi cosa. Ma noi donne, come dicevi, quando esci poi di casa dici, ah, c'è il sacco del Ruit da buttare via, prendi la borsa, devi prendere la borsa del lavoro con dentro il computer per attaccarti alla tua dog station. Cos'è che ti manca?
1: Il pranzo, perché
0: gli occhiali?
1: Gli occhiali, porta pranzo, poi devi avere la pochette, quella per gli essenziali.
0: Io le scarpe di ricambio, perché magari piove, devo poter avere un tacco sempre con me.
1: Ok, io questo per esempio no, però altre cose, io ho sempre un libro con me.
0: Anch'io ho un libro con me, ma tu porti le cose da running che io non avrò mai.
1: Esatto, io la borsa per il... cioè insomma diventa... e diciamocelo adesso, se gli uomini sono capaci di aprire i barattoli, perché dai, classica scena,
0: sì,
1: amore, non riesco a aprire la marmellata, vero, arriva e tac, Luke, subito,
0: tu sei stato lì un quarto d'ora mettendoci tutta la forza e arriva lui con un tocco di dito, pom, si aprono i barattoli. Ma secondo me perché abbiamo già inferto troppe potenze alla fine loro.
1: L'abbiamo smollato,
0: sì,
1: noi, sì, diciamo,
0: così,
1: cioè,
0: però
1: dietro il lavoro. Però allora, appunto, se un uomo è in grado di aprire il barattolo della marmellata, noi con una mano siamo in grado di trasportare minimo 4 barattoli di marmellata. Quindi qual è il talento più utile? Avere una mano con il grip infinito o una resistenza forte?
0: Con il grip infinito mi piace. Allora diteci la vostra, 079-873-8073. Poi succedono delle volte delle cose strane che ti racconto tra un attimo.

0: Lai, te lo racconto, che i nostri ascoltatori la conoscono già, ma io quando abitavo a Biasca, allora una mattina, come racconti tu, 200 cose in mano, corri di fretta, ho detto no, è il giorno della svuotatura del RUIT, buttiamolo giù nel container del condominio. Allora butta la borsa in macchina, parti, controlla quelle cose della radio, le cuffie, parto velocemente, arrivo in bocco all'autostrada direzione Lugano, quindi da Biasca, e guardo da parte, ho detto cacchio, è un po' grande però per essere la mia borsa. Infatti non era la borsa, ho buttato la borsa nel container e ho tenuto il sacco del RUIT. Cosa faccio? Vado a girare a Bellinzona, la porto indietro, arrivo in ritardo, non posso leggere il notiziario, cosa faccio? Cosa non faccio? Chi chiamo? Chiami la tua amica che abitava in una delle casette, dice no, purtroppo sono andata a fare la spesa con mio marito, non ci sono perché sono andati in Italia. Ho detto ok, c'era l'unico che non sopportavo del condominio, piuttosto la morte, no, chiama la zia Christian Dior, dico zia, potresti per favore andare su a recuperarmi la nostra Kelly, che cioè con tutti i reni che abbiamo scucito per quella borsa è finita. Come mai l'hai buttata via? No, non è che l'ho buttata via, è che per inavvertitamente ho fatto uno switch involontario, è finita nel RUIT. Ma non vorrai mica, Iaina, che io vado su a buttarmi dentro nel container? Sì, sì, vai a buttarmi nel container.
1: Perché poi chissà che preziosi hai in borsa, capito?
0: Sì.
1: Io mi ricordo memore tempo fa, lo salutiamo il nostro amico il Michael Casanova, che anche lui gli era successo di buttare le chiavi dentro nei famosi cassonetti, insomma quelli in cui, non i cassonetti quelli esterni, no, quelli proprio che finiscono nel buco, e aveva dovuto chiamare i pompieri. E aveva messo tutto un video in cui aveva tentato, cercato di capire. Alla fine, effettivamente, l'unica soluzione, cosa fai? Poi le chiavi di casa, capito?
0: Cosa fai?
1: Cosa vuoi fare? Comunque, non so se ti batto, però anche a me succede portarmi in giro. Insomma, faccio fare un po' il famoso turismo del sacco, ma non inteso che poi dopo lo butto in giro, nel senso che gli faccio fare i giri turistici con me, perché periodicamente lo metto io dietro in auto, la copertura per il cane, perché comunque anche il cane deve viaggiare, insomma, gli abbiamo messo tutta una bella copertina comoda, piazzo lì il sacco, così che se dovesse insomma perdere qualcosina c'è almeno la coperta di protezione. Però periodicamente, mettendolo dietro, mi dimentico che è lì, e quindi insomma magari mi ritrovo vicino all'ufficio e mi dico ma c'è un po' un odore, perché non capisco, il sacco dietro che si è fatto un viaggetto con me,
0: mamma mia.
1: Poi adesso con i belli sacchi colorati devi anche riportarlo al suo cassetto d'origine, giustamente, no? Quindi ti ritrovi a fare quei giri, tornare indietro,
0: che bello,
1: fare il sacco,
0: convivere con i tuoi rifiuti. Vedi che ti perde una consapevolezza, anche questo è un viaggio, non proprio da Odisseo, ma è un viaggio,
1: è un viaggio, ma no,
0: di sensibilizzazione verso ciò che lasciamo indietro, capito?
1: Esatto, però lì devi poi elaborare quegli escamotage. Insomma, anche qui adesso c'era Elvi che ci diceva, prima parlavamo dei barattoli, non serve un uomo necessariamente per aprire il barattolo, basterebbe anche solo passare la lama del coltello, il manico del cucchiaino sotto per smollare il sottovuoto.
0: È giusto.
1: Ecco, io per il sacco butto lì l'escamotage, per me adesso è legarlo lasciando abbastanza filo bianco e agganciarlo allo specchietto laterale
0: davanti.
1: Non
0: pesare troppo, sennò ti si spacca lo specchietto o il sacco.
1: Chiaramente deve essere, devi un po' ponderare, devi scegliere correttamente cosa lasciare andare, cosa rifiutare.
0: E a proposito di lasciare andare, dimmi anche quest'altro aneddoto.
1: Allora, c'è stato un periodo in cui per qualche oscura ragione appoggiavo gli oggetti sopra il tettuccio dell'auto prima di aprirla.
0: Certo, perché avevi 200 cose in mano, esatto. E uno lo appoggi, poi devi aprire con la chiave la macchina.
1: Esatto, magari non hai il telecomando, insomma,
0: no,
1: devi quello. Appoggiato il telefono, cover del telefono nera e il portafogli. Parto e a un certo punto, io proprio per uscire di casa, la prima via, c'è una curva, vedo un oggetto nero nello specchietto retrovisore volare. E mi dico, beh, sarà un corvo? 100 metri dopo, con profondo orrore, ho elaborato che quel corvo in realtà era il mio cellulare che volava in un cumulo di neve.
0: Sarà un corvo!
1: Io convinta, ho guardato dietro e mi ricordo che ho proprio pensato, beh, sarà un corvo? Sarà un volatile?
0: Sarà un corvo!
1: Sarà un corvo!
0: Vabbè.
1: No, era il mio bellissimo telefono.
0: Bene,
1: distrutto.
0: Bene.
1: Distrutto.
0: Distrutto. Anche tu per venire in radio.
1: Sì, distrutta.
0: Capite? Uno pensa, viene qua uno a divertirsi. No, sofferenze profondissime.
2: Tu mi hai guardato con l'occhio di chi vuole. Io non mi feci pregare di più. Sentì un calore battermi nel petto. Dissi, stavolta non riparto più. Poi ti mostrai le foto dei miei viaggi. Ti raccontai di un popolo lontano.

0: fammela dedicare all'Interno 5 che adora Jovanotti, praticamente un azionista dei concerti e dei tour, non se ne perde uno. Però so che sta facendo la valigia perché è in partenza sabato, quindi buone vacanze a te, fatti arricchire, nutrire dalle energie belle della terra pugliese. E a proposito di partenze e vacanze, arriva un divertentissimo messaggio di Barbara che vogliamo ascoltare allo 079 873 8073.
1: Ciao, voglio raccontarvi anch'io due passeggiate. Vai. Con due sacchi.
0: Con
1: due volte dovevamo andare a prendere l'aereo a Malpensa. La mattina raccattato tutta l'immondizia, messo il sacco in auto con le valigie, partiamo, arriviamo dopo la dogana, oddio il sacco.
0: No.
1: E questo per ben due volte. Ci siamo dovuti fermare al primo autogrill. Logicamente mio marito ha fatto uscire me perché dai, buttalo via, non farti vedere, perché poi la scritta del paese, il colore giallo brillante. E l'abbiamo buttato via. Dopo questi due fatti abbiamo deciso che buttiamo la spazzatura la sera prima di partire. Buona giornata e grazie che fate sorridere e divertite. Ciao Barbara.
0: Grazie Barbara. La cosa bella degli uomini fa vai tu, come quando devi chiedere la strada, no? L'altro giorno noi ci siamo persi, anch'io ho fatto un weekend in Puglia, mi dice senti, ma non eravate voi donne che andavate a chiedere, ma per quale definizione tu hai questa memoria storica che le donne è vero che noi andiamo a chiedere scusi per andare lì dove devo andare, ma perché voi piuttosto la morte che chiedere? Perché questa cosa secondo te?
2: Non saprei, ho dei dubbi, però io voglio ributtare: quando qualcuno ti viene a chiedere un'indicazione non ti senti un po' quasi per una sorta di orgoglio in necessità di riuscire a darla questa indicazione, magari spedire il povero malcapitato da un'altra parte?
0: Beh, da bambini noi giocavamo a mandarli apposta da un'altra parte, poi quando sono diventata grande mi sono persa a mia volta, non l'ho apprezzato se uno ti mandava da un'altra parte, no? Più quando cerchi uno sguardo che ti dà un po' di tranquillità, dici ti prego, io poi ho il senso dell'orientamento di un riccio investito, ho un problema, cioè ma anche se mi dai Google Maps, ho tutte le mie applicazioni, cioè no, per me è una cosa proprio genetica, io non riesco.
2: Allora io ho il problema della destra e la sinistra. Allora io so qual è la destra e so qual è la sinistra, però per qualche oscura ragione quando devo dare l'indicazione, classico momento del copilota, quale dobbiamo prendere, io sinistra, e poi vedi che persona controlla, casca l'occhio, ma non è a destra, no, sì destra, sempre non riesco a tradurre nella maniera giusta.
0: Per questo che ieri mi dice ma tu

0: il copilota quando fa i viaggi, e lei dice no, perché io tendenzialmente, cioè, ricopro da copilota, di nutro di cibaria, ecco perché, perché come copilota malissimo,
1: veramente malissimo, cioè le volte in cui non dobbiamo andare a destra, sì no, ma a destra perché se andiamo in autostrada, perché dobbiamo andare a sinistra. E poi è difficile anche confessare di aver sbagliato direzione.
0: Quello è difficile. Però quando dici che è una responsabilità, ti è già capitato di spiegare a qualcuno dove andare?
1: Sì.
0: E dicendo destra al posto di sinistra?
1: Sì, no, ma tantissime volte. Poi adesso diciamocelo, adesso non so, magari sono io. Però a quanti è capitato che qualcuno arriva, classico, centro Lugano, e ti chiedono: ma lei, scusi, sa dov'è la via Ferruccio Pelli? E tu sei lì. Allora, io so che dovrei saperlo, so probabilmente anche qua, ma non riesci a collegare quale via corrisponde. Vuoto esistenziale. Cioè, per me alcune piazze non sono la piazza Cioccaro, no, è la piazza del quel grande magazzino. Perché zero, certo. Io ho rimosso completamente i toponimi.
0: Ho fatto delle domande, quando rimuovi, perché lo rimuovi.

0: Salutiamo Rose, lei dice: io siccome non so mai anch'io dov'è la destra e la sinistra, mi ricordo un callo a furia di scrivere alle scuole, per cui tocco la mano con il callo e mi ricordo che è quella dove usavo la penna e che quindi è la destra. Però al momento che hai realizzato dov'è la destra, hai già perso l'uscita. Esatto. Comunque, salutiamola Simo.
1: Cioè, no, ma c'è anche Gianfranco che ci scrive e dice: allora, possiamo consolarci tutti, pur io faccio fatica a distinguere destra con la sinistra se non mi concentro. Quindi a quanto pare dobbiamo fare un gruppo di supporto tutti insieme per chi non riesce a distinguere la destra e la sinistra.
0: Che di solito crediamo sia tipicamente femminile, ma siamo contento perché vuol dire che Gianfranco ha sviluppato la parte in e siamo molto proud, quindi vuol dire che è più capace di leggerci nei pensieri trasversali. Simo, che è molto donna invece.
1: Esatto, e tra l'altro la salutiamo, lei giustamente si sta godendo le vacanze, però ci sta ascoltando e ci scrive e ci dice: beh, ma quindi tu mi vuoi dire che non è la piazza della funicolare? No, la piazza della funicolare effettivamente ha un nome, è la piazza Dante. Quindi ecco, non so se magari qua possiamo proprio buttarla lì in coda, ma è un problema della città di Lugano, oppure pensate un po' che da nord a sud in tutto il cantone, in tutta la Svizzera italiana abbiamo questa, insomma, distinguiamo i luoghi perché è la piazza con la maschera del carnevale a Bellinzona, che invece per me piazza della Foca resterà comunque sempre piazza della Foca, voglio dire.
0: Siamo contenti che tu abbia,
1: cioè, non chiedetemi di imparare il vero nome.
0: Piazza Governo invece, sì, sarebbe giusto Piazza della Foca, ma noi sì, però noi la chiamiamo Piazza Governo.
1: No, Piazza della Foca.
0: Vogliamo
1: sono
0: discutere.
1: Pronta, ci troviamo fuori se vuoi, te lo dico.
0: Stai molto calma, te lo dico, stai molto calma.
2: DJ

0: non c'entra niente col Pandoro e col panettone, magari parliamo domani. Vabbè, lasciamo perdere Pandora, insomma, abbiamo scoperchiato una gabola infinita. È giusto, dice Delta, Piazza Governo, che noi a Belli chiamiamo Piazza della Foca, che in verità sarebbe un'otaria, quindi Piazza dell'Otaria da oggi. Grazie a voi, grazie a te Delta per la compagnia, e anche Jay dice Piazza della Foca forever.
1: Mentre se... dobbiamo fare un'errata corrige, perché appunto anche a leggere i nomi.
0: Errata corrige.
1: Grazie, mi dico. Devo andare a mangiare, è ora di pranzo.
0: Vai.
1: Allora, la piazza della funicolare è piazza Scioccaro, mentre piazza Dante è quella del grande magazzino. Ce l'avete scritto, anche a saperli, anche a lì, anche a cercare su Google Maps, comunque per me piazza della funicolare e piazza del grande magazzino. I nomi proprio facoltativi.
0: Guardami, io il mio neurone è qua che è impallato, Piazza Scioccaro io non la visualizzo. Per me lì è piazza da, cioè, vabbè, fa niente. Beh, il tema è questo, ci siamo persi, fa niente. Adesso, quando ci sei perso nella vita, sai cosa fai? Anche se ci sei perso in giro per strada, io per calmarmi devo andare a mangiare, va bene.
1: Andiamo a mangiare. È ora di dobbiamo ricaricare mangiare. Di zuccheri qua.
0: Sì, così. Ragazzi, dovunque siate, vi abbracciamo forte, Piazza Scioccaro, Piazza Dante, Piazza della Foca, Piazza dell'Otaria, Piazza Pini a Biasca, dovunque. Comunque, con amore, a domani, vi aspettiamo ancora con lei, con me, e io dalle 9 tu arriverai come una princess più tardi.
1: Sì, nel mio momento sarà alle 11.
0: Brava, scusi.
2: A domani.
0: Ciao cara. Ciao. Ti accompagno fuori.
1: Chiami in Piazza dell'Otaria.
0: Sì.

0: e buon appetito! È mezzogiorno, Giulia Meletta insieme a voi.
1: Rete 3.
0: Su Rete 3 anche oggi abbiamo tante cose da raccontarci, ma piano piano cominciamo subito con Dotan. È un brano che stiamo sentendo tanto in questi giorni. Let You Go.
2: Don't

Vabbè, sta un po' girando il coltello nella piaga. Baby K insieme a Giusy Ferreri. Partire, volare, Roma, Bangkok, viaggiare, sì. Ma il 26 di agosto c'è chi purtroppo la valigia l'ha già rimessa nell'armadio. La settimana prossima ricominciano anche le scuole nella Svizzera italiana. Però ci sono anche poi i fortunati vacanzieri, quelli che proprio quando tutti se ne va, cioè tutti se ne tornano a casa, loro vanno nelle spiagge che sono più libere, ecco, rispetto all'alta stagione. E anche settembre è un mese da godere. Godere come la musica che scelgono le nostre fettine dei dischi. Sentite un po' che perla che arriva. Devo presentarla, c'è davvero bisogno? Wonderwall, ieri proprio parlavamo di specchi, poteri magici, uno specchio delle meraviglie, dal 95, gli Oasis.

anche musica svizzera su Rete 3, Naveni e Malavika, Emotional Wreck, dal Canton Berna. Ecco, allora, abbiamo già parlato di questa autrice Victoria Hutchins, un'autrice che parla soprattutto di sviluppo personale, ma mi torna appunto tra le mani il suo resoconto su ciò che secondo lei e secondo poi tanti altri esperti e milioni di lettori definisce che una persona si sta evolvendo. E visto che è un po' il nostro obiettivo nella vita, oddio, lo spero, cioè non soltanto crescere ma anche evolverti in un qualche modo come persona, vogliamo fare questo piccolo test insieme. E allora facciamolo, vediamo se ci ritroviamo. Secondo lei ti stai evolvendo come persona? Se non cambi personalità a seconda della persona con cui ti trovi, le tue opinioni sono salde, il tuo carattere è ben definito. Cioè, non è che se uno ti dice, non lo so, adesso esempio banalissimo, oddio, io odio fare serata, no, non mi piace, sono più uno che sta a casa, e tu dici sì, no, chiaro, cioè, poi basta, cioè, ho dato e via. E poi trovi un'altra persona che ti dice, a me piace andare a ballare, secondo me è importante rimanere giovani dentro e fare anche queste cose, e tu dici sì, no, totalmente, anche io, anche a me piace andare a ballare. Ecco, no, le tue opinioni, cioè tu sei fedele a te stesso, a ciò che sei. Poi il punto 2 di questo decalogo, secondo sempre Victoria Hutchins, riesci ad accettare un complimento senza sminuirti. Questo è più difficile secondo me, perché ti viene un po' da dire no, come stai bene oggi? Davvero? Mi sembra di essermi svegliata proprio, non lo so, presa a calci fuori dal letto. Grazie comunque. No, di grazie e basta. Come stai bene oggi? Sei raggiante? Grazie. È complicato però. 3. Preferisci essere frainteso piuttosto che spiegarti, giustificarti con persone che non stanno cercando di capire? Questa mi piace molto, molto, molto, molto. Ecco, andiamo direttamente nel club alle 12:16 minuti. Un po' di clubbing music con Kungs Galaxy. E poi la rivediamo, magari l'approfondiamo un attimino, questa che appunto mi piace.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sto anche leggendo i vostri messaggi, non vi ho salutato pubblicamente, però ecco, è sempre molto piacevole leggervi su WhatsApp. Elio, Arci e la nostra bella compagnia. Qualcuno dice: allora, quando mi accorgo che il mio interlocutore non vuole sapere mentre sto spiegando, dico semplicemente: tanto non lo vuoi sapere, e poi dalla reazione capisci come continuare. Sì, perché si parlava proprio di questi segnali, secondo l'autrice Victoria Hutchins, segnali che ti stai evolvendo come persona, cioè non solo stai andando avanti sulla linea del tempo della tua vita, ma stai anche, per fortuna, seguendo una crescita all'interno di te. E uno di questi segnali è: preferisci essere frainteso piuttosto che spiegarti o sentire il bisogno di giustificarti con una persona che non sta cercando di capire. A me viene anche da citare la regina, ex ormai regina d'Inghilterra, Queen Elizabeth, che diceva: never explain, never complain, cioè non spiegarsi, non dare spiegazioni e non lamentarti, ma soprattutto la parte del non spiegarti. Non è che tutti meritano una tua spiegazione, non ce n'è bisogno. Se tu sei in pace con te stesso, va bene così. Perché? Perché alcune persone non sono aperte al dialogo, cioè non vogliono andare a fondo su chi sei o che cosa pensi. Allora perché cercare di fargli cambiare idea? Chi se ne frega di che cosa pensano, no? È un po' io sono in pace con me stesso, anche sapendo che qualcuno ha un'opinione sbagliata di me. Allora è così: never explain, never complain.

0: Ecco, vedi, Gianluca allora aderisce con successo a questo, uno dei requisiti, dei punti del decalogo di cui che appunto stiamo condividendo con voi. Io sono sempre in pace con me stesso, dice, perché quello che pensano gli altri di me non mi interessa, che pensino ciò che vogliono. Victoria ti direbbe che quindi sei o sulla strada giusta verso l'evoluzione, o che proprio ti sei già evoluto e quindi meglio così. Ok, la meteo oggi fino a questa sera in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con velature in aumento nel pomeriggio e formazione di cumuli, ma generalmente asciutto, le massime sui 28 gradi. E per domani giovedì al sud di nuovo abbastanza soleggiato, ma con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi, temperature comprese tra 19 e 28 gradi. Al nord in prevalenza soleggiato nonostante velature in addensamento, temperature tra 17 e 30 gradi con forte favogno. Il traffico sulla A2 via Suisse ci segnala che al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: 3 News.
0: La Svizzera vuole aderire al sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali. Per il Consiglio federale, far parte della rete elettronica ECRIS aumenterebbe la sicurezza del paese. Oggi le richieste di informazioni all'UE avvengono via posta. A Lugano si è aperto il processo a carico di un 53enne accusato di tentato e ripetuto omicidio intenzionale nei confronti della moglie, dalla quale si era separato. FFS, più passeggeri, conti in crescita e puntualità al 94,1%, un bilancio positivo per le ferrovie federali nei primi 6 mesi dell'anno. E infine, vietati a Gaza gli aquiloni. Israele teme che vengano usati da Hamas per fini militari. Washington appoggia il divieto, ma non le Nazioni Unite, che denunciano un'infanzia privata da uno dei pochi giochi a disposizione.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con la prima lunga intervista di Patrick Fischer dopo lo scandalo del certificato Covid falso. Intervista rilasciata al Blick. L'ex tecnico della nazionale di hockey si assume la piena responsabilità di quanto successo, ammettendo di aver mentito per partecipare alle Olimpiadi di Pechino e, preso dal panico, ha poi gestito malissimo la comunicazione. Non amo chi imbroglia, eppure l'ho fatto. Queste le parole di Fischer, che sul suo futuro ha escluso un ritorno in panchina. Sempre per l'hockey, l'Ambrì-Piotta ha chiuso l'ultima stagione con una perdita operativa di quasi 400.000 franchi. Il club leventinese ha comunque ottenuto con riserva da parte della Lega la licenza per il prossimo campionato ed ha annunciato un nuovo aumento di capitale. Nel calcio, prima storica partecipazione in Champions League degli austriaci dell'ASC Linz, che nel ritorno dei play-off ieri sera sono stati capaci di ribaltare il 3-0 dell'andata a Glasgow contro il Celtic, imponendosi nel supplementare per 5-1. Giocheranno la fase campionato anche i campioni dell'Azerbaigian del Sabah Baku e il Bodo Glimt. Nel ciclismo sono bastate 4 tappe a Tadej Pogacar per ipotecare la Vuelta, imponendosi ieri nella tappa in salita di Andorra. Il suo margine ora in testa alla generale è già di 3 minuti e 21. Oggi quinta tappa con diverse salite in programma lungo i 174 chilometri e fino a Roquetester de l'Herbe. Nel tennis, agli US Open, Susan Bandecchi giocherà oggi il secondo turno delle qualificazioni affrontando la slovacca Runciakova, secondo turno anche per l'altro ticinese Bertola, opposto al britannico Vendelken, mentre Belinda Bencic e Flavio Cobolli hanno raggiunto le semifinali del doppio misto, battendo la coppia più attesa di quest'anno, Serena Williams Carlos Alcaraz, lo spagnolo, al suo primo match dopo l'infortunio di aprile.

Quanta saggezza oggi su Rete 3. Stavo leggendo i vostri messaggi. Arci dice: per me sono due le lezioni da imparare. La prima: non puoi accontentare tutti. E poi: ci sarà sempre quella persona che sparlerà di te indipendentemente da cosa farai. E francamente ti fa anche un po' interrogare sul livello di interesse, di, non lo so, di quanto sia la sua vita interessante. Ecco, questo volevo dire, perché se trovi tutto questo tempo vuol dire che forse ti serve un hobby o qualche cosa d'altro da fare. Allora andiamo avanti con questo decalogo, i segnali del fatto che ti stai evolvendo come persona. Allora, quando hai bisogno di un consiglio o di un parere, vai dalle persone che ti daranno un consiglio sincero, anche se va contro quello che vorresti sentirti dire. E qui si rompe tutta la saggezza, perché tiro fuori di nuovo Temptation Island. Ormai io l'ho confessato a inizio settimana che ho ceduto, ho cominciato a guardarlo. E una cosa che mi ha colpito è come, allora, questi gruppi di ragazzi, sia ragazzi che ragazze, quando c'è un problema, ok? Non lo so, magari c'è la tipa super gelosa o lui super geloso. I suoi amici, oddio, i suoi compagni di avventura, non è che gli dicono: ascolta, tu qua hai proprio una roba patologica, cioè sei troppo geloso, devi lavorare su questa cosa. No, di solito un: sì, no, ti capisco, fra... No, ma come ti capisco? Cioè, bisogna anche sapersi dire le cose scomode tra amici, non ci si può soltanto appoggiare a prescindere. E poi appunto si dà per scontato che ci sia un rispetto di fondo, per cui ti accetto anche nei tuoi difetti, però magari te li faccio notare, ecco, se stai sbagliando. E quindi questo, secondo Victoria Hutchins, è un altro segnale del fatto che ti stai evolvendo, no? Hai bisogno di un consiglio e non vai dalla persona che sai già che ti dirà: oh sì, no, ti capisco, mamma mia, anzi ce l'ho anche io con tutte le persone che ti stanno ferendo in questo momento, a prescindere, i tuoi nemici sono i miei nemici, ma con qualcuno che magari ti fa vedere le cose anche da un'altra prospettiva. Torniamo al 2005 con Cesare Cremonini e la sua Marmellata. La colazione, l'orario è già passato da un po', però ecco, alle 12:41, ancora buon appetito a chi magari è a tavola.

Sabato 29 agosto, il Pentathlon del Boscaiolo. A Lodrino, competizioni, prove spettacolari, sfide tra selvicoltori, all'ultimo taglio. L'anno scorso hanno attirato 5.000 spettatori. Il Pentathlon del Boscaiolo, da vedere a Lodrino, da sentire alla radio, con Paolo Guglielmoni e Joa Sbalmelli. Il Pentathlon del Boscaiolo, sabato 29 agosto, dalle 10.30.

0: grandi classici anche su Rete 3 e non solo la domenica mattina. My Sharona 1979, intanto continuano ad arrivare le vostre riflessioni. Si parlava appunto di chi se ne frega di cosa pensano gli altri. Elio dice: sì, fregarsene è una soluzione a buon mercato se sei convinta o convinto che puoi fare a meno del resto del mondo, ci sta. Se pensi che prima o poi potresti avere bisogno di qualcun altro, allora potresti anche pensare che impegnarsi per essere accettati non sia una cosa del tutto inutile. Ma io penso che l'autrice di cui stavamo parlando, Victoria Hutchins, si riferiva proprio a questo, no? Cioè a capire quali sono le persone di cui davvero ti importa l'opinione, cioè a quali opinioni dare peso e a quali no. È chiaro che se è una persona a cui tieni, che vuoi nella tua vita, sì, ci sta, ma se sono maldicenze, voci di corridoio o semplicemente opinioni che vengono da persone che non stanno cercando di capire te, ok, ma che magari vogliono sparlare, basta, ecco, queste persone non aperte al dialogo, allora è meglio ignorarle. Però sì, è giusto anche puntualizzare. Allora andiamo avanti, perché poi avremo altri temi nel corso del nostro pomeriggio. I segni che ti stai evolvendo: non hai bisogno di riempire ogni silenzio in una conversazione, ma quanto è bello avere quel tipo di amicizia con una persona per cui puoi anche non parlare, cioè anche in auto. L'auto è uno spazio molto intimo perché piccolo, no? Cioè si respira letteralmente la stessa aria, magari devi farti 10 minuti di auto insieme e non è che devi bla bla bla tutto il tempo. Riesci anche a stare in silenzio senza sentirti a disagio, questa è una grande cosa. Poi non pensi quasi mai che qualcuno è imbarazzante, o come dicono oggi i più giovani, cringe. Oddio, che cringe! No, non hai bisogno di sminuire gli altri e non hai bisogno di prenderti gioco magari di come si veste qualcuno, di come di come parla qualcuno. Mi viene da dire, io che ho appena detto cringe, vabbè. Poi non prendi tutto sul personale, questa anche ci sta. Un altro punto è: non hai più la cosiddetta FOMO, cioè la paura di perderti cose che vedi sui social. Anzi, hai capito che tante delle cose che vedi sui social sono romanzate, no? Non corrispondono proprio alla realtà. E la tua vita va benissimo così, con i suoi alti e bassi, perché poi quello che vedi sui social, hai capito che sono soltanto gli alti delle vite di tutti gli altri. Andiamo con l'ultimo, Acquario.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

Day con Violet Hill alle 12:58 minuti su Rete 3, sempre in vostra compagnia. Qualcuno mi chiede dove si trova questa lista. È su allora, una lista che ha pubblicato questa autrice Victoria Hutchins, ok? Con l'H. Dopo vado a cercare proprio il titolo del suo libro, quello specifico, perché lei ne ha scritti diversi, e comunque è una lista che è stata ripresa più volte, anche per esempio da Fabio Volo in una sua trasmissione. Lui parlava proprio di come alcune persone si evolvono, fanno un percorso di maturazione e così lavorano su loro stesse, altre invece vanno avanti un po' con il pilota automatico, rimanendo sempre più o meno uguali. Cioè a 30 anni sei in un modo, a 40 sei ancora così, e a 50 hai ancora esattamente le stesse peculiarità, gli stessi tratti del carattere, e sembra che tu sia rimasto lì a 60, 70, 80. Ci sono quelli che dicono: io ormai sono così, non cambio più. Non è una cosa di cui vantarsi, in realtà, perché ci sta, no? Smussare alcuni lati del proprio carattere. Per esempio, facciamo così: vi leggo gli ultimi due punti di questo decalogo. Non fingi di aver letto libri che non hai mai letto o di aver visto film che non hai mai visto. Sembra una cavolata, ma c'è un po' dietro la paura del giudizio, no? Magari i tuoi colleghi sono lì che parlano di Tolstoy, di questo autore brillante, tu dici: mamma mia, sì, no, vabbè, lui era un genio. E in realtà tu non hai mai letto niente di lui. Ma perché? Perché hai paura che si dica: chi? Tolstoy? Sì, l'ho già sentito il nome, ma non so collocarlo bene nella storia della letteratura, né ti saprei dire, che ne so, il titolo di un suo romanzo. Se tu dici così, magari ti senti stupido, no? E hai paura di sfigurare. E invece, ecco, specialmente sulle cose non proprio così universali, forse come Tolstoy, tu ti senti liberissimo di dire: io non conosco questa cosa, questo tema, questa parola, che parola hai detto? Ah, che cosa significa? Non l'ho mai sentita. Ecco, anche questa è una forma di umiltà che poi però ti spinge anche a imparare cose nuove. L'ultima, che è molto simile, ecco, sì, praticamente la stessa: se non capisci un discorso, un argomento, hai il coraggio di dire: non ci sto capendo niente, spiegatemi. Mi riporta sui banchi di scuola, c'era sempre quella persona che aveva il coraggio di alzare la mano e di dire: prof, non si è capito niente.

0: Mi da sola in questo discorso, no dai, da sola no, con voi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Si sono fatte le 13:04. Come passa il tempo quando ci si diverte.
1: 3
0: in compagnia di Giulia Meletta, ma appunto io in compagnia vostra in realtà. Vi sto leggendo, stiamo scambiando due chiacchiere. Qualcuno mi dice, allora Gianluca, lui manda una foto una foto di lui con la barba, con questi rasta lunghissimi, e dice: io sono così. Puoi immaginare quante me ne dicono. Se dovessi ribattere a tutte le voci non avrei più tempo per me, quindi che sparlino pure. E questo però in realtà mi rattrista un po', perché se bastano la barba e i rasta per farti sentire sbagliato, ecco, mi dispiace molto. Spero che la nostra società sia un pochettino più aperta ed evoluta, ma forse, ecco, ci sono ancora alcuni stereotipi.
2: Già al giorno d'oggi, per essere evoluti, bisogna imparare ad accettare le scelte degli altri.
0: Sì, anche Laura solleva un punto valido. Perché? Perché forse tendi a volte ad essere un po' controllante per quanto riguarda la vita degli altri. No, ma non fare così, lascialo, ok? No, ma io non voglio... No, ascoltami, io so che cosa è meglio per te, lascialo. E poi magari in realtà no, cioè tu devi lasciare che ognuno faccia le sue scelte, poi magari anche sbagliando, ma ognuno deve fare il suo percorso, così come anche noi sbagliamo tante volte. Ma perlomeno c'è un'evoluzione, e quindi anche il saper guardare una persona alla quale si vuole bene, fare un errore e stargli vicino lo stesso, anche se tu sapevi già che era un errore, magari gliel'hai anche detto, però ecco, dirlo una cosa, insistere, cercare di controllare le decisioni di un altro è un'altra. Geraldine, così, un feedback su questo decalogo, dice che si ritrova in certe cose, su altre tocca ancora lavorare. A volte il giustificare l'accettare complimenti senza replicare, queste sono le cose difficili. Sì, specialmente il giustificare. Io ho un'amica a cui voglio molto bene e che però, se tu le chiedi ci sei, che ne so, martedì prossimo per un caffè, allora martedì prossimo no, perché la mattina ho questa cosa, poi a mezzogiorno mi devo trovare per una riunione, poi ho l'appuntamento con, poi la sera ho quello, e poi il giorno dopo nemmeno, tra l'altro, ci sarei, perché ho queste altre cose. No, non spiegare, dimmi solo no, non ci sono. E basta, non ti devi giustificare. Lo so che se mi dici non ci sono vuol dire che hai altre cose importanti, non me la prendo, ci mancherebbe. E lei mi diceva: ma mi sento in colpa, cioè io mi giustifico perché mi sento in colpa, mi sento che non ci sono per te. No, tranquilla, è vero che è difficile fare questa cosa, la stiamo o la stiamo imparando o l'abbiamo imparata, nel senso che non è proprio innata. Una persona molto unapologetic, che non chiede scusa, o così sembra, è Dua Lipa, con tutto il suo swag. L'ascoltiamo? Levitating.

sì, in effetti settembre è alle porte. Ed è anche il nome di questo brano, no, del cantautore di questo brano, Due settimane. Lui è Andrea Settembre. Pensate un po' che bel cognome che ha questo cantautore napoletano, molto giovane, classe 2001. E magari lo avete già visto tra le nuove proposte di Sanremo lo scorso anno. Le 13:14 minuti, buon pomeriggio, Giulia Meletta insieme a voi. Vi sto continuando a leggere. Laura dice: io potrei parlarne per ore, ma una cosa che ho imparato nella vita è proprio che non puoi salvare gli altri. Ognuno si evolve al suo ritmo e accettare l'evoluzione di ognuno è importante. Non tutti nascono con l'intenzione di voler evolvere, ma sono queste persone a portarti ad evolvere con il loro esempio. Ah, è profondo, si è fatto profondo l'argomento. E beh, dai, ieri parlavamo di cos'era, rovina una band famosa o il nome di un cantante con una lettera, cambiando soltanto una lettera, tipo cosa c'era uscito? Adesso vuoto. Achille Mauro. Vabbè, non è proprio rovinato. Cos'è che c'era uscito? I pinguini nautici nucleari, no, non mi ricordo. Vabbè, comunque oggi possiamo parlare anche di cose un po' più profonde, anche se adesso piano piano slitteremo su altri temi. Vasco Grossi c'era, chi c'era ancora? Ho un blackout.

compiuto 80 anni la scorsa primavera Cher, grande fonte di ispirazione, una diva, una queen, e così lo è sempre, sempre, eternamente. Splendida ottantenne oggi, l'abbiamo ascoltata con Strong Enough. Io non smetterò mai di raccomandare, ecco, non solo ai fan, ma a chi è un po' curiosa, a chi piace sentire aneddoti sulla storia della musica, non smetterò mai di raccomandare la autobiografia di Cher, che si chiama Cher, uscita l'anno scorso, molto avvincente. Musica svizzera adesso con Gabriel Benedek. Da Basilea Campagna, questa è Bermuda.

mondo oggi è in lutto per la perdita di questa figura, di nuovo un'icona, una diva piena anche di saggezza, perle filosofiche, famosa anche per le sue uscite spesso divertenti, leggere a volte, ma poi con molta profondità. Dolly Parton, sì, se ne è già parlato, diciamo solo qualche curiosità senza ripercorrere la sua vita. Lei ha una lunga storia di canzoni ispirate ad animali e uno dei suoi progetti più curiosi è stato legato alla creazione di musica per cani. Ecco, forse questa cosa non l'avevamo ancora detta. Musica per cani, bisogna già pensarci. Ma la sua passione per gli animali in realtà non è soltanto una gag, cioè lei ha anche sostenuto diverse iniziative benefiche dedicate agli animali durante la sua vita. Una delle cose più belle che forse ha fatto per l'infanzia è stata la Dolly Parton's Imagination Library, cioè un programma che inviava gratuitamente libri ai bambini fin dalla nascita, quindi non soltanto animali ma anche bambini. E l'idea veniva proprio dal fatto che suo padre, si sa che lei è cresciuta in una famiglia numerosa e molto povera, e suo padre, pur non avendo ricevuto molta istruzione, le aveva trasmesso una grandissima passione per la lettura, anche un po' per permettere ai bambini di entrare in altri mondi, in mondi più felici. Ecco che la lettura l'ha sempre accompagnata, e quindi lei poi ha creato questo programma in cui inviava libri periodicamente ai bambini che lo richiedessero, e questo programma poi è diventato internazionale e ha distribuito centinaia di milioni di libri. E ancora una volta grazie Dolly. Noi non ascoltiamo la musica sua ma di Miley Cyrus, perché si sa che sono due nomi molto legati, era la sua madrina, e quando vedo, percepisco il carisma di Miley Cyrus mi dico, è certo, con una maestra di vita come Dolly non è difficile

sta volando anche questa settimana, anche se non so se sia un bene per tutti, perché c'è chi comincia a sentire un po' di stress per il rientro sui banchi di scuola. Poi ci sono diversi cantoni che hanno già ricominciato. Salutiamo anche tutti coloro che ci ascoltano, beh, dalle varie parti della Svizzera e non solo, Svizzera e oltre. Però ecco, sta volando, anche se Becky G con Chula ci ha dato un po' di vibes caraibiche, così come sa fare la musica latina, che anche se fossimo in pieno gennaio ci farebbero sentire lì su un'isola con un mojito in mano, magari. Perché no? Un'altra sempre verde dal 2003, gli Outcast. Andiamo, hey ya! Yeah.

Suona un po' oldie, non dico vintage, ma un po' sì, un po' vecchio stile Stella Lefty con Boston, ma in realtà è nuovissima, 2026. E parlando di vintage e cose, suoni, oggetti che tornano in voga, ecco, c'è un oggetto che sembrava destinato ai musei e che invece sta tornando tanto anche in Svizzera, tanto che i nostri colleghi romani dell'Echt

lo schermo, senza smartphone, senza altre cose inutili, costa circa 100 franchi. Funziona in modo molto semplice nel senso che c'è la tastiera fisica, no, per inserire l'ID dell'amico che si vuole chiamare e poi sollevare la cornetta e così entrare in comunicazione con altre persone, altri bambini, senza i social, senza video, senza nessuna app da controllare continuamente, ecco, soltanto le telefonate, così come si faceva una volta. Anzi, c'è anche la segreteria telefonica, bellissimo. E soprattutto sono i genitori a decidere con chi i bambini possono comunicare, cioè i genitori devono preapprovare il numero di telefono e in questo modo si evitano anche chiamate da sconosciuti o contatti indesiderati, perché è proprio il telefono che ti blocca, nel senso, o sei stato approvato da mamma e papà oppure niente, non arriva neanche la tua chiamata. Il successo è notevole. Secondo quanto riportato da Bloomberg, dal lancio nell'aprile del 2025 sono state vendute soltanto negli Stati Uniti centinaia di migliaia di unità, ma sappiamo che è un dato che cresce anche in Svizzera, e a spingere questa moda sono anche le scuole, perché in alcuni casi i genitori acquistano i telefoni per interi gruppi di bambini e l'idea è permettere proprio ai figli di mantenere i contatti con gli amici ma senza consegnare uno smartphone, perché oggi lo sappiamo, questo è un problema. Se tutti i bambini hanno uno smartphone e soltanto uno non ce l'ha, è un poro Cristo, no? Come si dice, si sente escluso. E invece questo Tin Can Phone permette di offrire una via di mezzo, cioè comunicare con gli amici ma senza entrare nel mondo degli schermi e dei social. Bene che si pensi anche a soluzioni di questo tipo e che sono anche promosse dalle scuole. Lazza con Takagi e Ketra. Andiamo avanti. Questa è Panico.

E se non ti tira su questa, a te che sei all'ascolto in questo momento, Walking on Sunshine, no, non lo so che cosa ti tirerà su. Katrina and the Waves, era il 1985, siamo abbastanza lì, no? A livello temporale, in quest'epoca in cui si usava ancora il telefono con il filo. Abbiamo parlato di tin can, qualcuno dice è il barattolo di latta, no? Il vecchio gioco che abbiamo fatto da bambini. Sì, esatto, cioè i due barattoli collegati da un filo teso per parlare a distanza. Oh, poi c'era il telefono senza filo, vabbè, quella è ancora un'altra cosa. Ovviamente il cavo arricciato di questo telefono che sta tornando di moda non serve tecnicamente per parlare, è più che altro una scelta estetica per riportarci con la mente alla nostra infanzia. Questo fenomeno si inserisce in una tendenza più ampia, quella della vita low tech, cioè a bassa tecnologia, e sarebbe appunto il tentativo di ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi, ed è una tendenza che riguarda anche noi adulti. Infatti, andando nei negozi di telefonia mobile, mi è capitato qualche giorno fa, si ritrovano anche questi bellissimi telefoni a conchiglia. Avete presente quelli che si chiudono così, tac? Ecco, io sogno veramente di tornare a questo tipo di telefono. Poi non riesco ancora a separarmi dal mio smartphone, però non vedo l'ora che il mio smartphone vedo l'ora che facciano uscire uno smartphone così che puoi chiudere. Lo so, adesso non facciamo nomi di marche, lo so che esiste già, ma io non uso quel tipo di telefono lì, ecco, ne uso un altro e non lo fa ancora. Abbiamo capito? Sì, vabbè, va bene. Fatto sta che ce ne vuole per tornare veramente al dumb phone, cosiddetto, opposto allo smartphone, il telefono più stupidino, ma che poi in realtà è quello che ha tutte le cose essenziali e soprattutto ha questa estetica vintage che piace tanto tanto tanto. Ci piace tanto anche questo cantautore e pianista di Lugano, Lenzo, e questa è la sua opera di debutto, un brano intitolato Cretina. Alla ferma.

0: Tu su Up, rimane così il nostro pomeriggio su Rete 3 alle 14:02. Buon pomeriggio, Giulia Meletta insieme a voi ancora per un'ora e torniamo ad aggiornare le previsioni del tempo, perché fino a questa sera sarà una giornata abbastanza soleggiata con velature in aumento e formazione di cumuli sui rilievi, ma generalmente asciutto, temperatura massima 28 gradi. Domani al sud abbastanza soleggiato, ma con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi, temperature comprese tra 19 e 28 gradi. Al nord in prevalenza soleggiato nonostante velature in addensamento, temperatura compresa tra 17 e 30 gradi. Gradi con forte favogno. E adesso spazio alle ultime notizie.
1: 3 News.
2: Inondazioni e frane causate da una violenta e improvvisa alluvione hanno travolto alcuni villaggi nel distretto nepalese di Rasuwa e nella contea tibetana Jirong, sul lato nepalese della città di Shigatse, al confine con il Tibet. Oltre alle autorità nepalesi, anche la Cina si è attivata inviando squadre di soccorso e di ricerca. Secondo un primo bilancio provvisorio vi sarebbero decine di morti, alcune centinaia di dispersi, tra cui numerosi turisti stranieri. Una tragedia simile si era verificata nella regione già l'anno scorso a causa di una inondazione provocata dall'improvviso svuotamento di un lago glaciale. Primo semestre positivo per le ferrovie federali svizzere, che registrano un aumento dei viaggiatori e una puntualità elevata, oltre a un risultato in crescita. In una nota le FFS sottolineano di aver trasportato in media 1.450.000 persone al giorno, il 4% in più su base annua, con la puntualità che ha superato il 94%. Tra le note positive, l'utile ottenuto di 126 milioni di franchi, 78 milioni in più rispetto al 2025, grazie soprattutto alla crescita della domanda nei comparti viaggiatori e merci. È il primo semestre dell'anno da incorniciare anche per Raiffeisen, il cui utile netto è cresciuto di quasi il 20% a oltre 659 milioni di franchi rispetto allo stesso periodo di un anno prima. A comunicarlo è lo stesso gruppo, stando al quale il risultato è stato ottenuto grazie al buon andamento di tutti i comparti.

0: Capito, fa parte dei Triangle de Bermuda, Bermude, i TDB, questo trio francese rap afro urban parigini. Sono, nascono dalla cultura degli speakers, cioè degli MC che animano le serate, fanno interagire il pubblico, e lui è Movejo, uno dei tre che abbiamo ascoltato con Pile. Si sente tanta musica, tanta, diciamo, si sente più musica francese rispetto al passato in questo 2026, e questo perché, come abbiamo già detto, il mercato musicale europeo si sta aprendo sempre più, sta entrando sempre più nel mainstream, e non si sentono soltanto, ecco, i vari grossi nomi americani che hanno dominato la scena pop mainstream per tanti anni, continuano a farlo comunque, però ecco, anche gli europei stanno avendo sempre più spazio nel panorama musicale. Ok, allora, stavo parlando con Simo, che ha vinto questa mattina i biglietti per andare al cinema open air di Lugano. Vi ricordo che ogni mattina noi regaliamo i biglietti per andare a vedere il film. Bello, poi, ecco, questa sì che è una tradizione un po' americana, sembra il drive-in, no? Con la macchina, il cinema all'aperto d'estate. E questa sera ci sarà Zootropolis 2, non i Frontaliers, Simo, perché quelli sono domani, Frontaliers Sabotage. Quindi mi raccomando, se volete vincere i biglietti, saranno per i Frontaliers. Sintonizzatevi su Rete 3, in particolare intorno alle 11:15, 11:20, per potervi aggiudicare questi biglietti. E poi Simo mi chiedeva appunto se li riceve per mail. No, basta andare alla cassa e dire nome e cognome, e poi ecco, loro sanno già che siete i vincitori di Rete 3. Andiamo avanti con la musica, musica italiana questa volta. Ecco, parlando di mercato europeo, si torna al 1995 con questa, Le cose in comune.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

e vengono da Amsterdam, gli Anotre, un duo di DJ e produttori, Silver Lines, su Rete 3 come radio. Naturalmente uno dei nostri compiti, una delle nostre missioni è anche quella di rimanere sempre un po' con le antenne alzate per quanto riguarda le uscite musicali o che cosa succede di interessante appunto tra musicisti, artisti nel mondo, a casa nostra sì, e anche nel mondo. E in questo periodo sembra che tutti quanti stiano parlando di Phoebe Bridgers. Questo è il nome caldo del momento. Lei è una cantautrice americana, magari già la conoscete perché è già una figura importante nell'indie folk rock contemporaneo, conosciuta per il suo mondo molto malinconico, ma anche un po' ironico e intimo. Soprattutto è anche una delle tre componenti di Boy Genius, questo super gruppo formato con Julian Baker e Lucy Dacus. Loro hanno aperto anche un tour di Taylor Swift qualche anno fa e il loro album nel 2023 ha avuto un enorme successo, ha vinto addirittura 3 Grammy. Lei proprio ad agosto, questo agosto, è tornata con il suo terzo album solista, si chiama Lost Weekend, è il primo disco solista dopo 6 anni e affronta temi come amore, che ormai è un tema universale, ma anche lutto e cambiamenti personali. Ha performato da Jimmy Fallon recentemente e la sua performance è stata molto apprezzata, anche perché tutti i musicisti erano bambini, erano boys, e infatti il brano presentato è Lost Boys. E allora ascoltiamola, Phoebe Bridgers su Rete 3.

Un album recensito anche da Taylor Swift, recensito molto bene, Weekends, Lost Weekends di Phoebe Bridgers. Abbiamo ascoltato Lost Boys, tra l'altro sembra confrontarsi anche con la fine della relazione con Paul Mescal, così per infilarci un po' di gossip, attore che abbiamo già visto in Hamnet recentemente, ma anche nel Gladiatore, in Normal People, insomma in diversi film importanti, e appunto così come spesso succede nel mondo dell'arte, cioè che ti dà una sorta di catarsi. Anche Phoebe Bridgers ci ha messo un bel po' di vita personale. Lizzo per i prossimi minuti, questa la conosciamo bene, About Damn Time.

Napoleone. Cucù Marie, lui si chiama proprio Napoleone nel senso di cognome, ecco, non di nome, ma Davide Napoleone, cantautore e produttore da Salerno. Allora, un'altra delle celebrità che oggi insieme a Paul McCartney, appunto non facciamo tutti i nomi perché sono troppi, ma un'altra che si è unita alla celebrazione di Dolly Parton, al suo ricordo, è Sabrina Carpenter, che da sempre si ispira, e lo si vede molto, si ispira a quella che è stata una grandissima icona della musica country. Ha detto: sono felice di aver potuto vivere nella stessa epoca di Dolly Parton e di aver avuto l'opportunità incredibile di conoscere lei e la sua magia, la magia che si porta dietro. Ecco che l'ascoltiamo allora con Tears, Sabrina Carpenter, e poi vediamo che cosa c'è da fare nella Svizzera italiana questa sera.

0: Allora, che piani avete per questa sera?
1: L'agenda.
0: Voglio proporvi questa rassegna itinerante di cineconcerto nella Svizzera italiana senza parole, anche perché ci sono stata e devo dire ne vale davvero la pena. Senza parole, che unisce la magia del cinema all'emozione della musica dal vivo. Sì, perché c'è la proiezione di un film storico e durante la proiezione quattro musicisti suonano una colonna sonora da loro appositamente composta, quindi è veramente una cosa spettacolare, è emozionante, è aperto a tutte le età, a ogni tipo di pubblico, e così, ecco, si reinventa il classico formato del cinema all'aperto con la musica dal vivo, musica a cura dei fratelli musicisti ticinesi Nolan Quinn, Simon Quinn, Brian Quinn, e poi ci sarà Johannes von Ballestrem, un pianista da Berlino. Gli altri strumenti, non l'ho detto, sono tromba, contrabbasso e batteria. Tutto questo in collaborazione con il comune di Valmara. Sarà questa sera alle 20:45 in Piazza Motta a Melano e saranno proiettati alcuni dei primissimi film mai girati in montagna, con scene di alpinismo degli anni 20 tra ghiaccio e roccia del Cervino, del massiccio del Bernina, delle Dolomiti e del Monte Bianco. L'accompagnamento musicale era stato commissionato ai fratelli Quinn dal Club Alpino Svizzero, dalla Radio Televisione Svizzera e anche dall'associazione Oggi Musica. Quindi l'appuntamento è questa sera alle 20:45, lo ripeto, a Melano in Piazza Motta. E poi, così, una cosa più leggera, ve la butto lì. Questa volta a Minusio, una serata dedicata ai giochi di società. Questo perché ieri anche abbiamo parlato, no, di giochi di società, di Lugaru, di persone che si scannano con affetto, di amicizie che si rompono per sempre. Ecco che ci sarà una serata dedicata ai giochi di società organizzata dal progetto Villa San Quirico in collaborazione con la ludoteca, lo Stregatto Giochi e il circolo scacchistico di Locarno. Bisogna iscriversi, però trovate tutte le informazioni online. Deve essere una bella serata, non è specificato quale tipo di gioco o quali tipi di gioco ci saranno. Però, ecco, è per tutte le età e soprattutto è in una cornice bellissima, lo ripeto, alla Villa San Quirico a Minusio. Non il lupo mannaro di Lugaru, ma una scimmia che balla. Dance Monkey. Tones and I su Rete 3 per i prossimi minuti.

0: Blue Jean 1984, David Bowie su Rete 3, grande classe e stile come sempre. Ci stiamo preparando a salutare l'estate tutti insieme.
1: Lo dico con un po' di malinconia.
0: Non sono pronta, ma in realtà poi sappiamo che l'estate va avanti ancora un bel po'. Ma noi, pensando anche al ritorno sui banchi di scuola, vogliamo salutarvi con un evento pensato soprattutto per incontrare voi, pubblico, fedelissimo pubblico della RSI. E allora da giovedì, questo giovedì, da domani fino a domenica, Rete 1 lascerà gli studi e si trasferirà nel centro di San Bernardino, anche per stare un po' freschi. Fabrizio Casati, Lara Montagna, Alice Pedrazzini, Axel Belloni, Dani Rauseo e Clarissa Tami saranno in diretta ogni giorno da lì, dalle 9 alle 18. 4 giornate per appunto incontrarvi e raccontare la Mesolcina, il Moesano e il Grigioni italiano, con tanti ospiti, storie, temi, ecco, e occasioni per conoscere meglio il territorio e le persone che lo vivono. Sarà appunto un momento per vedersi prima del rientro sui banchi. La giornata più festosa è sabato, pensata per voi. Infatti nel centro del villaggio ci saranno prodotti locali, bancarelle e diverse attività, e soprattutto, dico io perché mi riguarda anche, ci saranno due concerti gratuiti offerti da Rete 1, Andrea Bignasca a partire dalle 21, e prima ci sarò anche io e sono molto felice di incontrarvi in occasione di un concerto, e poi appunto vari collegamenti con Rete 3 e una domenica anche speciale con l'ora della domenica popolare e l'ora della terra, cioè la domenica popolare e l'ora della terra, sempre in diretta da San Bernardino. E allora che mi dite, ci vediamo sabato in particolare? Se vi va, noi siamo lì, siateci.

cantautrice belga, molto popolare in patria ma non solo. Sì o no? Sì o no? È vero che è fastidioso quando ci sono quelle persone che non si capisce, ci sei o non ci sei? Sì o no? Dimmelo e basta. Piano piano siamo arrivati in dirittura d'arrivo in questo mercoledì, con anche qualche perla di filosofia da parte vostra, più che altro abbiamo parlato anche un po' di crescita personale oggi, di sviluppo. Domani andremo su altri temi ancora, è già tutto pronto ma non vi svelo nulla, ma domani di nuovo saremo insieme a partire dalle 12, sempre un piacere passare il pomeriggio insieme a voi. Noi chiudiamo con un artista della Svizzera italiana che è anche il protagonista del MX3 Tutti per Uno per il mese di agosto, quindi sarà in rotazione tutto il mese su SRF Dru, Couleur 3, Radio Rumange e su Rete 3. È Cura Kay, artista di alt pop. Lui vive tra Londra e Milano, ha iniziato a scrivere e produrre musica ispirandosi a icone senza tempo come Johnny Cash e Kurt Cobain, però al contempo anche sviluppando un'identità sonora influenzata da artisti più moderni come Artemas, Weekend e Sombre. È lui quindi che ascolteremo per i prossimi minuti, e questa è Tra Milano e il mare da Julie Meletta. È tutto, a domani.

0: Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, sono le 15, le 3 di questo mercoledì 26 agosto. 2026, giusto per contestualizzare tutto quanto, che non si sa mai, non so se basta mai, soprattutto in questo periodo di vacanze, lavoro, lavoro, vacanze, contestualizzare i giorni esatti della settimana. Allora, fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nel corso della giornata possibile sviluppo di cumuli sui rilievi. Beh, ci sono nuvolazze un po' dappertutto, ma oggi è una giornata proprio d'agosto, piena, temperature già belle altine, per alcuni già un po' fastidiose, ma comunque siamo sempre in agosto, in estate. Domani ancora ovunque soleggiato con nuvolosità in aumento nel corso della giornata.
0: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 15 per meglio preparare i boschi e il settore primario ai cambiamenti climatici in atto, che quest'estate hanno mostrato la loro forza con temperature elevate e lunghi periodi di siccità. Il Consiglio federale chiede al Parlamento lo stanziamento supplementare di oltre 70 milioni di franchi. In una nota il governo sottolinea che 17 milioni e mezzo saranno stanziati per le foreste, mentre 54 milioni a favore delle aziende agricole, in modo da aiutarle a far fronte alla crisi di liquidità provocata dalle poche o nulle precipitazioni. E rimaniamo in qualche modo in tema, perché nel corso della sua seduta settimanale l'esecutivo ha deciso di stanziare meno fondi per la tutela dell'ambiente a livello internazionale, 176 milioni di franchi per il periodo 2027-2030, ovvero 21 milioni in meno rispetto al triennio precedente. Un credito d'impiego importante previsto soprattutto per finanziare progetti di tutela ambientale e contro la desertificazione nei paesi in via di sviluppo, che dovrà ora passare all'esame del Parlamento, camere che potrebbero anche rivedere il taglio a bilancio. E infine decine di morti, alcune centinaia di dispersi, tra cui numerosi turisti stranieri, si aggrava con il passare delle ore il bilancio dell'improvvisa alluvione che ha colpito nelle scorse ore con inondazioni e frane alcuni villaggi nel distretto nepalese di Rasuwa e nella contea tibetana Girong, sul lato nepalese della città Shigatse, al confine con il Tibet. Prossimo aggiornamento fra un'oretta. Adesso vi lascio col computer, con la musica di Rete 3. La mette lui, sceglie lui, fa tutto lui, ma sarà al massimo. Noi ci sentiamo dalle 16 alle 19. Io sono Sterchi.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Questa settimana Musica Organica ci porta a ritrovare una delle band che hanno conquistato il mondo delle classifiche pur suonando un genere assolutamente lontano dal pop classico. Parliamo degli Ezra Collective, un quintetto jazz che fonde elementi di afrobeat, calypso, reggae, hip hop e soul in un suono che affonda le radici nel secolo scorso, rimanendo assolutamente attuale. Gli Ezra Collective si formano a Londra nel 2012 e prendono il nome dal sacerdote e profeta biblico Ezra e al suo continuo studio verso i grandi del passato, volendo emulare lo stesso atteggiamento nei confronti dei maestri del jazz. Il collettivo londinese è solo la più grande espressione di un movimento globale di giovani jazzisti che, in un periodo di preponderante successo di musica artefatta, creano musica vera, reale, proprio come lo spirito di Musica Organica. Quando avevano iniziato a proporsi, raccontano, avevano trovato non pochi ostacoli dalla critica, perché il jazz, genere non propriamente giovane, era considerato di elite e molto rigidamente agganciato alla tradizione. In realtà i giovanissimi Ezra Collective avevano proprio nel sangue il DNA del jazz, che deve essere un territorio libero e creativo, e ispirati da Robert Glasper e Kendrick Lamar avevano apportato semplicemente un cambio generazionale al genere musicale. E grazie ai primi EP, soprattutto grazie alle collaborazioni con artisti emergenti legati al mondo R&B e hip hop britannico come George Smith e Lloyd Carner, hanno attirato l'attenzione degli addetti al settore. Conquistata la critica, la band ha avuto poi un successo talmente importante anche tra il pubblico da aggiudicarsi addirittura al Brit Awards nel 2025 come Best Group, cosa mai successa per un gruppo jazz. Quest'anno gli Ezra Collective pubblicheranno il loro quarto album in studio, Here Because of Hope, un altro capolavoro di musica neo-fusion che interpreta al meglio l'anima del quintetto londinese, come dimostra il brano che ascoltiamo qui in Musica Organica oggi, in cui la band ospita un cantante rapper in forte ascesa nel Regno Unito, Pa Salieu. Il rispetto per i grandi del passato ricorre anche qui con un rimando alle atmosfere di Bob James e la sua iconica Nautilus. A Rete 3, ecco gli Ezra Collective con Only Love.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, buon mercoledì, le 16.
0: Rete 3.
1: Le 4, c'è DJ Sterky on the mic. Allora, prima la meteo. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nel corso della giornata però possibile sviluppo di cumuli sui rilievi, sulle montagne. Domani ovunque soleggiato con nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Il traffico fortemente rallentato sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud in direzione del San Gottardo a causa di olio sulla carreggiata. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Luzern. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale per fare il passo Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Sant'Antonino e tra Magliaso e la dogana di Ponte Trese in direzione dell'Italia. E poi ricordiamo per l'ennesima volta che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
0: Tre news.
1: Aggiorniamo le notizie col notiziario scritto dai colleghi di RSI Info. Una bomba d'acqua e fango che travolge tutto e tutti al suo passaggio. Sono impressionanti le prime immagini pubblicate sui circuiti internazionali della devastante alluvione che ha travolto con inondazioni e frane diversi villaggi nel distretto nepalese di Rasuwa e nella contea tibetana di Guirong, sul lato nepalese della città di Shigatse, al confine con il Tibet. Un bilancio provvisorio destinato a crescere con il passare delle ore fa stato di decine di morti, centinaia di feriti e diverse centinaia di dispersi, tra cui numerosi turisti anche stranieri. Al momento non risultano vittime svizzere. La Svizzera avvierà negoziati con la Commissione europea per aderire a ECRIS, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari. Lo ha deciso il Consiglio federale, stando al quale l'accesso alla banca dati migliorerà il lavoro delle autorità di perseguimento penale. Resterebbe però esclusa la consultazione sistematica al di fuori di quell'ambito. E a proposito di decisioni governative, l'esecutivo intende realizzare un sistema di allerta alla popolazione attraverso i telefoni cellulari. Per sviluppare e realizzare tale programma chiede al Parlamento un credito di 16 milioni di franchi, in modo che in caso di allarme sia possibile avvisare la popolazione con celerità attraverso brevi messaggi di testo. Uno strumento in più da affiancare agli attuali programmi come sirene d'allarme, comunicati radiofonici e le segnalazioni attraverso il sito web e l'app di Alert Suisse. Bene, partiamo col nostro pomeriggio sera con gli Imagine Dragons e il loro grande successo del 2013, On Top of the World.

On Top of the World, era il 2013 da parte degli Imagine Dragons di Las Vegas, ed è quello che auspico nelle prossime tre ore: farvi toccare il top del mondo, farvi arrivare lassù se non siete già lassù e mi guardate da lassù e dite sterchi. No. Eccoci qua, tre orette anche oggi che è mercoledì, c'è già chi mi ha mandato il messaggio, ore, ciao, che scrive e scrive meno 4 al rientro scolastico, mamma felice, ma dai, ma come puoi essere così, così fredda, così cinica, così, dai, no, non ti mancheranno le tue creaturine dopo due mesi e mezzo attaccate alle caviglie. Beh sì, in effetti posso capire, anche se abbiamo già detto ieri e anche l'altro ieri che la Svizzera interna ha iniziato già all'inizio all'11 agosto, poi il Moesano, il Grigioni di lingua italiana è iniziato questo lunedì, le scuole, ecco, adesso toccherà al Ticino e poi siamo tutti a posto, tutti a posto, partiranno gli amici delle vacanze di settembre che stanno solo scalpitando, sono lì che abbiamo dovuto sopportare due mesi di canicola, più qualche settimana. Quando è che non c'è più la canicola? Due settimane, una settimana e mezza neanche. Una settimana e mezza. Anche se sta già tornando su la temperaturina, in certe città, nelle isole di calore, già visto oggi. Comunque, sono già lì che abbiamo dovuto sopportare le vostre foto delle vacanze, i video belli dove vi tuffate in giro, il mare bellissimo, zone di montagna meravigliose, opere d'arte, umane, non solo. E adesso tocca a noi. Ed è sempre così, è sempre così. Quando si fanno a settembre è una favola. Non bisogna avere figli scolarizzati, piccoli ovviamente. E neanche piccoli, anche le medie, voglio dire. Perché lì non si può più, fino almeno al liceo, no? Dopo al liceo vanno da soli in vacanza con gli amici, no? A quanti anni avete fatto la vostra prima vacanza con i vostri amici? Aspetta, io avevo 18 anni. Io mi ricordo più, forse la prima con gli amici, molto tardi, ma perché stavo bene con i miei genitori, perché se ne parla di questa cosa, no? Io stavo bene, io andavo bene, poi i miei a un certo punto hanno divorziato, quindi facevo la vacanza con la mamma e la vacanza col papà, e quindi no, cioè poi non avevo neanche un franco, quindi cosa facevo? Però a 17

Lose Myself, Bausa, trio dance norvegese. Beh, un bel giretino in Norvegia una volta nella vita, ma anche di più sarebbe da fare. Io tendo ad andare un po' al sud, al caldo, ma adesso il caldo ormai è su fino al nord, quindi benissimo. No, adesso benissimo per modo di dire, ovviamente è un problema gravissimo quello della crisi climatica, che però adesso mettiamo là, perché siamo qui anche un po' per alleggerire, per fare compagnia con anche un po' di allegria, effettivamente. Però è vero, che c'erano 40 gradi a Basilea, ecco, vedi, perfetto, andiamo a Basilea invece di andare in Puglia o in Grecia. Andiamo al nord, andiamo in vacanza in Olanda, al caldo, cioè proprio al caldo, come fossimo in Spagna, nel sud della Spagna, in Inghilterra. Andiamo in Inghilterra, c'erano mica 40 gradi anche a Londra quest'estate. Mamma mia, ragazzi, a mettersi le mani nei capelli. Poi loro non sono neanche proprio abituati, noi almeno un pochino sì, visto che siamo al sud della Svizzera, il sud della Sonnenstube, sud della Svizzera. Vacanze senza genitori, le prime, ve le ricordate le prime? Sai che io non me le ricordo. Io mi ricordo un viaggio per andare a sciare nel Vallese con dei miei amici, e ero minorenne, non potevo guidare, c'erano i primi amici che avevano l'auto, e l'auto dei cessi, ovviamente, dei catorci presi di seconda mano, ma giusto così. Anch'io li ho avuti, mamma mia, avevo una Ford Escort che, mamma mia, pagato 2000 franchi, ragazzi, cioè, penso che inquinasse come 4 portaerei. Comunque stiamo parlando di tanti anni fa, anche 20, comunque anche di più. Avevamo questi amici che avevano per primi la patente, uno di 19, uno di 18, erano tutti dentro in macchina, sono andati a sciare nella casa a Briga, siamo andati a Briga, nell'appartamento della zia morta da un anno, ancora, l'appartamento era lì a disposizione, libero, di uno di noi. Uno di noi fa: andiamo nell'appartamento della mia povera zia, che non c'è più, e l'appartamento è ancora a disposizione, ci mettiamo giù i materassi per terra e ci arrangiamo così, no? Abbiamo mangiato roba in scatola, veramente zingarissimi, bello, bello, bello. Dei giovani tra i 16 e i 19, ecco, eravamo un bel gruppetto. E poi andavamo a sciare a Bettmeralp. Che bello, ragazzi. Questa è l'esperienza senza genitori che ricordo.

Perché non faccio il cantante? Perché non ho fatto il cantante? Cioè, se lo chiedono proprio tutti, invece sono qua a insozzare lettere per queste tre ore. New Radicals, no, a Toto. Grandi, quello era il loro periodo, fine anni, dalla seconda parte degli anni 90, in particolare un paio di pezzi, anche qualche DJ set, bello, allegro, li ho messi anch'io. You Get What You Give, grazie per dire della musica per questi Amarcord degli anni 90, io adoro gli anni 90, chi se ne frega? No, lo so, però si parla sempre solo degli anni 80, come un mito gli anni 80, ma gli anni 90, molto, ma molto più fighi. E anche gli anni 70. Io taglierei fuori proprio gli anni 80. Sto macismo, tutte queste americanate, queste roba, dai, muscoli mitragliate, i film brutti, cioè, boh, è vero, c'erano i T, i Goonies, c'erano un sacco di film belli anche negli anni 80, anche della bella musica. Però, se dovessi proprio scegliere, ti dicono scegli 70, 80, 90, io 90, beh, certo, perché li ho vissuti tra l'altro alla grande. A proposito di... Apriamo la bagarre. No, chi se ne frega. Chiudiamo la bagarre subito perché sono arrivati dei messaggi a proposito dei primi viaggi da giovani senza i genitori, che è un ramo del pecoreccio radiofonico a grandissimo, enorme. Però ci può insegnare qualcosa. Soprattutto perché sono andato anche a dare un'occhiata così ai forum, bla bla bla, come un grande voyeur, sono andato dentro a vedere un po' di cose e alcuni mi scrivono: raga, ma vi è spuntato oggi nei ricordi, il viaggio a Corfù di 3 anni fa. Sto morendo dal ridere. Vi ricordate quando siamo arrivati in quell'appartamento che sembrava un forno e il proprietario parlava solo greco? No, non ce lo ricordiamo. Capisco che hai scritto le cose velocemente per darci questa cosa, però non c'eravamo, però racconta. Allora, appartamento forno e il proprietario in Grecia parlava solo a Corfù, bellissima isola tra l'altro. Corfù è bellissima davanti all'Albania, vicina all'Albania, naturalmente è un'isola greca che non ha quella classica architettura greca, tutta con le tapparelle, con le persiane azzurre e le case bianche, che è quella, cosa sono le Cicladi? Vabbè, comunque non me le ricorderò mai, anche perché non sono Luca Paltrinieri, che ha una memoria enorme, gigantesca, proprio vastissima, si ricorda ogni dettaglio di qualsiasi cosa. No, io invece il contrario, anche se ogni tanto ci confondete per la voce e anche per il gesticolare. Ah no, ma non lo vedete il gesticolare. Comunque Corfù, bellissimo anche Corfù. Chi è stato Corfù? C'è qualcuno che è stato Corfù? Qualche aneddoto su Corfù? Beh, questa persona mi scrive: ma soprattutto ricordiamoci quando con i miei amici abbiamo fatto la nostra prima lavatrice della vita, perché eravamo minorenni, abbiamo buttato dentro tutto insieme. Eh sì, la prima vacanza senza i genitori, magari 16, 17, 18 anni, magliette bianche, costumi fluo, calzini neri a 40 gradi. È già bello che era 40 gradi e non 60 o anche 90, visto l'ignoranza, no, nell'utilizzo della macchina da lavare, che però in realtà bisognerebbe imparare a usarla già a 10 anni, secondo me. Iniziare a dare una mano a 10 anni, quindi arrivare a... Vabbè, comunque ognuno fa quello che vuole. Beh, comunque è uscito quel grigio azzurro topo, inguardabile, e hanno passato il resto della vacanza vestiti tutti uguali, come una setta, con quelle maglie infettrite. Ma è fantastico! Che disastro che eravamo. Giuro che quel giorno ho capito il valore di mia madre. E direi anche di mio padre, perché adesso anche i papà fanno il bucato, eh.

Jungle Sunshine dall'omonimo album uscito il 14 agosto 2026, progetto musicale nato a Londra e vabbè, con tutti i loro amichetti, bella, bella, bella, leggera, piena di amore, di positive vibration, con DJ Sterky, 3 ore dalle 16 alle 19. Adesso arriva Moby e poi regalerò i biglietti per andare alla Fiera del Fumetto sabato 5 e domenica 6 settembre a Manno. Fiera del Fumetto che avrà come ospite anche uno come Milo Manara, ma ci sarà un sacco di workshop, un sacco di cose, ve ne parlo fra pochissimo, quindi però tenetevi pronti perché vi chiederò di mandarmi gentilmente, se lo vorrete, se volete vincere o perlomeno cercare di essere sorteggiati, un emoji, ok? Non ve lo dico ancora, però stavo giusto guardando proprio stamattina la pagina di Moby, o era ieri, vabbè, chi si ricorda, e mi fa morire perché, beh, nelle stories di Moby ci sono delle vacche, delle mucche, sentiamo un po', sentiamo se riesco a accendere anche l'audio di Instagram. Ecco, c'è una mucca, guarda, qui c'è Previously on Mr. Jam Reacts. Ok, questo è un altro video, ok? Sono nelle stories di Moby, questa è la cosa bellissima dei social. I social sono un inferno per mille motivi, però per questi, cioè quando sei a contatto diretto col tuo artista o col suo entourage, è bellissimo. C'è una foto di una mucca con questa mucca, con questa musica. Poi mette la mucca che lecca, sta pulendo la testa del vitello e mette questa musica, Moby, che se non sbaglio è vegano da una vita. E quindi lui ci fa capire quanto questi animali da reddito che vengono ammazzati per essere carne abbiano una bellezza dell'amore, dei sentimenti, delle belle situazioni di affetto anche tra loro. Adesso c'è un capretto e una gallina e ancora una mucca, giuro, andate sulla pagina di Moby di Instagram. E poi c'era questo video qua che era stupendo, che l'ho visto l'altro giorno, ho subito likeato, era un backstage di un suo concerto che è una meraviglia. E poi c'è il collage, qualcuno ha fatto il montaggio con il on stage, backstage on stage, con la voce del suo corista che non ricordo il nome, di cui non ricordo il nome, ma è uno spettacolo pazzesco. Qui sono nel backstage, Moby suona la chitarra, l'altro è seduto sul divano e canta così. Natural Blues è la canzone. E qui è on stage. Mamma mia! Wow! Moby che suona il djembe e il corista elegantissimo afroamericano che canta con questa voce qua, raga. Mamma mia, questa versione dance non la conoscevo, penso che live Moby sia spettacolare. Noi ci ascoltiamo però Lift Me Up, era il 2005.

0: biglietti, oggi si regalano biglietti.
1: Esatto, e allora vi mando alla Fiera del Fumetto, che si terrà sabato 5 e domenica 6 settembre al Business Center Suglio di Manno. Tra l'altro sabato 5 dalle 10.30 alle 12.30 Fabio e Ellis saranno in diretta dalla Fiera del Fumetto prima di andare in vacanza. Bravi, bravi ragazzi, questa è una cosa bella, così ci raccontate un po' quello che io vedo sul loro sito fieradelfumetto.ch, workshop per imparare a disegnare qualsiasi cosa, fare manga. E poi c'è la proiezione del ragazzo e l'airone di Miyazaki e altre proiezioni, altri workshop per bambini, lo scarabocchio vincente e disegnare Paperino e Topolino. E insomma, veramente un sacco di eventi. Scopri la mostra itinerante dedicata a Diabolik, quindi non solo per bambini, anzi c'è anche un simulatore di guida. Beh, bella storia, colori, costumi, fantasia e personaggi che escono direttamente dalle pagine dei fumetti. La decima edizione della Fiera del Fumetto vi aspetta a Manno con questo ricco programma e c'è anche un cosplay contest che è molto amato, Poi è bello vedere sabato e domenica questa gente, questi ragazzi e ragazze vestiti come il loro fumetto preferito, il loro attore preferito, il loro personaggio preferito più che attore nei vari cartoni animati o nei vari film animati. E allora, o nei game anche. È un evento pensato per chi legge fumetti da una vita, ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Famiglie, bambini, appassionati di manga, gamer, curiosi, troveranno qualcosa da scoprire. Oggi, ancora, vi regaliamo 4 pass giornalieri per immergervi in questa grande festa della cultura pop. Per partecipare, mandami l'emoji cosplay, ok? È facile, poi sono le maschere, ok? Cioè, se tu apri e metti Rete 3... apri e metti su, clicchi sugli emoji, fai cosplay, non viene fuori niente, maschere, ok, maschere, perfetto. Ci sono quelle per andare al mare e quelle di carnevale e via così, le maschere, ok, tramite WhatsApp e Telegram me le mandi e noi faremo un'estrazione, vedremo se ci sarà un vincitore o una vincitrice che potranno andare gratuitamente alla Fiera del Fumetto tra poco. Tra pochissimo, 3 minuti di The Giornalisti con questo ormai leggendario pezzo del 2017.

0: Questa era Riccione, loro erano naturalmente i giornalisti. Allora, Francesco, complimenti, hai vinto due pass per andare alla Fiera del Fumetto, non questo, ma il prossimo fine settimana. Tu sei uno dei due che ha vinto. Lui vive a Orpund, cioè Francesco è fantastico. L'altro giorno avevamo l'altra ragazza che ieri che viveva in Svizzera interna, anche lei in zona Zurigo, in canton Zurigo. Bene, ok, allora due pass vanno a Francesco, e che mi ha mandato la maschera giustamente per festeggiare, omaggiare i cosplay, naturalmente, che non sono proprio maschere, però comunque sono travestimenti, diciamo così. E Nick, sei l'altro. Nick, grande, grandissimo. Francesco, ecco, grazie a te per aver partecipato. Nick ha mandato anche un audio, sentiamo l'audio di gioia. Mi ha detto: ma cosa devo fare esattamente? No, gli ho detto: ma felicità. Vediamo se mi ha mandato esattamente le parole che gli ho scritto.
1: Complimenti,
2: grandissimi. Ah, okay. Dai, vittoria.
0: Ciao Nick, avevo qualche timore che tu mi mandassi le parole che ti ho scritto esattamente, perché essere simpatici è bellissimo, ovviamente, ti impone fare anche quelle cose lì. Invece Nick, sei stato molto più bravo, bravissimo, grazie, sono contento. Ebbene, si torna domani e anche venerdì con altri 4 pass, domani e 4 venerdì, yes. E più tardi, per una detta circa, regalerò i pass per andare al Cavea questo fine settimana.

0: Ecco. Fermi tutti, perché Francesco, scusa, Almost Monday, band indie di San Diego, ho trovato la funzione pausa della musica e quindi rovino tutte le canzoni. Ecco l'audio di Francesco.
1: Ovviamente. Sto guidando, ma grazie mille, viva Rete 3!
0: Grazie! No.

Lo so. Era molto di moda negli anni Ottanta il Brasile. Mi raccontavano gli zii, le mamme, i papà. Però comunque è un paese gigantesco, diverso da un punto all'altro, perché ovviamente un conto è la costa, un conto è la foresta amazzonica, per esempio. Insomma, ci sono un conto è il nord-est, cioè tipo Nadal, e un conto è il sud, e via così. Insomma, per loro il sud, il nostro nord, no, perché sono nell'emisfero australe, quindi è tutto girato al contrario. Il caldo loro ce l'hanno a nord. Eh sì. Comunque, infatti adesso sono in inverno, gli amici in Brasile, che però non dappertutto è freddo, anzi, vicino a sempre più ti avvicini al centro della terra, come si dice lì, vabbè, la zona caraibica, come si dice? Vabbè, non mi viene in mente. Comunque, nella canzone si dice la parola cachaça. E io, quando sono andato in Brasile, ho proprio conosciuto la figlia di un produttore di cachaça che studiava spagnolo con mia moglie a Madrid. Si sono conosciute, siamo andati a trovarla, abbiamo avuto questa fortuna, vedi, le vacanze. Non c'erano i miei genitori, ovviamente. E abbiamo imparato a bere anche un po' il distillato nazionale del Brasile, che va bevuto con moderazione, perché, ragazzi, è la fermentazione del succo fresco di canna da zucchero, che ha un gusto fruttato, leggermente speziato, ma soprattutto erbaceo. Non è proprio... è l'ingrediente principale della caipirinha, il cocktail brasiliano per eccellenza, con lime e lo zucchero, quindi è una figata. Però bevuto con moderazione, perché insomma... gli strani buchi di memoria dopo alcuni assaggi di cachaça, perché sono vari tipi di spezie, vari tipi di cachaça. Bello, buono, però avete provata la cachaça? La vuoi mettere col nocino ticinese? Ma è un'altra cosa. Sono i Muse, era il 2006, Supermassive Black Hole, il centro della Terra, ma dimmi.

0: Stavamo parlando delle vacanze, le prime vacanze senza i genitori, magari a 15 anni, 16, 17, magari anche da adulti, da diciottenni. E in effetti abbiamo parlato anche del Brasile, quanto è bello il Brasile, è sicuramente un paese che è gigantesco e anche difficile da fare in viaggio. È un viaggio che deve essere lungo perché è enorme il paese, e farlo senza i genitori, fare come primo viaggio da giovane, forse è un po' troppo, it's too much, però c'è chi mi dice no, aspetta, Gabriele, eccolo qua. Ciao ragazzi, vi ascolto sul tema del primo viaggio senza genitori, devo assolutamente scrivervi, il mio battesimo di fuoco è stato 20 anni fa proprio a Rio de Janeiro, da solo, zaino in spalla, atterro a Rio, primo giorno a Ipanema, mamma mia che è una delle spiagge fantastiche di Rio de Janeiro, anche se ne ho viste di più belle, però sono le mitiche spiagge di Rio de Janeiro, Ipanema, un sole pazzesco, l'oceano, la musica che arriva dai chioschi, tra l'altro, parentesi, non c'è un ombrellone fisso, non ci sono i lidi nelle spiagge più famose del mondo in Brasile, a Rio de Janeiro, non ci sono i lidi come tipo in Liguria o a Rimini, cioè tutto privato, tutto bloccato, dove non puoi mettere, ci sono 100.000. No, ci sono delle persone che hanno un baracchino, chiamiamolo così, all'inizio della spiaggia, vicino alla strada, che ti danno una seggiola e un ombrellone se tu glielo chiedi, se no la spiaggia è totalmente libera. Questo fino a quando ci sono stato io in Brasile, qualche anno fa, ormai 10 anni fa credo, non so se adesso è cambiato, ma credo che sia ancora così. No, per dire, la spiaggia tra le più famose al mondo, Ipanema. Comunque, dice, la musica che arriva dai chioschi, un sole pazzesco, l'oceano, sono molto felice, decido di fare il bagno, ma ho il terrore che mi rubino tutto sulla spiaggia. Vai. Allora, con il mio portoghese imbarazzante, fatto di gesti e parole inventate, chiedo a una famiglia di signori anziani seduti vicino a me se possono dare un'occhiata alle mie cose. Ragazzi, non solo hanno custodito lo zaino, ma quando sono uscito dall'acqua mi hanno offerto del cocco gelato, fresco, mi hanno fatto sedere con loro e hanno iniziato a spiegarmi, metà a gesti, metà in portoghese, dove andare a mangiare la migliore feijoada della città. Lì è crollato ogni pregiudizio. Dove sono gli applausi? Applausi, dai, con gli applausi. Bello, bellissimo. Ecco perché viaggiare apre la mente. È bellissimo. Poi ci possono essere anche le disavventure, questo è ovvio. Però, raga, proprio per questo, no? Cioè, per vivere queste esperienze con la gente del posto, e se non si è dei bauscia, dei grata, si fanno delle belle esperienze, o anche degli ingenui, si fanno delle belle esperienze.
1: Rete 3.
0: Cioè, se non si è cafoni o in troppo ingenui, si fanno delle belle esperienze. Ok, abbiamo capito, Sterchi, basta. Comunque tenete sempre gli occhi aperti, che è meglio. A Rio de Janeiro.

Buonasera. Che bello un po' di ragga con Brusco croccante nel pomeriggio di Rete 3. Flavia e Giorgio sono in giro in camper, sono i due giovani pensionati che girano l'America Latina, i Gracchi in van, ormai mi seguono sempre, ci seguono sempre noi di Rete 3. Ecco appunto, noi di Rete 3 siamo molto contenti, anche se loro sono dall'altra parte del mondo, con l'applicazione ascoltano Rete 3, comunque tengono un piede qui a casa. Dice, sai che in Brasile quasi nessuno la conosce? La cachaça? Ah no, stavi parlando di Marie Froes. Vabbè, qui noi facciamo il limoncello con la cachaça e viene buono. Ma dai, Flavia! Dovete depositare l'idea, il brevetto, e così potete iniziare a vendere questo limoncello con la cachaça brasiliana. Ma loro sono lì, veramente, sono lì in Brasile. Arci, cosa mi scrive? Come ti capisco per la cosa dei vuoti di memoria per colpa della cachaça. La cachaça brasiliana. Mamma mia, ragazzi. Poi, avendo conosciuto la figlia di un produttore di cachaça in Brasile, è chiaro che mi ha fatto assaggiare le varie tipologie. Chiudo questa parte qua, poi c'è una band ticinese, andremo in ritardo di 42 minuti. Gabriele, che è quello che ha mandato il messaggio sulla sua prima vacanza senza genitori, comunque la sua prima vacanza da solo in Brasile, e quel momento lì a Rio de Janeiro, e dice, certo, ho dovuto tenere gli occhi aperti, non fare il turista sprovveduto e usare Uber di notte, è vero, anch'io non prendevo i mezzi pubblici, ma quel viaggio mi ha insegnato che il mondo è molto più accogliente di quanto dicano i telegiornali o i forum allarmistici. Sono tornato a casa che non ero più un ragazzino ansioso, ma un viaggiatore, e la cintura porta soldi di mia madre è ancora là, persa da qualche parte a Copacabana. Un abbraccio a tutti, grazie.

0: I Bless This Saint.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono ticinesi. Anche noi. Chi un po' magari di origini, cioè che ha un genitore italiano, chi ha un genitore francese, per esempio qui nello studio azzurro, francese, svizzero, francese, svizzero, tedesco. Siamo un bel mix qua a Rete 3, un po' di tutto. Alle 17 e quasi 3 minuti vi leggo il tempo. Intanto è tornata anche Julie Meletta. Ciao Julie, tutto bene?
2: Ciao Sterchi, vai con la meteo.
0: Mi piace questa carica che hai, nonostante eri di là a dormire sulle sedie sul tavolo.
2: Bravo, c'è ancora il filo di bava lì.
0: Hai, vabbè, si vede anche sulla guancia
2: la riga
0: del libro che stavi leggendo, ti sei accasciata sul libro. Bravissima. Allora, fino a stasera in tutta la Svizzera parzialmente soleggiato, con velature a tratti dense ma molto eleganti e cumuli lungo i rilievi, ma generalmente asciutto. Ok, questa è la cosa che volevamo. Previsioni per domani, giovedì: al sud abbastanza soleggiato ma con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi, temperature comprese tra 19 e 28 gradi domani. Al nord, sempre domani, in prevalenza soleggiato nonostante velature in addensamento, temperatura compresa fra 17 e 30 gradi con forte favonio. Il traffico con tutta calma, ce la prendiamo veramente con calma, anche perché devo andare a aprire la mail che ho depositato da qualche parte su questa scrivania. Chiasan. No, è che siamo qua in diretta e quindi ecco qua, bene. C'è il solito casino, ovviamente le solite colonne nei soliti punti, però è bene ripeterlo perché qualcuno magari per la prima volta ascolta questi messaggi. Traffico congestionato sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria di Granci in direzione di Chiasso, come sempre. Sulla A2 al portale sud della Galleria di San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche lì su tra Manno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. E infine ricordiamo che in Val Calanca, tra Molino e Ervigo, la strada è ancora chiusa. A te per l'aggiornamento delle notizie, Julie.
1: 3 News.
3: Il Consiglio di Stato ha incontrato oggi la deputazione ticinese alle Camere federali per la riunione in vista della sessione parlamentare autunnale a Berna. Tra le questioni affrontate, i timori per il crescente trasferimento di oneri e compiti dalla Confederazione ai cantoni, con il relativo impatto finanziario, ma anche la sospensione cautelativa dei ristorni dei lavoratori frontalieri e le misure a tutela dei lavoratori confrontati sempre più spesso con la canicola. Pistola elettrica e telecamera sulla divisa potrebbero diventare realtà per il personale e agenti impiegati sui trasporti pubblici in Svizzera. Il Consiglio federale ha messo in consultazione alcune modifiche dell'ordinanza sulla sicurezza su autobus, treni e tram, mezzi sui quali in futuro potrebbe essere introdotta anche la videosorveglianza in tempo reale. Per conoscere il parere delle cerchie interessate su taser e bodycam bisognerà attendere il 16 novembre. E a proposito di decisioni governative, la carta d'identità biometrica sarà realtà in Svizzera dal 2 novembre. Luce verde dall'esecutivo, che ne ha approvato l'ordinanza, come il passaporto biometrico. Anche la nuova carta d'identità sarà dotata di un microchip con un'immagine del viso e due impronte digitali. Sarà possibile comunque ancora ottenere una carta d'identità tradizionale, che sarà valida però solo come documento d'identità nella Confederazione.

Cioè, ma com'è bello gasato, mica, è bello. Fa parte della mia family, naturalmente, quelli in adrenalina costante o cortisolo, dipende. We Are Golden era il 2009. C'è DJ Sterchi dalle 16 alle 19 tutta questa settimana e soltanto questa settimana. Poi piano piano torneranno anche i vari programmi usuali della stagione autunno, inverno, primavera, compreso anche Dai che è venerdì alle 14. Allora, Sofia. Ciao ragazzi, sulle prime vacanze senza genitori devo assolutamente raccontarvi di quando a 21 anni io e la mia storica amica del liceo abbiamo deciso di fare il nostro primo viaggio in Brasile. Vedi? Vedi? Ho tirato fuori, ho aperto il vaso di Pandora. Ho aperto il vaso di Pandora. Brasile e prima vacanza. Non pensavo, a 21 anni ci può stare, a 21 anni ci può stare. Io parlavo di prime vacanze senza i genitori, che comunque fa stato, perché voglio dire, comunque la prima vacanza anche fuori dall'Europa o fuori dalla Svizzera e dall'Italia, diciamo, dalle zone vicine a noi, no? Dice, eravamo nel pieno della nostra fase viaggiatrici dure, pure zaino in spalla, convinte di poter fare tutto al risparmio. Volevamo andare da Rio de Janeiro a Salvador de Bahia. Beh, chi è che non vorrebbe fare un bellissimo viaggio in Brasile del genere, in questi luoghi raccontati da tantissimi libri, tantissimi documentari, veramente belli. Ora, dice lei, se guardi la mappa del Brasile senza fare caso alla scala, ti sembra una distanza fattibile. Ci siamo dette, ma sì, prendiamo un autobus notturno, così risparmiamo sul volo e sulla notte in ostello, raga. Non avevamo capito che il Brasile è grande come un continente. Eh sì! Quel viaggio in autobus è durato 30 ore, 30! L'aria condizionata sul bus era impostata a temperature polari tipo meno 15 gradi. Noi eravamo partite in pantaloncini e canottiera e abbiamo dovuto coprirci con gli asciugamani da spiaggia per non congelare. È successo anche a me più di una volta, non una, più di una volta. Anche sugli aerei, dimenticando proprio, sai, andando in ciabatte, camicia hawaiana e poi usando qualsiasi oggetto per riscaldarsi, qualsiasi asciugamano, salvietta. Poi aggiunge, a metà tragitto nel cuore della notte l'autobus si ferma in una rodoviaria, una stazione dei bus sperduta nel nulla per una sosta tecnica. Eravamo stanche, infreddolite, affamate sull'orlo di una crisi di pianto, convinte di aver fatto la scelta peggiore della nostra vita. Entriamo in questo baracchino della stazione e il proprietario, un signore anziano con un sorriso gigante che avrà avuto mille rughe, ci vede ridotte in quello stato. Vi vediamo. Chi ha viaggiato per 30 ore in qualsiasi, con qualsiasi mezzo, pullman, aereo, treno, lo sa, o auto anche, sa benissimo il vostro stato. Senza che dicessimo una parola, ci porta due tazze di caffè bollente e un vassoio di cojinhas. Cojinhas. Cioè, che sono poi delle crocchette di pollo fritte tipiche. Alla fine siamo arrivati a Salvador, distrutte ma felici. Quel viaggio infinito mi ha insegnato due cose. Primo, mai sottovalutare le distanze geografiche in Sud America. E secondo, che l'ospitalità e il calore umano dei brasiliani riescono a svoltarti anche la giornata più disastrosa. Un bacio a tutti, applausi anche per questa storia bellissima. Bello viaggiare, ragazzi, viaggiate, viaggiamo. Anch'io mi dico, dai, viaggia, viaggia un po'. E ci vogliono i soldi, ma fino a un certo punto, però, fino a un certo punto, è vero, ci vuole il tempo, quello sicuro, tempo. E se hai figli a scuola, ciao, attaccati. Ah, dai, bello, però. Questo è Valentino Vivace.

I Don't Mind, pezzo dell'anno scorso di Sam Jacobs. Ezra Nurey, la voce bellissima che abbiamo sentito in questa canzone, così come le vostre storie bellissime sui primi viaggi che avete fatto senza genitori. I primi viaggi non si scordano mai, io non me lo ricordo, però comunque mi ricordo quella volta che appunto sono andato con gli amici a sciare a Briga, cioè a Briga c'era l'appartamento della zia morta, che però non era morta dentro l'appartamento e non era lì in quel momento tipo in fin dell'ora, no, era morta un anno fa, un anno prima, e l'appartamento era ancora a disposizione del nipote, vuoto, un solo materassi per terra. Sono belle storie. grazie alla zia buonanima. Poi eravamo andati a sciare a Bedmeral. Poi avevamo fatto anche un piccolo tamponamento tra di noi, perché erano due ragazzi, uno 19 e uno 18 anni, che aveva l'auto, avevano la patente da pochissimo e erano scivolati sulla neve. Vabbè, sono storie così. A proposito di grandi distanze in Brasile, perché siamo finiti anche lì grazie ai vostri racconti, c'era il racconto di, non mi ricordo più chi era, quella delle 30 ore, Sofia, 30 ore tra, cos'era, Rio de Janeiro e Salvador de Bahia, ecco, da sola, no, con l'amica del liceo, ecco, 30 ore. È vero che guardando sulla cartina o su Google Map o insomma sulle cartine digitali, certe distanze sembrano, no, corte, sembrano insignificanti, no? Cioè, guardi le distanze e dici, vabbè, dai, sono 500 km, cosa che sia, sono 200 km, dai, 200. Dai. Per esempio, anche solo in Corsica, per fare un esempio molto vicino a noi, per spostarsi di 20 km ci metti 6 ore, perché devi fare tutti i tornanti, perché non c'è una galleria e un tunnel, neanche uno. No, non c'è niente, né autostrade, zero. Per dire la Corsica, che qui vicino è la Francia, non è che, voglio dire, sia un paese così povero, ecco, per dire. E lo sapete, chi è stato in Corsica, in tantissimi della Svizzera italiana sanno che per trasferirsi da un punto all'altro ci vogliono un sacco di ore di stradine di montagna, su e giù, avanti, dietro, tornanti, come ne vediamo anche nelle nostre montagne, ma lì è anche peggio. Attenzione, Stefano, buongiorno a tutti. Se, ah no, appunto volevo dire che quella mia amica, la figlia del produttore di cachaça che avevo conosciuto con mia moglie appunto in Brasile, ci disse a Natal, che è un paese del nord-est brasiliano, quindi una zona calda vicina all'equatore, la parola che non mi veniva in mente prima, beh, non è proprio vicina all'equatore, ma è più verso l'equatore di Rio de Janeiro, che è più a nord. In ogni caso, a Natal siamo andati a trovarla, che sono 3 ore da Rio de Janeiro, comunque. Sembrava lì vicino, dici, vabbè, venite a trovarmi. Lei ci dice, vabbè, venite a trovarmi, già che siete a Rio, venite a trovarmi a Natal. Si chiama proprio Natal la città, piena di grattacieli, bellissima tra l'altro. Ma sì, dai, veniamo a trovarti, 3 ore di aereo interno, 3 ore di aereo, ok? Già 9 ore per arrivare a Rio de Janeiro, 10 ore più o meno, e poi altre 3 per andare a Natal. E poi, arrivati lì, ho soggiornato un po' a casa sua, un po' in albergo, vi porto in un posto bellissimo che proprio è da vedere. È João Pessoa, una cittadina che è qui vicino, qui sulla costa, bellissima anche quella. Sono solo 300 chilometri. Andiamo e torniamo lo stesso giorno, ci disse. E noi gli abbiamo detto, no dai, facciamo così, siamo in vacanza, non vorremmo morire in autostrada. Fermiamoci a metà strada e mi ha fatto bene, che ha trovato un villaggio bellissimo. Di surfisti, tra l'altro.

Ico Ico era Justin Wellington, Small, con il feat di Small Jam. Ma, anzi, si dice Aiko Aiko per la cronaca. Lui è un artista della Papua Nuova Guinea, cioè in Oceania, grandissimo. Classico di New Orleans del 53. Mi stanno suggerendo in cuffia, non sono molto naturale quando mi suggeriscono le cose. Dici questa cosa qui. No, non è vero. Ah, era in origine Jaco Amo, già famoso nella versione di Dr. John del 72 e delle Zap Mama del 2000. Colonna sonora di Mission Impossible. E basta! Anche perché c'è Stefano che aspetta da un 5 minuti di sentire il suo messaggio a proposito dei primi viaggi senza i genitori, i primi viaggi da soli anche. Usciamo dal Brasile adesso, abbiamo aperto una parentesi bella importante sul Brasile grazie a Marie Froes o Froes, che abbiamo sentito tipo un'ora fa. Buongiorno a tutti, sento storie di giovani, ma io la mia prima vera vacanza senza genitori l'ho fatta a 10 anni. Mamma mia, nei primi anni 2000, mamma mia, 10 anni, un pochino presto direi, un pochino, però è abbastanza circoscritta, non è andato in Brasile a 10 anni, anche perché penso che non puoi neanche viaggiare in aereo ovviamente. Dovevo andare a trovare il mio migliore amico che si era trasferito a Losanna da Locarno. Oh, bella Losanna, bellissima da visitare, bellissima, però che tristezza, il tuo migliore amico che sei... E i miei mi hanno spedito da solo in treno affidato al capotreno. No, dai. O alla capotreno. Ma nei primi anni 2000 forse si poteva fare, si può ancora fare? Cioè si possono spedire i bambini a 10 anni da soli, non accompagnati? Non lo so. Comunque, beh, queste cose sono successe nei primi 2000, ma figurati gli anni 80 e 90 e anche prima. Cosa sarà successo? Dice: ragazzi, che emozione incredibile, avevo uno zainetto con i fumetti, i panini con la frittata di mia madre, è molto Italo style questa cosa, la frittata, che buona, adesso c'ho la fame, e un vecchio Nokia 3310 che potevo usare solo per le emergenze. Ah, almeno quello, almeno quello. Ricordo ancora le farfalle nello stomaco mentre salutavo i miei dal finestrino, mi sentivo l'uomo, il bambino, dai, più coraggioso del mondo. Un agente segreto in missione, eh sì, che bello. Quando sono sceso dal treno e ho visto il mio amico sul binario, è stato un trionfo. Quegli 8 giorni da solo sono stati l'avventura più epica di tutta la mia infanzia. E potremmo dire che quando sei tornato qua, sei tornato a Locarno dai tuoi genitori, sei sceso, cioè sei partito bambino e sei sceso uomo. Esageriamo, e vabbè. Esperienza che fa crescere comunque. Fast Boy and Clock Clock. Questa è Born Again.

mi è tornata anche Dolce Nera, ma dimmi te. Dolce Nera, questa epopea. Sembrava Elodie, un qualsiasi brano di Elodie comunque, Dolce Nera. Non vorrei sembrare antipatico. Fra pochissimo regalerò a uno o una di voi i pass per andare al Cavea Festival questo fine settimana. Prima i 21 Pilots.

0: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
1: Esatto, come detto ieri e l'altro ieri, più che biglietti sono dei full pass. Bello, un anfiteatro naturale scavato nella pietra, nel comprensorio del Monte San Giorgio. Sì, parliamo delle spettacolari cave di Arzo. Dal 28 al 30 agosto, quindi questo fine settimana, c'è il Cavea Festival. Ma una cos'è sta roba? Aspetta che mettiamo qui. Questo è meglio, va meglio. Oh, allora, si parte venerdì, 3 giorni di pura vita con la diretta radio di Radio Gwen per Rewind 80s e i video d'epoca di DJ Schnebli. Bella seratina così molto vibrante anni 80. Sabato invece sale la febbre con il pop di Matilde, l'open mic Ticino con ben 20 band emergenti sul palco laterale, poi il tornado dei Patagarri che ascolteremo anche stasera, che sono fortissimi. E domenica brunch in musica con DJ Gianni B e visite, quello che suona tutto quei vinili, che è il negozio di vinili, Gianni Bassi, e visite guidate con il Museo dei Fossili. Rete 3 mette in palio 2 full pass al giorno, mandateci subito l'emoji della roccia su WhatsApp o Telegram, sfondate quel tasto, il sorteggio parte tra pochissimo, dettagli su caveafestival.ch. Subito li ascoltiamo di nuovo con tua madre, i Patagarri. Mandami il WhatsApp, l'emoji roccia, roccia. Ce ne sono 3 che escono, ma a me non importa, quei 3, uno di quei 3 lì, la roccia, Rete 3.

mi fa sempre morire da ridere sta canzone. Mi accontento di poco, devo ammetterlo. No, sono fortissimi i Patagarri. Abbiamo già parlato di Ermutanda e di quell'altro che litigavano appunto in televisione. Ma adesso devo premiare una persona tra voi. Adesso l'ho perso, dov'è che è finito? Eccolo qua. Mattia, hai vinto! Mattia, hai vinto due pass per andare al Cavea Festival questo fine settimana, ragazzo mio, ma che fortuna, ma veramente sono molto contento per te. Doveva mandare l'emoji di una roccia, ho fatto un sorteggio tra Enzo, Carmen, Andrew, Arci, la 2 e tutti gli altri. Grazie amici, amiche di Rete 3, grazie di ascoltarci, grazie di partecipare ai nostri concorsi e di scegliere il Cavea Festival per questo fine settimana.

0: Nugenea, questa è Care, e adesso attenzione, o Care, per me è più Care, io sono partenopei, Care, allora, l'invento è così, in effetti non è vero, però adesso rientro al volissimo per dirvi che sta arrivando Billy Idol con quella canzone lì, è Rebel Yell, era il 1984, roba da We Are The Champions. Però è un pezzo di quelli intramontabili, questi sono proprio gli anni 80. Molto flash dance, tra l'altro,
1: Vai, vai, vai, vai, suda, suda! Butta giù quella ciccia! DJ Sterky!
0: E in effetti ne avrei bisogno, Vorrei essere bello come Billy Idol. Negli anni 80, però. Vabbè.

0: Gioia Marlene. My Little Secret è il suo nuovo singolo. Lei viene da San Gallo.
1: Grande Sterchi! Dai che venerdì!
0: Torneremo anche con quel mantra, quel modo di dire, quel modo di... Allora... C'è, grazie comunque, un grande cialtrone sicuramente, visto che questo è anche lo spazio dei cialtroni generalmente, normalmente, ma torneranno fra una settimana anche loro. Chiara, a proposito dei viaggi, dice: ciao, io chiamo per fare pubblicamente le mie scuse a mia madre, che sicuramente vi sta ascoltando. 10 anni fa, prima vacanza senza genitori e studio a Brighton. Wow, è vero, stiamo parlando delle prime vacanze senza i genitori, che magari qualcuno ha fatto 10 anni andando in treno a trovare l'amico, il migliore amico, da una parte all'altra della Svizzera o dell'Italia o chissà dove. Certo, gente che si è persa in Brasile con gli amici e con, gente che comunque è andata a fare soltanto un capodanno per iniziare le vacanze senza genitori da minorenne, un capodanno in giro per la Svizzera. Altri che mi scrivono le loro esperienze anche un po' più spinte a livello di chilometri, evidentemente lontane. E dice: ciao, allora, ah sì, questo l'ho già letto. 10 anni fa, quindi prima vacanza senza genitori, studio a Brighton. Dice: io ero gasatissima, mia mamma terrorizzata, ma cercava di fare quella moderna. Appena arrivata là, sono entrata in un buco nero tra le lezioni, le gite e le prime cotte giovanili. Ah, però, in inglese, mica male. Mi sono completamente dimenticata di avere una famiglia. Le rispondevo a monosillabi una volta ogni 3 giorni. Poverina, ho saputo dopo che passava le giornate a fare stalking sui profili Instagram dei miei amici e dell'organizzazione per vedere se fosse ancora viva nelle foto di gruppo. In più sono tornata a casa senza metà dei vestiti e senza la mia felpa preferita. Grande Chiara. È vero che, dicevo, tra i primi viaggi fatti senza i genitori sono quelli di studio. C'è gente che è andata in Australia a studiare l'inglese, magari a 16 anni, 17, mamma mia, re. E poi aggiunge Chiara: mamma, se sei all'ascolto, scusami, ti voglio bene, ma quella settimana mi è servita per capire che potevo farcela anche da sola. E vai! Forse. No, aspetta, mettiamo il segnale orario che è meglio, eh?
2: Radio Televisione Svizzera.
0: No, cioè, scusate, c'è Rabe De Palo, lasciamo lì un attimo.
2: Rete 3.
0: No, perché sono le 18 e un minuto, quindi è inutile star lì a mettere 4 minuti di Jarabe de Palo, lo mettiamo fra poco. Intanto vi do la meteo, previsioni meteo per domani in particolare. Tutta calma, c'è il bollettino, estate, fa ancora caldo. Allora, domani al sud abbastanza soleggiato, ma con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi, temperatura compresa tra 19 e 28 gradi. Non male, un bel 28 gradi domani. È agosto, eh? Al nord in prevalenza soleggiato, nonostante velature in addensamento. Temperatura compresa fra 17 e 30 gradi con forte favogno. 30 gradi, al nord delle Alpi. Ciospi! Fioila! Mio nonno diceva Fioila. È molto interessante. C'era qualche altro nonno che diceva Fioila? Non lo so, non li avevo mai sentiti. Traffico congestionato sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti, perché ho detto perché sono squilibrato. Forti rallentamenti e traffico congestionato anche sui seguenti tratti. Sempre lì, indovinate, tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno e a Lugano su via Besso in direzione. Non fatemi aprire il discorso su via Besso, che mi girano ancora adesso perché hanno tenuto chiusa via San Gottardo fino a oggi. La riaprono la prossima settimana via San Gottardo a Massagno. Si capisce perché l'hanno tenuta chiusa, è lì fatta, finita. Tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia, ovviamente, Basso Malcantone, e tra Mendrisio e Stabio in direzione della dogana del Gaggiolo. Ecco, questo era il traffico. Eccolo qua. Il gruppo guidato da Pau Dones da Barcellona, Spagna, i Jarabe de Palo.
3: Bonito.
0: Io trattavo come fosse uno singolo.
3: Todo me parece
0: perché sono
3: bonito.
0: Squilibrato completamente.

0: reazionario, uno dei primi pezzi che ci ha fatto conoscere questo grande personaggio, anche super intelligente, ma che bello dici te, Ster, che allora veramente è molto intelligente, scrive delle canzoni geniali sotto tutti gli aspetti, un cantautore, ma anche uno che sa ridere di se stesso alla grandissima, musicista, bravo, Bruno Risas. Ma non lo dico perché per forza piace a me, da uno che fa questo mestiere, ho guardato varie interviste a lui, i concerti che ha fatto sui social e tutto il resto, ed è uno che sta al gioco, è veramente bravo Bruno Risas. Questo era Mambo Reazionario, stiamo parlando del 2014, poi ne ha passata di musica sotto i suoi denti o nei suoi neuroni. Altro messaggio a proposito delle prime vacanze senza i genitori. Ciao DJ Sterchi, proprio oggi mi è uscito nei ricordi di Facebook lo screenshot della mappa del nostro Interrail di 6 anni fa, ragazzi. Allora, i primi viaggi sono viaggi folli in altri continenti, tipo in Brasile, come aveva sentito, viaggi dai parenti per andare da soli ai parenti o dagli amici, quando si era proprio giovani si veniva imbarcati sull'aereo o sul treno e via, andare senza i genitori, ciao, 13 anni, 14, non lo so. Poi c'era quello, il viaggio di studio anche, il viaggio, vado in Australia a studiare l'inglese a 17, 16 anni, quelle robe così anche, cioè questi possono essere i primi viaggi in effetti. E anche l'Interrail, c'è ancora l'Interrail? Sai che non lo so adesso, dovrebbe essere ancora, no? C'è questo abbonamento ferroviario che vale in tutta Europa praticamente, dove puoi muoverti da giovane, non so fino a che età, fino ai 25 forse, ma comunque zaino a spalla in tutti i paesi, puoi visitare tutti i paesi d'Europa, quelli che sono serviti dalle ferrovie ovviamente. Dice, tra l'altro come si chiama? Ciao Sterchi, non lo vedo. Ah, Michele, ecco qua. Con degli amici abbiamo deciso di fare la tratta Belgrado-Sofia in treno per risparmiare. Sulla carta erano tipo 400 km. Già dovevate essere arrivati a Belgrado, che è già un bel viaggettino, eh? Ci eravamo detti, vabbè, raga, in 5-6 ore siamo là, 400 km, ci guardiamo qualche film sul tablet e via. Non avevamo fatto i conti con le ferrovie dei Balcani. Senza voler generalizzare veramente, fino in fondo, lo scrive lui, Michele, quel treno andava letteralmente a passo d'uomo! Eh sì, come si devono prendere le misure esatte del continente del continente brasiliano, diciamo così, no? Cioè le distanze sono molto più vaste e grandi rispetto alla Svizzera, per dirne una. Anche la velocità dei treni cambia un attimo la percezione dei viaggi. A un certo punto, in mezzo alla campagna serba, il treno si è proprio fermato, ma non in una stazione, in mezzo ai campi da girasole. Vabbè, ma che poesia! Sì, il problema è che mi dice, siamo rimasti fermi lì per 4 ore senza che nessuno ci spiegasse niente, perché il capotreno parlava solo serbo. Noi avevamo finito l'acqua, faceva un caldo bestiale e l'unica cosa da mangiare che c'era rimasta nello zaino era un pacchetto di cracker salati ridotti in polvere. Dai, non si parte così sguarniti, però eravate giovani, eravate al primo viaggio senza genitori, è lì che si impara la sopravvivenza. Stavamo morendo di sete e di noia, convinti che saremmo rimasti a vivere in quel vagone per sempre. Alla fine, dopo 14 ore totali di viaggio per fare una distanza ridicola di soli 400 km, siamo arrivati a Sofia, che era notte fonda, distrutti, sporchi di fuliggine perché tenevamo i finestrini aperti per non morire di caldo e con una fame chimica indicibile. Però che ricordi, è vero. Poi questa cosa è il collante tra gli amici, perché poi magari non ci si rivede più, ma quell'esperienza l'hai fatta. Io con Alessandro Brogini, che è un giornalista dell'informazione RSI, sono stato in Tunisia, ho girato in Tunisia con lui. Veramente quasi tutta la Tunisia ho girato, per dirvi, un altro viaggio da ragazzo giovane. Abbiamo appena iniziato Rete 3 e tutto questo non con una Jeep, ma con una Peugeot 204.
1: Rete 3.
0: Una macchinetta, un'utilitaria. Siamo entrati anche nel deserto con una guida, si poteva abbandonarci lì, eravamo lì adesso come due belli scheletri, belli fatti. Che belle ste cose, ragazzi. Viaggi epici. Vabbè, vado a dormire, va che no.

0: In the End, Linkin Park, era il 2001, mamma mia, sì, è volato un po', il tempo in quegli anni, era proprio in quegli anni che ero andato in Tunisia con il mio amico Alessandro Brogini, ciao Ale, e Oscar, anche lui si ricorda qualcosa di 26 anni fa ormai.
1: Io nel 2000 facevo l'animatore in Egitto e i mezzi erano tutti dei Peugeot. Tutti rigorosamente ricoperti di pelo, soprattutto i tassisti. Vera avventura, ecco. Durante uno di quei viaggi in taxi insieme agli operai egiziani per risparmiare, perché ero giovane, di notte mi sono addormentato e mi sono fermato praticamente 20 km dopo la mia fermata in pieno Egitto, in pieno deserto. Me la sono fatta tutta a piedi, e lì mi sono innamorato della vista del cielo notturno, perché ho visto la stellata più bella della mia vita.
0: È vero.
1: Ciao Starkey.
0: È vero, ho avuto l'occasione anch'io di entrare nel deserto e vedere il cielo, è una roba, ragazzi, anche perché non c'è nessun tipo di inquinamento luminoso se ti inoltri un po' così in sicurezza, non come me e Alessandro che eravamo in giro con la Peugeot 208, detto 204 forse, invece era la 208, ma non la 208 di oggi, la Peugeot 208 degli anni 90, perché era a cavallo tra gli anni 90 e 2000 quel viaggio lì in Tunisia, cioè follia pura, vedi, poi parlando di viaggi poi ti vengono fuori i ricordi anche più belli, grasse risate, momenti di fatica che poi però ti si incastrano proprio dentro la memoria, non dimentichi più queste cose. Infatti la fatica rende i ricordi molto più preziosi, ma proprio anche l'esperienza della vita, è questo che insegno alle mie figlie. Oh, che figo, bravo Sterchi, bravo, fai anche il filosofo. Ciao ragazzi, qui è Giulia che parla, un saluto a tutti, grazie, molto gentile. Io volevo raccontare la mia prima volta a Parigi da sola. Beh, Parigi, bella città, insomma. Ormai 5 anni fa, io sono sempre stato... Io sono sempre stata una super ansiosa e il giorno prima di partire ho avuto un attacco di panico memorabile. Piangevo in bagno, volevo disdire il volo, mi sentivo una stupida totale a voler fare la grande viaggiatrice. Mia sorella mi ha praticamente trascinata di peso all'aeroporto. Beh, la cosa incredibile è che appena ho messo piede a Charles de Gaulle, l'ansia è svanita. Ho fatto il biglietto della metro da sola, che già questo, voglio dire, guarda che io ne ho fatte di metro, ci sono dei distributori automatici che sono veramente cattivissimi, non si capisce un tubo. E quando ho, attenzione, continua Giulia, e quando ho ordinato il mio primo pain au chocolat, balbettando in francese, e il cameriere mi ha capita, mi sono sentita letteralmente invincibile. Brava! Se c'è qualche ragazzo o ragazza all'ascolto che ha paura di fare il primo passo, fatelo, buttatevi, perché la paura dura solo fino al metal detector, poi inizia la vita. Applausi. Con questo chiudiamo. Avremmo per ore, eh. Mamma mia.

Martin Garrix con Bono degli U2, Fireflies. Nicola ci mi manda la foto di un grosso Packer in una miniera di carbone, credo, e di fianco c'è un Opel degli anni Ottanta, di quelle proprio tutte squadrate, dice viaggio in Germania, ragazzi, i primi viaggi con le, anche le prime auto in effetti da senza i genitori sono qualcosa di veramente incredibili, indelebili spesso e volentieri, Ciao Sterchi, racconti del paleolitico. Ah, ok, non sono io il paleolitico, grazie, che no, ho avuto un attimo perché non l'ho letto prima questo di Moreno. Beh, un po' paleolitico sono in effetti, il mio cervello è sempre più rettiliano in questo momento, faccio fatica, tre ore di animazione sembra una scemata, comunque con la fame, poi con la fame, quella sì è paleolitica, la mia fame. Dice, ciao Sterchi, racconti del paleolitico, 17 anni, nel 1983, con un amico, Locarno-Barcellona in autostop e vai! 3 settimane, sacco a pelo e via, siamo ancora vivi. Mamma mia, ragazzi, ma Moreno, non ti ricordi qualche dettaglio succulento, divertente che si può raccontare alla radio? Beh, in effetti, non volevo andare così indietro, però vabbè, gli hippies dal 68 in poi erano quelli che professavano la libertà di visitare il mondo, di vedere come sono gli altri paesi, per conoscere le altre popolazioni, no? Questo allarga chiaramente la nostra percezione della vita stessa. E allora c'erano tanti che andavano in India, per esempio, a fare grandi esperienze, c'erano dei libri che parlavano di quello e via così, insomma, beh, quelli sono i grandi viaggi, magari anche troppo mitizzati, è vero, però anche negli anni Ottanta si prendeva sul sacco in spalla, come si dice, in treno e via, o in aereo, ma credo che nell'83 l'aereo non era a buon mercato, anzi non lo era di sicuro, e quindi si andava in treno. E che treno c'era nell'83? Quello con i finestrini che si abbassavano, caldo, senza aria condizionata, che arrivavi a destinazione e puzzavi di ferrovia. Un grandissimo classico, assolutamente, quello l'ho vissuto anch'io, che sono giovanissimo, però l'ho vissuto anch'io. Anche il treno della Street Parade, cioè il nostro treno Sound and Fun, per un periodo molto lungo non aveva l'aria condizionata, ciao, avevamo dei vecchi vagoni con i finestrini che si abbassavano e per fortuna non è finito fuori nessuno ballando, perché ballavamo tutti sul treno Sound and Fun. E Nicola mi dice, quello del viaggio in Germania, sì, miniera di carbone, ci sono entrato in macchina, oggi minimo ti sparano a fare una cosa simile. Vabbè, scusa. Perché rischi di essere tritato dal Packer, che è alto come un palazzo di 3 piani. Ci sono i Medusa con Khalid. Ehi, ma che bella voce che hai, Sterky. Strascinala ancora un po', strascinala, dai. C'è Weekend.

tante bellissime storie, naturalmente sui primi viaggi da giovani senza i genitori, ma secondo me Matteo ha raccontato quella più divertente, la prima che abbiamo raccontato, cioè quella che era il viaggio di post maturità a Corfù, un'isola bellissima della Grecia, più vicina a noi, perché Corfù è all'altezza dell'Albania, e l'aneddoto non raccontava nulla tra, non so, dragaggi con ragazze o serate finite a bere troppo o qualsiasi altra cosa. No, loro hanno fatto il bucato, loro ragazzi molto giovani, per la prima volta usano la lavatrice, hanno questo guizzo, no? Erano dentro un appartamento che era un forno crematorio, diceva lui, molto caldo, perché non avevano i soldi per prendere un appartamento con l'aria condizionata, cos'era, 10 anni fa? No, una ventina d'anni fa era. Mettono tutto il bucato assieme, magliette bianche, costumi fluo, calzini neri, impostano 40 gradi e via. E hanno la scena finale, che hanno passato la settimana successiva o i giorni successivi della vacanza tutti vestiti uguali, cioè in grigio. Perché tutti i vestiti si sono decolorati o hanno preso la tinta delle calze nere. No, ma no, magari questa è la più comica di tutte.

Non ci siamo solo in primavera. L'ultimo di questi ragazzi palermitani, Santa Marea. Bello, tirato, un po' indie, un po' di batteria. Adesso cambiamo totalmente, andiamo di benzodiazepine. No, nel senso che la canzone dell'anno scorso la conoscete. Anxiety. Pensieri che si mettono di traverso nella testa di Doechii. Rapper da Tampa.

Anxiety, le Doci, è una rapper molto famosa, classe 98, che sta avendo un grande successo, ma questa canzone però ci dice tanto, ci dice di quella canzone del 2011 che portò alla ribalta, un po' come una meteora, perché poi non lo sentimmo più, non lo sentiamo più comunque ancora oggi, Gotye, con la sua Somebody That I Used To Know. Ecco, Doci ha fatto la sua versione dedicata all'ansia, ma noi parliamo dell'ansia, sì, parliamo dell'ansia, ok, benzodiazepine non ne vogliamo in questo momento, però una carrettata di forse giramento di maroni sicuramente va a Mark Zuckerberg, sicuramente ce l'ha lui. Se oggi vi sentite un po' in colpa per aver passato le ultime 4 ore a guardare video di gattini o tutorial su come tagliare l'avocado senza rimetterci un dito, aprire la noce di cocco senza rimetterci un dito, consolatevi, c'è chi ha pagato un prezzo decisamente più alto per il tempo speso sui social. E quando dico alto intendo veramente astronomico. La notizia la trovate su rsi.ch. Parliamo di Mark Zuckerberg, senza essere censurati, senza che un algoritmo blocchi il post. No, lo possiamo fare alla radio con voi, amiche e amici. La notizia del giorno è che Meta, che fine ha fatto tra l'altro il metaverso? Che fine ha fatto? Già fallito? Beh, ragazzi, non butta benissimo all'uomo, uno degli uomini più ricchi del mondo, quindi fa quello che vuole, chiude, apre le aziende. Comunque, la notizia del giorno è che Meta ha appena staccato un assegno da ben 16,68 miliardi di dollari! Avanti il prossimo! Ci avete capito bene? Non milioni, miliardi! Una cifra che la maggior parte di noi non riesce a visualizzare, nemmeno se la scrive con tutti i zeri, non sai neanche quanti zeri mettere su un foglio di carta. Ma perché questo regalino? Il colosso di Menlo Park ha appena raggiunto un maxi patteggiamento con 29 stati americani. L'accusa? Aver progettato Facebook e Instagram come se fossero delle slot machine digitali create appositamente per creare dipendenza nei minori, raccogliendo i loro dati senza troppi complimenti e ignorando i rischi per la loro salute mentale. Ma dai! La difesa storica di Meta in tribunale è stata un capolavoro di arrampicata sugli specchi. Ma come facciamo? Cos'è sta roba? Aspetta, eccola qua. Ma come facciamo ad avervi ingannato sulla dipendenza da social? Leggo sulla pagina rsi.ch. Dicono quelli della difesa di Meta, cioè l'arrampicata sugli specchi, no? Epocale nella storia dell'umanità. Loro dicono: ma come facciamo ad avervi ingannato sulla dipendenza da social? Se la dipendenza da social non è nemmeno una malattia psichiatrica ufficialmente riconosciuta, geniale, no? È un po' come dire: non posso averti rubato la bicicletta, perché tecnicamente non abbiamo ancora definito il concetto filosofico di proprietà privata. Alla fine però, per evitare un processo che rischiava di costare cifre ancora più folli, si parlava addirittura di richieste fino a 1.400 miliardi. Il buon Mark ha preferito aprire il portafoglio, tanto 16 miliardi, ne frega. Ovviamente senza ammettere alcuna colpa, sia mai, ma promettendo grandi cambiamenti. E vediamo. E qui arriva il bello per i nostri ragazzi e ragazze. Preparatevi perché l'aria sta per cambiare. L'accordo prevede l'introduzione di limiti giornalieri di utilizzo e veri e propri blocchi notturni. Esatto, Instagram e Facebook andranno a dormire prima di voi. Immaginate la scena, ok? Siamo lì, mezzanotte e mezza, sotto le coperte, parte il doom scrolling selvaggio e improvvisamente, blum, lo schermo si oscura. Un dramma shakespeariano per milioni di adolescenti, ma anche non adolescenti, dai, che dovranno fare i conti con una spaventosa novità: il sonno. La cosa più incredibile di tutta questa storia, non appena è stata diffusa la notizia di questa multimiliardaria, il titolo di Meta in borsa è salito di oltre il 3%. Wall Street ha praticamente tirato un sospiro di sollievo, come a dire: ah, ok, solo 16 miliardi, pensavo peggio, dai, offriamo noi. No, vada via i ciap, va. Insomma, cari genitori, se stasera i vostri figli vi guarderanno con gli occhi sgranati e l'aria smarrita perché il loro feed si è bloccato, non prendetevela con il wifi o roba del genere. È solo Mark che sta cercando di metterci una pezza.
o di risparmiare sui prossimi risarcimenti, ragazzi.

Inner Smile era il 2000 e loro erano in Texas. Allora, la notizia di qualche minuto fa è che Meta pagherà 16,68 miliardi sui rischi social per i minori. L'azienda evita il processo negli Stati Uniti e si impegna a introdurre limiti di tempo giornalieri e blocchi notturni per gli adolescenti su Facebook e Instagram. Questo è l'articolo che due ore fa è uscito, sull'articolo che ovviamente racconta di una notizia che sarà su tutti i social in questo momento, ne staranno dibattendo un po' tutti quanti, ma comunque già questa primavera anche l'Europa parlava di questo argomento qua. Finalmente ci si sta muovendo, perché ci si è accorti che il cervello di molti giovani, ma non solo i giovani, diciamocela tutta, si sta bruciando praticamente, si sta depotenziando a causa della dopamina, di tutto questo bisogno di dipendenza da scroll, soprattutto Instagram, ma anche TikTok e tutti gli altri, creato dai social network. Non saranno vietati, ma quello che l'Europa sta per fare è forse più radicale. La presidente von der Leyen ha detto che una cosa molto precisa tempo fa, questa primavera: i social hanno ingegnerizzato le loro app per renderti dipendente. È quello che emerge da anni di documentazione interna. Sì, vabbè, però sbrigatevi, tanto per capirlo. Sono già usciti da anni dei documentari di gente che lavorava dentro queste aziende e che è uscita e che poi ha raccontato quello che ha visto all'interno e magari ha contribuito a fare anche. E adesso anche l'Europa vuole smontare il meccanismo pezzo per pezzo. Il Digital Fairness Act, in arrivo entro fine di quest'anno, forse inizio l'anno prossimo, colpirebbe direttamente il design additivo, cioè quel pallino rosso delle notifiche. Hai in mente il pallino rosso delle notifiche? Scelto perché il rosso attiva la risposta di allerta nel cervello, crea ansia, ti fa aprire l'app. Lo scroll infinito, progettato per disattivare il segnale naturale di stop che il cervello usa con i libri e i giornali. Il like funziona esattamente come una slot machine, è l'incertezza di riceverlo o no che crea dipendenza. È psicologia applicata su scala miliardaria, raga. Cioè, sono ingegneri che fanno questa roba qua, apposta per tenerci là attaccati. Il regolamento vieterà il design che prolunga l'utilizzo oltre l'intenzione dell'utente, la falsa scarsità, l'urgenza artificiale, la gerarchia visiva distorta tra accetta e rifiuta, e introdurrà la simmetria delle scelte. Se ti iscrivi in un click, devi poter uscire in un click. Una cosa che quasi nessuno considera si applicherà a ogni sito o e-commerce che offre servizi utenti in Europa, indipendentemente dalle dimensioni, quindi riguarda anche noi. Interessantissima questa svolta. Vedremo.

0: When I'm Gone. Era il 2005, era un inedito all'interno di un cofanetto best of con le hit di Eminem.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: 19 in punto, buonasera, buon appetito, se siete a cena, da Sterchi, Alessio Rigoni, ci sentiamo domani dalle 16. Con tutto il carrozzone di cose da raccontare, notizie d'attualità e anche un sacco di regali da fare, pass di qua, pass di là, per il cavea, per la fiera del fumetto. Ma ora un po' di informazione, poi ci salutiamo. Saluto anche chi ha scritto naturalmente messaggi oggi, grazie. Allora, per domani il tempo al sud sarà abbastanza soleggiato, ma con nuvolosità in progressiva estensione a partire dalle Alpi. Temperatura compresa tra 19 e 28 gradi. Al nord invece domani in prevalenza soleggiato nonostante velature in addensamento. Temperature comprese fra 17 e 30 gradi con forte favogno. Il traffico congestionato sulla 2 tra Lugano Nord e Bissone in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Mendrisio e Stabio in direzione della dogana del Gaggiolo. Ricordiamo nuovamente che la strada della Valcalanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. E infine, per quanto riguarda i cantieri, informiamo che questa notte saranno chiuse le seguenti gallerie: il Gottardo dalle 23 alle 5, la Vedeggio Cassarate dalle 21 alle 5 e la galleria stradale del Monte Verità dalle 21 alle 5.
1: 3 News.
0: Aggiorniamo quindi l'informazione alle 19, una bomba d'acqua e fango che travolge tutto e tutti sul suo passaggio. Sono impressionanti le prime immagini pubblicate sui circuiti internazionali della devastante alluvione che ha travolto con inondazioni e frane diversi villaggi in Nepal e in Tibet. Un bilancio provvisorio destinato a crescere con il passare delle ore fa stato di decine di morti, centinaia di feriti e diverse centinaia di dispersi, tra cui numerosi turisti anche stranieri. Al momento non risultano vittime svizzere, rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri. Pistola elettrica e telecamera sulla divisa potrebbero diventare realtà per personale e agenti impiegati sui trasporti pubblici in Svizzera. Il Consiglio federale, accogliendo una mozione, ha messo in consultazione alcune modifiche dell'ordinanza sulla sicurezza su autobus, treni e tram. E infine la procura ticinese ha chiesto una pena di 9 anni di carcere per tentato duplice omicidio intenzionale, tentate lesioni gravi, lesioni semplici, ripetuta coazione e minacce a carico del 52enne italiano, residente da 30 anni in Ticino, che la sera del 22 settembre 2025 aveva aggredito in un parcheggio il nuovo compagno della ex moglie e il cognato, quest'ultimo anche con un bastone, prima di venir colpito da 3 coltellate. A suo carico è stato chiesto anche un trattamento ambulatoriale e l'espulsione per 15 anni dalla Svizzera. L'uomo respinge le accuse più gravi.
1: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. Poco più di 24 ore scopriremo se il Lugano avrà un posto nella fase campionato di Conference League. Domani alle 18 i bianconeri difenderanno a Batumi in Georgia il 2-1 con il quale settimana scorsa hanno superato gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Questa sera le ultime 4 sfide di ritorno dei playoff di Champions League. La K Atene di Kutesa riparte dallo 0-0 con il Levski Sofia, il Lione di Atekame dall'1-1 con il Fenerbahce e poi Zelje Slovan Bratislava in Norvegia. Viking contro Dinamo Zagabria. La UEFA si è detta pronta a ritirare il boicottaggio delle competizioni FIFA, questo perché l'organo europeo ha ricevuto la garanzia che non vi sarà da parte di Gianni Infantino un'attuazione del piano di vendere quote del mondiale a investitori privati. La quinta tappa della Vuelta, 173 km con arrivo a Roquetes, è stata vinta dal britannico Matthew Brennan. In maglia rossa rimane Tadej Pogacar con 3 minuti e 21 sul suo connazionale Primoz Roglic. Dopo essersela vista negare in un primo momento, Stanova Wawrinka ha ricevuto l'agognata wild card per partecipare al suo ultimo US Open. Il vodese ha approfittato dell'infortunio di Patrick Kipson a cui era stato concesso l'ultimo pass. E ci sono 2 ticinesi invischiati nella lotta a un posto nel tabellone principale dello slam statunitense. In serata Susan Bandecchi se la vedrà con la slovacca Runciakova, già in campo Remy Bertola contro il britannico Wendelken e poi ci sarà anche Jerome Kim opposto allo statunitense Smith. Partite tutte valide per il secondo e penultimo turno di qualificazione. Infine due movimenti di mercato in MotoGP: lo spagnolo Fermín Aldeguer alla sua seconda stagione in MotoGP con il team Gresini ha firmato un contratto biennale con la VR46, scuderia satellite della Ducati di proprietà di Valentino Rossi, il cui fratellastro Luca Marini lascerà invece la Honda per raggiungere i francesi della Tech 3, squadra sotto l'ala del KTM.
1: Le fatine dei dischi presentano Pezzi da 90, la musica prima del 2000.

long. She held the child and whispered with calm.

0: Televisione Svizzera.
1: Ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.

Non potevano non ruzzare a sta maniera i giovani fratelli Miles e Lane, dal momento che portano il cognome di Ulrich. E Ulrich, come il batterista dei Metallica, che infatti è il babbo di questi due gagliardi venuti su a chitarroni come se piovesse. E se tanto mi dà tanto, ecco che Miles Ulrich e Lane Ulrich, nelle balde melodie imbastite sotto il nome di Taipei Houston, dimostrano di essere degni figli di cotanto patre. Il piglio, come abbiamo sentito, non è metallico come la band di Baba, ma più orientato verso un selvaggio e furioso garage rock, quello della As the Sun Sets appena sentita e quello della The Middle che ci sgultiamo ora.

Money, piccioli, quelli che giustamente stanno foraggiando sì le tasche dei The Salt, ma soprattutto la loro possibilità di continuare a produrre dischi in maniera decisamente bulimica. Fatti conto che i Salt tirano fuori tipo, che so, dai 5 album in su all'anno, e tutti tra l'altro di spessore, mica roba buttata così at minchiam. Money ce lo dimostrava in tutta la sua grezza natura pancheggiosa, che è quella chiamata a permeare l'album Today and Tomorrow, pubblicato insieme ad altri due dischi, ognuno dei quali caratterizzato da un proprio particolare piglio sonoro. In Today and Tomorrow è evidente l'approccio così proto-punkereccio alla loro concezione di black music, evidentissimo soprattutto in Money e in un altro paio di brani contenuti nell'album. Il resto invece si muove sul binario più tipico dei Salt, ovvero quello di funk essenziale, bello scuro, caratterizzato da quelle voci femminili che sembrano saltar fuori da un disco afrobeat di Fela Kuti. Today and Tomorrow quindi dispone dall'animo punkereccio innestato nell'afrofunk soul darkissimo tipico della band. Roba bella, roba come in The Beginning, che apre il disco.

E anche gli Zeppelin entrano a gamba tesa nel mondo delle liriche dei Wu-Tang Clan, anche qui ad opera di un oscuro DJ conosciuto giusto giusto alle forze dell'ordine locali con il suo nomignolo di Curious George. Sì, quello che nel mondo dei cartoni animati è una scimmia, ma qui è il DJ che mette insieme questo mashup estraendo le voci dei Wu-Tang e inserendole baldo con millimetrica precisione, va detto, all'interno di una decina di classici delle Zeppelin e della ganga dei super maggiorati rapper formansi il clan dei Wu-Tang. Uno in particolare si è ritagliato uno spazio di quasi 6 minuti di pompaggio maggiorato grazie al remix della sua Release Yourself ad opera dei Prodigy. E chi è il baldo Wu-Tang in questione? Certo, è lo Method Man.

0: Radio Monnezza.
1: Balliamo, scendiamo in pista, andiamo a ballare, lasciamoci andare.
2: Lascialo un bacio, pezzo di cornuto, a mio figlio. We were

Quattro Ramones Channel, la musica dei Teen Idols, una valangata come del resto in buona parte del coté pop punkereccio Da che mondo è mondo, ma anche da che il mondo non era mondo, quindi prima dell'avvento del pop punky i Ramones finivano per essere un'influenza di punta per ogni giovane band amante sì del sano rumore caricato a distorsori di chitarra sparati a mille, ma amanti pure di un coté melodia non da poco. E non è quindi un caso se proprio i Ramones vennero nei primi anni 80 omaggiati più e più volte, sia a livello musicale che lirico, da una delle più promettenti band che si affacciavano nel panorama indipendente del continente australe. Parliamo di quegli Eastern Dark che misero in pista una manciata di singoli spettacolari per potenza e melodia e anche un mini album che lasciava presagire un interessantissimo futuro. Futuro purtroppo stroncato da un incidente automobilistico che colpì gli Eastern Dark mentre viaggiavano verso il prossimo gig e che costò la vita al chitarrista, cantante e compositore James Darrock. Rimane quindi solo quella manciata di canzoni a testimonianza della grandezza di questa band, con brani appunto come questa Julie Loves Johnny.

Bassone rognoso in the face, diretto per sostenere i chitarrozzi offerti a piene mani dai Primal Scream in questa city. Chitarre macicce, quasi proto metal, innestate su un tappeto gruvosissimo, quando invece vengono brandite dai Soup Dragons, in stato di rogna in questa JF Junkie.

Super gruppone quello dei Galactic, diretti sparati dalla galassia funk della Louisiana, sempre pronti a circondarsi di guapi di prim'ordine per pompare roba come questa Tough Love, supportata da un sempre gagliardo trombone shorty. Un altro fiatista, questa volta al sax, accompagna un common in salsa afrobeat, ma non a caso, trattandosi del sax di quel Sean Cooty, figlio del Fela Cooty, leggenda della musica africana Forever and Ever. E la combo common Sean Cooty può solo dare frutti saporiti quali questa When We Move.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è.
5: Aetta, babuè, venimo!
4: Ne?
5: Aetta.

Aveva di che essere ben contento Justin Warfield quando pubblicò a ribaldo la sua Pira Paola, visto che il beat glielo assestarono quei supremi gamaldi dei Dust Brothers. Quei Dust Brothers che già gente del calibro dei Beastie Boys volerò a gran voce ad accompagnarli nel prosieguo della loro carriera dopo che il loro rapporto con il producer ed amico, ma lì più ex amico ed ex producer Rick Rubin, era andato bellamente per stracci. Dal nuovo connubio insieme ai Dust Brothers, i Beastie Boys letteralmente rivoluzionarono il loro sound, tirando poi fuori bombettoni panico del calibro di Stand Together.

Gli piace l'organo emo da smoothettare, eh? Casomai non si fosse capito dalle note di questa appunto titolata Hammond. Smooth che oltre a sta sua passione vintage, super qualità, top qualità, è attizzato anche dalle possibilità offerte dal mondo remix. Mondo in cui si premura di smanettare in allegria quando può e quando lo chiamano. Forse anche grazie a questa passione, quando mise mano a un classico 60s come la I'm a Man dello Spencer Davis Group, riuscì ad imprintargli un groovazzo di siffatta maniera.

0: mantello, una gallina e una palestra.
1: Radio Monnezza.
0: Dato il

Si viaggia sulla leggendaria Route 66 a cavallo di una chitarra blues scura ed essenziale maneggiata dal leggendario bluesman Tiger Man, leggendario perché è così ha deciso lui di farsi chiamare, The Legendary Tiger Man, figura che si agita in quel bel calderone di proto-punk blues minimale da cui molto più prossimi a noi saltano fuori anche gli amici della Svizzera interna, Blind Butcher.

fuori a Cannolo gli amici di Utrecht, Olanda, Broken Brass, specialisti del pompaggio di funk roccia e quant'altro in chiave total brass band a carnevale per spostati di prim'ordine. Che poi tu sai, io so e gli sa, non appena enunci la parola spostati, come per magia si palesano in tutto il loro squinternio gli allegri ed esagitati amici raccolti sotto il nome di Supercarifradici ad espiare dosi, scritto tutto attaccato.

0: king del junglismo in quel di Brooklyn, il mastro Dr. Israel, ad agitarci le ciappe imbastendo qui la sua Pressure, un pezzardo la cui impronta si staglia anche potentemente, e potente come non mai, nella Coppers dei Rancid. Amici suoi, non tanto per dire, ma proprio per vero, Rancid, la punk band con cui appunto Dr. Israel si è diviso spesso pure lo studio e il microfono, nel caso specifico, come detto, proprio per questa Coppers.
1: Come se put down a ratchet knife, rude boy, set down your gun. LA, Kingston, New York and London. Move no matter fight, come together as one. Cause

So anyway, I told him I was in a band. He said, oh yeah, oh yeah.

Bindi Baghi per un Joe Strummer in piena forma, accompagnato dai suoi figli Mescaleros, l'ultima compagine con cui il nostro eroe del primo punk inglese cavalcò la parte finale della sua carriera musicale. E tutto il materiale inciso al fianco dei Mescaleros è oggi raccolto in un magnifico cofanetto, giustamente titolato Joe Strummer The Mescaleros Years. Cofanettazzo che raccoglie i tre dischi incisi con questa formazione, oltre ad un quarto pieno di outtakes, versioni demo dei pezzi. Imperdibile quindi per tutti gli amanti del buon vecchio Joe, tanto quanto imperdibile per gli amanti dello shoegaze, quello storico, l'altro cofanetto, quello che porta il titolo di Still in a Dream 1988-1995, A Story of Shoegaze, e che raccoglie in 5 CD gli storici eroi di questa epopea fatta di psichedelia, riverberi sparati a mille, chitarroni sfarfalleggianti e voci sulfure. Non potevamo quindi farci mancare nomi di spessore quali quelli dei Prime Mover, come lo furono i Sundial.

0: Night Shift.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Non un match, molto più di un match. Nessuno ha mai parlato così tanto come Cassius Clay nella storia dello sport. Soprattutto nessuno ha mai parlato così tanto come Cassius Clay nella storia dello sport senza aver ancora vinto. Vi piacciono i rapper di oggi? Vi piace, non so, Jay-Z, Drake, Usher, gli altri? Se avete notato, quasi sempre è un modo di ritmare delle rime. Le rime sono da sempre nel ritmo culturale degli afroamericani. E Cassius Clay rimava tantissimo, rappava per l'epoca in maniera anche molto poetica. Il match contro Liston è uno di quei match che faranno parlare per sempre. This is no jive, Moon will go down in five. Questo non è un jive. Moore will go down in five, andrà giù in 5 rounds, almeno in 5 rounds. Questo era uno dei primi movimenti della bocca di Cassius Clay rimando qualcosa contro un avversario. È Moore, però, era uno del tutto normale. Adesso però c'è Liston e Liston te lo danno 7-1, vincente? No, svincente, tu 7-1, vai giù contro questo. The Bear, l'orso, questo qua odora come un orso, lo devo mettere a posto, anzi quando l'avrò smontato e steso lo consegno direttamente allo zoo di Miami. Non dire queste cose, Cassius, c'è tutto il mondo che spera che tu vada giù perché parli troppo. Gli dice un giornalista, e se vai giù che cosa fai? Beh, molto semplice, domani mi troverete sul marciapiede qui a Miami dicendo che nessun uomo ha mai tirato giù Cassius Clay due volte di fila, e sarà urlando per ottenere la rivincita. Yes, the crowd did not dream. Certo, la folla non ha mica sognato. When they lay down their money, quando ha messo sul tavolo i soldi, that they would see, che avrebbero visto, the total eclipse of the sunny. Un gioco di parole, perché sunny suona un po' come sun e l'eclisse totale di sunny. Chi ha il coraggio di dire queste cose davanti a The Bear? Difficile. E poi soprattutto, ma le scriveva lui? No, non le scriveva lui, le cantava, le rimava lui. Sicuramente partecipava Angelo Dundee. Certamente anche uno degli uomini dietro Angelo Dundee, Drew Brown, detto Bandini, che era quello che era pagato sostanzialmente per tenere alto il morale, ma anche gli stessi giornalisti che poi avrebbero scritto il pezzo su di lui, e in particolare Gary Belkin, che era un grande comedian dell'epoca. Sì, ma adesso bisogna salirci su quel ring, e non è così semplice. Qualcuno in città a Miami quel giorno di febbraio dice: guardate che è già scappato, ha paura, è già in Sud America, ha preso un volo stamattina, c'è gente che l'ha visto all'aeroporto. Invece no, si presenta. È il 25 febbraio del 1964. Il match è uno di quei match che non si spiegano. L'orso è in mezzo al quadrato, ma per qualche motivo non riesce a prenderlo. È quasi sempre in anticipo quell'altro. Aveva detto che sarebbe andato giù in 8, o forse meno. All'ottavo round, i secondi dell'orso decidono che il loro protetto non sarebbe più salito su quel ring. Lui guarda in basso, saluta qualcuno. È andato in giro urlando I'm the greatest, vi ho fatto rimangiare tutto quello che avete detto, scritto o pensato e non avete avuto il coraggio di dire. Poi ammicca verso una persona, è uno degli uomini più importanti della sua vita, o perlomeno lo è stato per un certo qual periodo. Si chiama Malcolm Little, all'anagrafe americana, e Malcolm X per tutto il mondo dei neri, in particolare i neri islamici. Rete 3.

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Oltre 150 morti e centinaia di dispersi tra Nepal e Tibet. Si aggrava di ora in ora il bilancio della valanga d'acqua causata da una frana nella zona dell'Himalaya, esclusa per il momento la presenza di vittime svizzere. Più mezzi per contrastare i cambiamenti climatici in Svizzera. Il caldo di quest'estate ha portato il Consiglio federale a rivedere le sue priorità per sostenere i boschi e gli agricoltori danneggiati dalla siccità. Chiesto al Parlamento un finanziamento supplementare da 70 milioni di franchi. E si è aperto in giornata in Ticino il processo al 52enne italiano che un anno fa si avventò sul cognato e sul nuovo compagno della moglie. Rischia 9 anni di reclusione e l'espulsione dal nostro paese. Villaggi devastati, turisti dispersi e più di 150 morti accertati alla frontiera tra il Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. È il bilancio provvisorio della violenta inondazione causata da una frana di vaste proporzioni. Impressionanti le prime immagini arrivate da questa zona montagnosa dell'Himalaya. Per i dettagli sentiamo la nostra collaboratrice Chiara Reed.
2: In Nepal non solo l'elettricità manca, ma in una vastissima zona anche le connessioni telefoniche e le strade sono interrotte, una ventina di ponti sono crollati. I soccorsi via elicottero sono stati fermati fino al mattino, il terreno è molto impervio proprio ai piedi delle più alte vette dell'Himalaya. Si teme il peggio, si teme un disastro dalle proporzioni molto vaste. Che cosa è successo? Come una reazione a catena, l'ammasso di detriti che si è versato su un fiume al confine tra Cina e Nepal ha spazzato poi via ponti, edifici, centrali elettriche lungo il cammino e ha fatto straripare le acque in molti punti dove il fiume attraversa agglomerati urbani. E questa piena devastatrice continua poi fino in India, dove in Bihar c'è lo stato di massima allerta. L'India è pronta a inviare squadre di soccorso e la Cina sarebbe già attivamente sul terreno. Nell'area interessata in Nepal si calcola che abitano circa 50.000 persone, ma è una via di passaggio frequentatissima che arriva fino al varco che è aperto con la Cina. Dei quasi 400 turisti registrati nella zona, un centinaio sono indiani, erano in pellegrinaggio verso una cima a loro sacra. Ho sentito poi una mia amica giornalista di Kathmandu, Mamita, ed ecco, sentiamo cosa mi ha detto.
3: It was from the Bhotekoshi River.
2: È venuto tutto dal fiume Bhotekoshi, dal lato tibetano. L'acqua si è riversata in quello che si chiama il sistema fluviale del Trishuli questa mattina alle 8.48. L'alluvione ha raggiunto anche zone di mercato. Alcune persone sono state tratte in salvo, ma gli sforzi sono appena cominciati.
1: Intanto da Berna il Dipartimento federale degli affari esteri ha stanziato 500.000 franchi per aiutare la popolazione colpita in collaborazione con alcune organizzazioni umanitarie dell'ONU. Lo stesso Dipartimento non è a conoscenza di vittime svizzere. Secondo le autorità nepalesi almeno 400 stranieri risultano tuttora dispersi. In Svizzera ora per tornare a parlare del caldo e della siccità che hanno segnato l'estate 2026, a sostegno immediato dell'azienda agricola colpite e per la cura dei boschi è intervenuto il Consiglio federale stanziando oltre 70 milioni di franchi. Spetterà alle Camere federali esprimersi sulla somma. Da Berna riferisce Anna Valenti.
4: La Svizzera sta vivendo un'estate di siccità eccezionale. Fino a metà agosto, dall'inizio delle misurazioni, non è mai caduta così poca pioggia. E il grande caldo ha ulteriormente aggravato la siccità e soprattutto la durata ad avere causato danni in diversi settori. Con queste parole il consigliere federale Albert Rösti descrive la straordinaria estate 2026 che ha provocato danni non solo all'agricoltura, ma anche a boschi, a corsi d'acqua, alla salute degli animali, ai trasporti sul Reno e alla produzione elettrica. E che dopo settimane di silenzio, per la seconda volta nel giro di 14 giorni, ha costretto Rösti a presentarsi davanti ai media per difendere l'operato del suo Dipartimento del Consiglio federale. Ma la situazione eccezionale oggi impone comunque interventi straordinari.
5: 54 milioni di franchi per Betriebshilfe in der Landwirtschaft, Darlehen.
4: Il governo ha stanziato 54 milioni di franchi per sostenere le aziende agricole in difficoltà, spiega Rösti. Liquidità per far fronte a minori rese, costi più alti di irrigazione, foraggi, crollo dei prezzi del bestiame e per evitare il fallimento. Misure che si affiancano a quelle già introdotte durante l'estate, come la riduzione dei dazi sul foraggio importato e l'anticipo dei pagamenti diretti, pensati per alleggerire la pressione sul settore.
5: und einer widerstandsfähigen Land- und Forstwirtschaft.
4: A ciò si aggiungono 17,5 milioni di franchi per la resistenza di boschi e foreste, che il Consiglio federale chiede siano stanziati per il 2027, li ripropone per il 2028 e intende integrarli nel piano finanziario fino al 2031, proprio quei fondi supplementari che in febbraio erano stati tagliati. Indietro tutta del governo? È proprio così, ammette Rösti, sia il Consiglio federale che il Parlamento avevano stralciato quei fondi supplementari a causa dei tagli urgenti da fare. A nessun consigliere federale, però, e a nessun parlamentare sarebbe mai venuto in mente di ridurre questi contributi davanti a quest'estate. Il Consiglio federale tornerà sul dossier in autunno con una valutazione completa e deciderà allora eventuali interventi aggiuntivi.
5: Eine weitere Prüfung von allfälligen notwendigen Maßnahmen vorzunehmen.
1: Sarà disponibile dal 2 novembre la nuova carta d'identità biometrica contenente un microchip nel quale verranno salvate una foto del viso e le impronte digitali. Il Consiglio federale ha dato il via libera alla produzione di questo documento con una modifica di ordinanza. La carta d'identità biometrica è già una realtà nell'Unione Europea. Passo avanti del governo anche per dotare di pistola elettrica la polizia dei trasporti pubblici. Poste in consultazione fino a metà novembre le basi legali per l'uso del taser a bordo di treni, autobus e tram e per disciplinare l'utilizzo delle telecamere indossate dagli agenti. In Ticino condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere, in parte sospesi, il 61enne a processo per atti sessuali con fanciulli e per aver filmato per diversi anni e senza consenso alcune donne e ragazze. La Corte delle Assise Criminali ha accolto interamente l'atto d'accusa e ha pure disposto per l'imputato un trattamento ambulatoriale. 9 anni di reclusione, un trattamento ambulatoriale e l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni è invece la richiesta di pena per il 52enne italiano che un anno fa picchiò il cognato e il nuovo compagno dell'ex moglie in un parcheggio di Gravesano, subendo poi 3 coltellate. L'accusa principale è di tentato duplice omicidio intenzionale. Luca Berti.
0: La colpa del 52enne è stata ritenuta molto grave da parte della procuratrice Petra Canonica Alexakis, da qui l'importante richiesta di pena. Grave perché l'uomo aveva più volte minacciato di morte la moglie e il suo nuovo compagno e questo dopo aver scoperto la relazione extraconiugale tramite una serie di microspie piazzate in casa. D'altronde quella sera del 22 settembre l'uomo era arrivato a Gravesano seguendo la moglie tramite un GPS nascosto nell'auto. Lì aveva trovato i due, ma anche il cognato. I tre stavano discutendo di una denuncia da portare contro l'uomo il giorno successivo. Da qui però le versioni divergono. Per la procura è chiaro che lui si sia recato lì con l'intento di uccidere. A tale scopo si era portato anche un bastone che aveva peraltro citato nelle minacce inviate ai due. Un bastone che è stato estratto dall'auto dopo una prima colluttazione con il nuovo compagno della coniuge, poi fuggito, e usato, stando sempre alla procura, sul cognato, procurandogli numerose fratture al volto. Accuse che l'uomo respinge negando di aver mai usato il bastone su nessuno, tanto meno sul cognato. Il bastone serviva semmai a difendersi, ha detto. La colluttazione è terminata solo quando il 52enne è stato colpito 3 volte con un coltello da parte del cognato. I legali degli accusatori privati, i due uomini coinvolti, in aula hanno sottolineato la mancanza di presa di coscienza della propria colpa da parte dell'uomo, evidenziando il rischio di recidiva, visto le minacce proferite dal 52enne anche dal carcere. Oggi, giovedì, prenderà invece la parola la difesa, che contesta le accuse più gravi e si batterà quindi verosimilmente per una forte riduzione della pena.
1: Prosegue intanto a Pontresina il processo di primo grado per la frana del Pizzo Cengalo, proprio mentre uno smottamento in Valbondasca ha portato alla chiusura del nuovo sentiero che porta alla capanna Sage-Fouré. Era stato inaugurato solo 2 mesi fa. Per saperne di più, i colleghi di Grigioni Sera hanno raggiunto il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli.
6: C'è stata una piccola caduta di massi dai 10 ai 15 metri cubi, c'è ancora un masso pericolante sopra e oggi sono stati sul posto il geologo e il nostro responsabile foreste e pericoli naturali, hanno fatto delle valutazioni, devono accertarsi ancora, fare un volo con un drone e vedere se si riesce a spostare quella pietra pericolante.
1: E siamo allo sport con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, questa sera il Lugano ha la possibilità di entrare nella 36 squadre che disputeranno la fase campionato di Conference League. I bianconeri dovranno difendere il 2-1 di settimana scorsa ottenuto alla IL Arena contro il Maccabi Tel Aviv. Si gioca alle 18 a Batumi in Georgia. Alle 20 il San Gallo tenterà di rimontare l'1-0 subito in Danimarca contro il Nordsjælland. Alla stessa ora il Sion sarà chiamato all'impresa ad Amsterdam contro l'Ajax, vincitore 4-2 in Vallese. Infine, con ogni probabilità saluterà l'Europa League per abbracciare la Conference il Thun, sotterrato settimana scorsa 7-0 dai polacchi del Lech Poznan. Ieri gli ultimi posti disponibili in Champions League se li sono presi AEK Atene, i norvegesi del Viking per la prima volta nella loro storia, Fenerbahce e Slovan Bratislava. La grande atletica fa tappa a Zurigo, tempo di Weltklasse al Letzigrund. Ieri il concorso dell'asta nella suggestiva cornice dell'Hauptbahnhof è andato alla statunitense Moll, l'unica in grado di battere Angelica Moser, che con l'altezza di 4,85 ha stabilito il suo record stagionale. Prosegue il cammino di Susan Bandecchi nelle qualificazioni agli US Open. La ticinese ha sconfitto in 2 set la slovacca Runciakova, eliminato per contro Remy Bertola, che ha ceduto al terzo set contro il britannico Wendelken. Slam statunitense a cui prenderà parte Stan Wawrinka, che beneficerà di una wild card in seguito al ritiro per infortunio di Patrick Kipson. Con l'argento nella staffetta mista squadre della Svizzera si sono aperti ieri i mondiali di mountain bike in Val di Sole. Oggi in programma c'è la short track sia al femminile sia al maschile. Infine, la Vuelta propone la sesta tappa, 177 km di media montagna con arrivo a Castello, e Tadej Pogacar sempre leader della generale con 3 minuti e 21 sulla connazionale Roglic.
1: Giovedì 27 agosto le previsioni di Meteo Svizzera, previsioni che indicano tempo abbastanza soleggiato a sud delle Alpi nella prima parte della giornata. Col passare delle ore aumento della nuvolosità, dapprima in montagna, temperatura massima attorno ai 28 gradi. Nel resto del paese prevalentemente soleggiato con una massima di 30 gradi, ma anche velature in progressivo addensamento. È tutto per il momento, grazie e buonanotte.
8: Radio Televisione Svizzera.